se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Hai il sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco della morte.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci.
2: Bravo, Radio Studio
3: Più. Un'altra ora.
1: A belli.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Eccoci.
4: Sei nove, siamo qui.
1: Ed eccoci, buongiorno a tutti signori, Ugo Palmisano per voi. Sì, si respira, vedi, finalmente è rinfrescato, vedi, bravi. Ci siamo ragazzi, andiamo con l'appello. Pronti dopo con la nostra mezz'oretta, eh? Angelo da Milano, buongiorno. Cristian da Belfiore. Ivana da Tavoleto. Valentina da Idro.

Alberto da Casteldazzano, buongiorno. Il Nutria. Forza, tutti dentro, pronti con la nostra mezz'oretta, eh? Occhio. Moreno e Gabriele da Piattelli, Umberto da Cervia, Ciro da Bergamo, Simone da Sottomarina, Massimo da Magnavacca, Stefano da Piacenza. Luca da Bellinzago. Silvietta da Parma. Ah, senti che bella arietta fresca che c'è.

e il Fulminato da Carpi. Laura da Bobarno. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, eccoci, ben ritrovati, giovedì 2 luglio alle 5.46 in questo momento, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con la nostra mezz'oretta di sano risveglio con le nostre cannonate. Abbiamo delle new entry, ragazzi, preparatevi, sentirete dopo nella seconda parte delle cannonate, quelle dopo la metà, ok? Come state? Eh beh, rinfrescato, almeno Sirmione De Senzano ha piovuto, si è fatto un mezzo temporalino, ma niente di che, fortunatamente, almeno dalle nostre parti, ragazzi, rinfrescato tantissimo, si sta benissimo stamattina, si sta davvero bene, almeno qua. Luca, buongiorno, l'operatore ecologico da Gallipoli, io direi di partire subito, che dite? Andiamo? Alzate il volume, signori, si parte! Partiamo dal 1994 con i Da Blitz, Take My Way. Intanto è arrivato Simone, il neturbino di Urbino. Sebastiano da Bergamo, buongiorno. Equilibrio da Melegnano, dai che si parte!

Cristian da Villa Poma, buongiorno. Johnny da Bussolengo, buongiorno.

Ed è solo la prima, signori, è arrivata anche la Luisella da Poggio Rusco. Poi abbiamo un pillolino dei Magic Box, occhio.

e salutiamo la Blitz. E in arrivo c'è il pillolino dei Magic Box, 1:30 di Carry On. Intanto è arrivato Sauro e anche Loris da concorrenza. Pillolino, vai, 1:20, Carry On, Magic Box. Lo sentite il Carry On?

Peppe da Trento, buongiorno. Luca, il pasticcere di Pescara. Dennis da Canneto. Abbiamo un altro pillolino. Attenzione, abbiamo un pillolino degli Ice MC, dal 1994. Intanto è arrivato Valentino da Frontino. It's a rainy day. Ieri è stato una rainy day. Forza a tutti in carrozza. 338 14 11 001. Signori, è giovedì 2 luglio. Tutto live con gli Ice MC.

pillolino degli Ice MC. E adesso c'è in arrivo Gabri Ponte con Time to Rock. Iniziamo ad alzare il tiro. Rino da Monte Labate, buongiorno. Gli amici del Monte Bondone, Filippo, Massimiliano e Roberta dalla Biz. Alziamo il ritmo, arriva Time to Rock. Signori, è tornato Adrenalina. È tornato Dario Adrenalina.

Vedi, invece a Pinerolo ha fatto un po' di danni, mi dispiace, vedi. Domenico da Milano, buongiorno Domenico. Time to rock, signori, andiamo avanti, si continua. Ah beh, andiamo nel 1993, arrivano gli Onda del Futuro. Questa è Terra. Il viaggio continua.

viaggione, signori. Gli onda del futuro.

c'è Stefano di Locorotondo, da 3 giorni si è trasferito a Camerata Picena con la mia compagna e vi ascolto da qui. Bravo Stefano. Comunque salutiamo tutti gli amici della Puglia, eh.

Siete pronti, signori? Se vi dicessi Wakan di Robert D.D. e Sherman è in arrivo, eh? Poi avremo il buon DJ Dado con Metropolis e poi Bobby Flexter con Profondo Rosso. Queste sono le tre new entry di oggi, occhio.

Siete pronti a godervi il viaggio? Li ascolterò anch'io con voi, eh. Sono meravigliose, ragazzi, preparatevi. Una terna magica. Intanto salutiamo Storm dal 1998 e adesso facciamo un filotto dal 1996. Signori, partiamo con Wakan, Robert D. Shaman Blackhawk, poi arriverà Dado e poi Bobby Flexter. Godetevi il viaggio.

allora vi gusta il viaggio? Wakan. Giuseppe da Casoli, Antonio dalla provincia di Mantova, Andrea da Falconara, Giuseppe da Monopoli.

Masterchef da Surbiati. Robert D. Sherman, Black Hawk, era Wakan. Adesso c'è in arrivo DJ Dado con Metropolis. Pilotto del 1996. Dopo Wakan arriva Metropolis, DJ Dado.

DJ Dado con Metropolis. Padre Anselmo, il camionista da Ortona. Lorenzo da Cornaredo.

Siamo per salutare Dado e in arrivo c'è Bobby Flexter per chiudere il filotto del 96 con Profondo Rosso. Salvatore da Ceria, buongiorno, e anche la Dori. Salutiamo Dado. Terzo filotto dal 96, Bobby Flexter, Profondo Rosso. Tutti in carrozza, forza. Sentite le campane.

Abbiamo Mario Maier, il figlio Gianfranco. Dennis da Brescia, buongiorno. Non è finita, ora abbiamo una doppietta con Roland, occhio.

Bobby Flexter. E così andiamo a chiudere il filotto del 1996. E adesso abbiamo una doppia con Roland. Isidio da Cerea, buongiorno. E lo salutiamo e arriva Roland con Hyperspace.

Maurizio da Pescara, Dario da Uboldo. E arrivano le Moose Waterfall.

0: Alberto da Montichiari, buongiorno. Roland Brett con Moon's Waterfall, andare a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi, ricordandovi che domani è venerdì, riapriremo ufficialmente il weekend. Quindi adesso andiamo in pubblicità e poi abbiamo i tre momenti magari che vi siete persi ieri. State lì, spargete la voce e la follia continua.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Era il 1989 Cure con Lullaby. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, prontissimi con il primo momento che andiamo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Quindi mi raccomando, scaricate l'app, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, oggi, vabbè, lo dico dopo, dai.
0: No,
2: lo dico dopo perché sennò sembra una cosa.
0: Scusa, ormai l'hai detto.
2: Oggi è il primo luglio. Lo dico, l'ho detto, basta. Non...
0: Lo sanno tutti. Ma scusa.
2: Vedi che mi arrivano i ritardi pensieri. Mi arrivano in ritardo. C'è qualcosa che non va nel mio cervello. È andato un po' in pappa. Buongiorno Andrea, un saluto da Max e Gabri da Roma. Max e Gabri. Allora, li salutiamo solo perché sono di Roma e basta, cioè poi tutti quanti, io sono di qua, io sono di là, mi saluti, no, solo perché sono di Roma e basta, non solo perché non so, Roma mi piace, come il fatto che questa radio sia arrivata ovunque, anche a Roma, mi emoziona, no? Perché quando sono arrivato qua si sentiva qua e a Roma, e no, quando sono arrivato qua si sentiva a Brescia, un po' Mantova, un po' Verona e basta, finita là la faccenda, male a Milano, invece adesso si sente bene sempre a Brescia, Verona e Mantova, e male in tanti posti, no, si sente, vabbè, ma allora Tozzo non è una multinazionale, cioè per avere una frequenza tipo, senza far nomi, bisogna mettere mano al portafoglio degli altri, cioè non è che puoi mettere mano al tuo portafoglio, se no voglio dire, come fai ad andare in giro con una cosa in tasca così grossa, è impossibile, devi mettere mano nelle mani degli altri. Tozzo non le vuole mettere le mani nei portafogli degli altri, mi sembra anche onestoso come pensiero, no? E quindi lui fa il possibile. A volte vi lamentate, non si sente la radio, vai allora a sentire una radio diversa che si sente dappertutto, dove hanno sicuramente messo mano in vari portafogli, ma non perché hanno rubato, ci mancherebbe, no? Però c'è più gente che gestisce, diciamo, il pensiero. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, oggi sono molto riflessivo. C'è un recente studio ragazzi che dice, che stabilisce addirittura che 9 mariti su 10 concordano sul fatto che la moglie ha sempre ragione. Del decimo non c'è traccia ragazzi, sono 6 mesi che non torna a casa, non si capisce. Ma si può scappare? Dico, si può scappare? Sì, si può scappare. Cioè, mi chiedono, si può scappare? Sì. A volte bisogna scappare, cioè proprio andare via in un altro paese, in un'altra città, proprio, e te ne vai. La moglie la lasci lì a casa, dopo 6-7 mesi torni e dici, no, ci ho ripensato. Vabbè, non trovi più, diciamo, la serratura disponibile, nel senso che tu infili la chiave, ma la non entra, non... è lì devi fare tutto un lavoro non è facile, di oliaggio, cose, non è facile, non è detto che ci riesca, non è detto, se vai poi dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, chi va poi hai deciso di andare, benissimo, però dopo non sai cosa quando torni non sai cosa trovi, potresti anche trovare di meglio nel tuo percorso sicuramente, oppure non quando torni magari trovi di peggio. Va bene, allora c'è una notizia che a me pesa tantissimo, ragazzi, e fa anche male perché sono di Latina io. Allora, è successo questo. Ieri hanno fatto dei controlli in centro, fermati numerosi motociclisti. L'unico con l'assicurazione guidava un mezzo rubato.
0: Ma chi?
2: Adesso è successo a Latina. E io ci sto male, veramente. No, ci sto malissimo perché è la mia città. Cioè, e poi, sinceramente, ma c'è ancora gente che paga l'assicurazione? Cioè, veramente non ci sono rimasto malissimo. Non è da Latina, cioè non è da latinense sta cosa, non l'assicurazione nel 2026, l'assicurazione, ma non scende queste cose, veramente non le capisco, vabbè, la battuta di Nicola Calascione che salutiamo, lascia stare, non fare domande,
1: Andrea,
2: non fare domande.
1: Cavolo, su Studio Più.
2: Poi ha scritto, vedremo mai diarrea arrivare alle 7 puntuale, dipende cosa mangio la sera prima. Diarrea, signora, non è una parolaccia su, eh. Dissenteria, dai, per essere più fini.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Balbi Skrillex con In The Ghetto per gli amici Navigator. Ed eccoci qua ancora, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto, ne mancano ancora altri due ragazzi. E poi si continua con l'Andrea Catavolo Show. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità, fate tutte queste operazioni, avete tempo ragazzi. E poi ritorniamo col secondo momento, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Sia con Chandelier. Ed eccoci qua ragazzi, ancora Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento che sta per arrivare. Spero abbiate scaricato l'app o siate sintonizzati sui nostri canali televisivi. Sia prontissimi, secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Oggi è una giornata particolare, ve lo dico. Oggi c'è la rassegnazione. Oggi c'è la rassegnazione, la consapevolezza che insomma non ce n'è, capito? Hai presente quando tu fai, che ne so, fai dal macellaio, per dire, no? Ma sei vegano, sei vegano. Sei vegano, infatti vai lì. E perché c'è ancora voglia di ciccia, di carne, no? C'è ancora voglia così quella. Quando lui ti dice: ma tu non sei vegano? Sì, sono vegano. Perché una salamella non me la posso mangiare? Non... E lui dice: no, non te la posso dare. Perché? Me l'ha detto tua madre. Quindi, oggi c'è questa giornata così. Cioè, non è una giornata strana. Strana. Ve lo dico, ragazzi. Non... Buongiorno, ben trovati. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene.
2: Tutto
0: Andrea.
2: Bene, sì.
0: Grazie.
2: I tuoi problemi come stanno? Bene?
0: Oggi non ne ho.
2: Ah, oggi sta.
0: Oggi è una giornata particolare.
2: Allora, praticamente sei un attimo prima, diciamo, del decesso. Quando uno... No, è vero che quando uno un attimo prima di morire si sente benissimo, dicono. Cioè, mi hanno telefonato, me l'hanno detto. Mi sentivo molto bene, poi in un certo punto. Sai che io parlo anche con le. Vabbè, lasciamo stare. Con... Vabbè, comunque non ti preoccupare. Allora. Se devi cadere, vuoi che metto un materasso, vuoi. No, ma metti che ti fai male. Cioè,
0: ma
2: non
0: no,
2: è...
0: una volta che cado, non sento più niente.
2: Vabbè, però magari non muori subito.
0: Ah,
2: cioè, magari c'è un po' la sofferenza, il femore rotto pure e via dicendo. Vabbè, dai, buongiorno, bentrovati. Allora, chi siamo? Lo diciamo subito. Siamo due. Dai, io sono molto intelligente, molto bello, simpatico e adrenalinico. Mentre lui è un. Insomma, vabbè, avete capito. Insomma, è qua perché è stato raccomandato.
0: Certo.
2: Lo sapete, non sono le raccomandazioni d'Italia. Cioè, va, prendo, ti prego. Vabbè. Lo prendiamo e niente qua sa. Va bene, allora Ugo Billo, tu sei Billo che a tavolo è invidioso di te. Ma perché tu Billo simpatico, intelligente, come fa gente con sembra bello.
0: Pure per te è giornata strana, no?
2: Giornata strana oggi. Allora, mi ha scritto una cinese che ti saluta, tra l'altro.
0: Lo
2: no, perché lui frequenta molto le cinesi, gli piacciono le orientali. E niente, insomma, tutte le volte che va dalle cinesi poi gli dicono ti voglio molto, gli dicono, cioè, dopo che va via ti voglio molto, cioè, e lui torna, vabbè, è un po' come il vegano che va dal macellaio, insomma, non, vabbè, lasciamo stare, non, Allora, ci sono dei momenti nella vita che devi capire che stai rompendo i maroni, cioè, io mi sto rendendo conto che sto rompendo i maroni a qualcuno. E allora mi devo rassegnarmi e devo dire: guarda, non descrivo, sai, uno che magari ti deve dei soldi, per dire, no? Ti deve dei soldi e tu gli richiedi, a un certo punto questo non si fa più vivo, si ti risponde tanto per alla fine ti devi rassegnare, i soldi non li avrò mai più indietro, basta, ne devo farmi una ragione, basta, ho finito i soldi, li ho persi, e che devo fare? Non me li ridà, non c'è niente da fare. Se avete 2000 euro da prestarmi, potevo dire anche 7000, va bene. Allora, lui è Ugo Palmisano, insomma, l'avete sentito, un carattere fantastico, una persona eccezionale, buono, sincero, gentile, un po' bugiardino, però tutto sommato, voglio dire, cioè, non,
0: certo.
2: A parte le orecchie, adesso.
0: Ma
2: non...
0: perché c'è con le orecchie?
2: Le orecchie sembrano appiccicate. Secondo me, sai quando Gesù fece l'essere umano, ci ha fatto lui, no? Dicono, adesso non si sa. Non... Io dico sempre una cosa che magari i cristiani mi dicono: ah, cavolo, ma sei ateo? No, non sono ateo, però voglio dire, io non so se esiste Dio, c'è, qualche dubbio ce l'abbiamo, no? Un po' tutto. Anch'io non, però. secondo me, cioè, se veramente esiste Dio, vedi tutte queste cose qua, i bambini che muoiono di fame in Africa, le guerre, i casini, bomba, è vero che siamo noi, però voglio dire, ti presenti una volta. Ti presenti, scendi giù un attimo così, anche a mezz'aria, non
0: a mezz'aria.
2: Sì, rende anche di più, c'è la cosa. Ti fai vedere un attimino, non tutto il mondo, in un posto, tanto con tutti i telefonini ti riprendono tutto. E uno dice: ah, aspetta un attimo, non devo fare cazzate allora. Cioè, non, aspetta un attimo. Cioè, capisci? Non. Cioè, se esiste, secondo me è un po' distratto. Cioè, non. No, perché non. Sei un attimo distratto. Cioè, non. Forse sta leggendo la Gazzetta, no? Non lo so, lo vedo distratto. Cioè, allora, tu fammi capire questa cosa, no? Trump, Putin, adesso io non ce l'ho con Trump, con Putin e quell'altro, come si chiama? Quello coreano lì, Chunju Pao lì, quel cinese, quindi questi qua, questi potenti, no? Tra Trump, Putin, Chinjiao e Buffao, chi è morto? Chiedimi chi è morto?
0: Chi è morto?
2: Il Papa. Cioè, sei distratto, dai, cioè, non è possibile. Buongiorno comunque. Allora, siamo già in ritardo, lo so. 20 secondi di canzone, dai.

0: ed eccoci qua ancora, buongiorno. Il secondo momento è andato, ne manca uno, ragazzi, quindi preparatevi, scaricate intanto l'app se non l'avete fatto, eppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi 833 per tutta Italia su Digitale Terrestre, poi l'809 se avete Sky, solo l'Andrea Cantavolo Show dalle 7 alle 9. Andiamo in pubblicità, ritorniamo col terzo momento, state lì.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Let's go e ci siamo ragazzi, let's go, andiamo come dice, let's go con il terzo momento non solo da riascoltare ma anche tutto da vedere. Spero abbiate scaricato l'app o ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
0: La canzone è bella ragazzi, la canzone è bella, sono tutte belle le canzoni, perché mi guardi così?
3: E pota, ti guardo
0: pota, che stavo dire pota.
3: Scusami.
0: Pota, ti guardo e pota. Pota.
3: Scusa.
0: Devo dire. Ma perché? Non puoi rispondere normalmente.
3: Mi hai chiesto
0: perché mi guardi?
3: Perché cosa devo fare? Devo guardare il ventilatore. Guarda il ventilatore.
0: Guarda Ugo. È più bello di me, guarda che bello. È bello che sei. Sembri la manopola del cambio, sai?
3: È vero.
0: Mamma. Allora, giustamente la gente si è fissata sulla tua depilazione, nel senso che ti ha immaginato nel bagno. Lo fai nel bagno, spero, sì, la depilazione alle parti intime.
3: Eh beh, certo.
0: Cioè, nel senso, risposta normale non riesci a darla. Cioè, io ti ho semplicemente chiesto, la depilazione la fai nel bagno? C'è un sì e c'è un no. Esiste un sì e esiste un no. Ma beh certo, perché cosa vuol dire? Non è scontato. E beh certo, cosa vuol dire beh certo?
3: Allora,
0: esiste il sì, che è più corto, capisci? È più corta la risposta. Ti rifaccio la domanda. Ti depili in bagno o da un'altra parte?
4: In bagno.
0: L'ho mandato in difficoltà. Tu dovevi dire sì dovevi.
5: Ma non c'entra niente.
0: No, lo volevo ingannare. Non ce l'ho fatto. Vabbè, dai, è un quaglione come te, quindi siete quaglionabili. Vabbè, comunque, giustamente molti dicono: ma perché si depila se poi dopo non. È come potare l'olivo e nessuno fa l'olio, cioè la stessa cosa. Non, ha ragione. O tiri giù i grappoli d'uva e poi non fai il vino, cioè non. Che senso ha? Cioè non ha senso. Vabbè, cambiamo argomento, anche perché mi fa anche impressione lui curvo su se stesso, insomma, con la macchinetta. Lo fai con la pinzetta anche lì o la macchinetta usi?
3: No. Allora,
0: basta così. Cioè, mi sta venendo a vomitare.
3: Ho diverse macchinette.
0: Cadavolo, diverse macchinette, addirittura, cioè due o tre macchinette per la parte intima. Cioè,
3: certo,
0: e
3: due.
0: Che c'hai? La selva dell'Amazzonia?
3: No, ne ho due perché una la vado a utilizzare per andare ad abbassare. Quindi la zona dei 3 mm.
0: Posso
3: quindi...
0: dirti una cosa? Io mi rendo conto che tu perdi tanto di quel tempo su te stesso che neanche veramente una showgirl, per dire, che ha degli obblighi di legge, non può andare lì con. Però voglio dire, tu sei una persona stranissima. Cioè, tu saresti veramente da studiare al CNR di Torino, perché sei strano forte. Tu potresti essere scambiato per un robot, perché tu fai le cose da robot, cioè sempre le stesse cose. Ti depili, mangi la mattina, ti svegli a quell'ora, fai colazione con i muesli, lo yogurt, la pera, la settimana dei kiwi, ti vesti col maglietta bianca una settimana, verde un'altra settimana. Cioè, è un robot. Si mette lì, si mette la crema per i duroni dei piedi. Si depili, relax, si carteggia. Fa tutte cose in rituale. Chiaro che gli rimane poco tempo poi per socializzare. È per quello che non. Tu perdi un sacco di tempo su te stesso. Per lavorare su te stesso, ma tu ti rendi conto che cioè non stai sprecando un sacco di tempo?
3: Io dedico
0: un po' meno per te, un po' più per le altre, sarebbe meglio, capisci? Cioè è troppo tempo per te stesso. Cioè, vuoi raggiungere la perfezione? Cioè non capisco. Cioè, se c'è un pelo un po' più lungo, succede qualche cosa, vai fuori di testa.
3: Mi dà fastidio.
0: Ah, ti dà fastidio. Allora,
3: mi dà fastidio.
0: Strano,
3: no, è deformazione professionale.
0: No, questa è mente cattia.
5: Lascia
0: stare.
3: Perché se mi
0: sei mente cattivo, dai. Non,
3: perché dico.
0: Andiamo avanti, non gesticolare. Non, è brutta sta cosa della mano che fai evidenza.
3: Comunque, ieri ho visto.
0: Scusa, allora. A te dovrebbero arrestare le tue mani per oltraggio al pudore, perché no, veramente io non capisco, se una donna va col seno di fuori oltraggio al pudore, è lui che va in giro con le mani libere così senza scusate, se sapessero cosa, cioè non dovrebbero tagliartele proprio le mani, staccate da quel corpo, pensa alle mani poveracce che potevano andare in un altro corpo invece sono arrivati. Allora ci hanno mandato, dopo facciamo lo scherzo ragazzi, se ci riusciamo diciamo, ci hanno mandato la foto di una letterina che però non è più giovanissima, voglio dire, cioè si chiama Thais.
5: Ah, Thais, sì.
0: Quella bionda.
5: L'ex moglie di Teo Mammucari, sì.
0: L'ex moglie di
5: Teo Mammucari.
0: Ah, non lo sapevo. Si è messa con uno che avrà, boh, non lo so, un'ottantina d'anni così a occhio e croce. Non, lei ancora è una bella donna, in voce, avrà un 30, 35.
5: Sì, più o meno, sì.
0: Ah, ok. Lui è un po', diciamo, un po'. È un po' andato, no?
5: È cioè, andato. Non,
0: sai quell'odore di...
5: Dai,
0: no, sai quell'odore
5: dai.
0: Di cera che non.
5: Sì,
0: cera vecchia, non. Sai, quando entri nelle case dei nonni, c'è quell'odore che tu non ti spieghi, cioè, ma che cera usi, nonna? Non, E invece l'odore proprio che emaniamo quando diventiamo un po' anziani, no? Che ci avviciniamo, diciamo, odor cenere, odor legno bruciato, cose. È una cosa strana, un odore strano che tu senti solo nelle case dei nonni, non, tu dici, ma che usi, che shampoo usi, nonna? Non, e niente, alla cenere, ah, ho capito. Vabbè, comunque, fatto sta che lui ha una certa età e lei è ancora giovane, così quella. Lei dice: stiamo insieme da poco e sono molto felice. Aspetta, che queste le parole dell'ex velina Thais. Ci stiamo frequentando e sono molto felice. Felice, voglio dire, ma scusate, ma la felicità, ma chi è che ha stabilito che la felicità deve essere canonica? Cioè, quando non capisci certe cose, su, alzi la mano, poi io dopo te le spiego, sono anche fuori conto. La felicità non ha canoni, cioè uno può essere felice con un orso, lui è felice con se stesso. Per esempio, no, che si depila, si cura, si mette le creme, cremine, doppie punte, così quella perde 7-8 ore in bagno, pensa alla madre, braccia, esci, vai fuori ogni tanto, fai vedere sto 3 mm a qualcuno. Vabbè, comunque, uno è felice con chi può, lei è felice con questo che è anziano, voglio dire, anziano, non ho detto, è anziano, si vede, insomma, non gli manca il coso, il ponteggio vicino, ma è anziano. Vabbè, comunque è felice, lei è felice di svegliarsi con lui la mattina che gli sorride sul comodino, voglio dire, cioè non è, qual è il problema, cioè non capisco queste cattivezze la gente, mamma. La battuta di Simoncini,
5: ma chi è?
0: Emanuele Simoncini,
5: ma chi è?
0: Bravissimo.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Let me be, ci siamo ragazzi, scaricate pure l'app, siamo prontissimi a partire con l'Andrea Catavolo Show, andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Un fronte in discesa dall'Atlantico sta indebolendo l'anticiclone africano e raggiungendo le Alpi confinali dalle prime ore di questa giornata, quindi un peggioramento possibile che si intensificherà dai rilievi al pomeriggio alla gran parte della Val Padana. Rovesci temporali che si attiveranno nel pomeriggio anche sull'Appennino e localmente potranno risultare forti ma di breve durata e comunque in esaurimento in serata. In serata poi il fronte raggiungerà il medio versante adriatico, attivando anche qui qualche rovescio o temporale fino alle coste marchigiane, al momento protette ancora le regioni meridionali che vedranno un leggero deterioramento del tempo nelle giornate di giovedì e di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

non si accettano critiche. Io ve lo dico subito perché ho dormito poco. Quando uno dorme poco, le critiche non fa fatica ad accettarle. Sempre le stesse canzoni, picchia Ugo. Potete cambiare la canzone delle sette? Avete rotto il puntini puntini? C'è anche del nervosismo in giro, c'è cattiveria anche, c'è un pizzico di cattiveria. Allora, le canzoni vengono scelte dal signor Tozzo. Quindi, poi, per vari motivi, sin da

0: musicali, non possiamo mettere canzoni di un certo livello, possiamo mettere solo canzoni medio basse. Quindi non vi arrabbiate, perché dopo uno non sa cosa dirvi, insomma. A parte gli scherzi, le canzoni vengono scelte dal PC. Il PC le fa ruotare in base agli algoritmi, che io non ho ancora capito cos'è l'algoritmo. Cioè, so solo una cosa, che io in vicina non ce l'ho. Ecco, l'algoritmo è bello quando dicono gli algoritmi, cioè nessuno lo sa, non c'è uno che lo sa, ti dice l'algoritmo te lo spiega, non te lo spiega l'algoritmo, dai. E tu allora a quel punto devi dire dai anche tu, no? Ah sì, dai, sì, come se avessi capito, no? Come se lo sapessi, no? Ma non lo sa nessuno, su quelle parole, capito? Come il Sacro Graal, il Sacro Graal, sei come il Sacro Graal, e che cos'è? Ma è il Sacro Graal, dai, la pietra verde, dai, su, cosa Peter, vai, su, dai. Come non lo sai? Quello Tron Ford lì.
1: Che cos'è?
0: Bellissimo, fantastico. Vabbè, comunque. Allora, ragazzi, le canzoni non servono a niente in questo programma, perché noi parliamo di niente. E quindi le canzoni sono un riempitivo, diciamo, di un il contrario di un programma fatto bene. In un programma fatto bene sono le canzoni e poi due o tre parole. Noi invece, che siamo fatti male, storti, tante parole. Fatte male e 2-3 secondi di canzone, 20 secondi, un minuto massimo di canzone proprio. Va bene, andiamo avanti, ci presentiamo. Lui è Mister. Lui è il nuovo CT della nazionale. Incredibile, stamattina al bar ho visto la Gazzetta dello Sport e pare che il CT sia di nuovo Conte. Come il Sacro Graal, Conte. Antonio, non mi vediamo no. Antonio Conte. Perché ho detto questa cosa? Chiedimi perché ho detto questa
1: perché
0: cosa.
1: Perché hai detto questa cosa?
0: Non lo so. Nel senso che ci proviamo tutti gli anni. Non è che se cambiamo l'allenatore passiamo e andiamo ai mondiali. È come se cambi le piastrelle al bagno, il cesso rimane. Cioè, è la stessa roba. Sono i giocatori che non vanno bene. Non è che l'allenatore, sembra colpa dell'allenatore. I giocatori vanno in campo. Io quando al bar faccio. Scusate donne se faccio questi ragionamenti da maschio, però io ogni tanto mi ingabonisco con i miei amici che si fissano che l'allenatore è fondamentale, l'allenatore no, perché se è una pippa, quella. Ma ha sbagliato quello a tirare fuori dalla porta, non è che l'allenatore dalla panchina diceva tira fuori, non la mettere dentro, non segnare, no, non è mai sentita sta cosa, prendila di mano, nella tua area però, prendila di mano, ma avete mai sentito una cosa del genere? No, ma la tattica, la tecnica, il 3-4-2, 5-7-2, ma cosa stai dicendo? Se i giocatori sono delle mezze pippe, cioè non è che possono fare delle gran cose, cioè non, l'allenatore può essere anche il più bravo del mondo, può essere anche il domatore del circo, ma non ce la potrà mai fare, capito? Se uno è quadrato, è quadrato. Noi ci abbiamo degli, diciamolo proprio senza, io guardo le certe squadre, ragazzi, ci sono anche le squadre africane, corrono come delle faine affamate, c'è una roba che in Italia camminano, in Italia passeggiano, tagliano l'erba del prato, ripassano le righe, qualcuno le tira anche su le righe,
1: dai.
0: Quello fanno in Italia, dici no l'allenatore, che fa l'allenatore, che fa, scende in campo anche lui, 12 contro 11, dai, fatemi un piacere, scusate lo sfogo, però ogni tanto vado le cose, finalmente come la nazionale nel 2030, per i mondiali del 2030 ci prepariamo, il 2030 fra 4 anni sta a pensare, ma aspetta che c'è un asfittico che mi vuole chiamare,
1: yeah.
0: Pronto?
1: Però... Marca Tavola, sono Eleonora, salvi.
0: No, vabbè, adesso l'imitatore anche di altri personaggi sono tutti, per me sono tutti bravissimi, tranne noi sono tutti bravi. Cioè, diciamoci la verità, dai, Antonio Carozzo, dai,
2: chi
0: su.
2: È?
0: Allora, facciamo sentire 30, 20 secondi di canzone, via, vai, vieni, vieni proprio. Dopo ci presentiamo, dopo la pubblicità ci presentiamo. Dico l'ultima, cioè se tu guardi la Francia giocare, no, che a me i francesi già mi stanno un po' qua, no? Ma giocano una cosa, sembra la PlayStation. La PlayStation. L'allenatore della Francia, chi è? Non lo sa nessuno! Non lo sa perché non mi importa! Mbappé, Olysee, Schoenfelser, Darcotterese!
2: Chi sono?
0: Pensa che... Sono tutti marocchini comunque, tutti nordafricani, quelli i giocatori della Francia. Infatti anche il Marocco è fortissimo! È la squadra 2 della Francia, il Marocco. Pensi, sono tutti... Vivono tutti in Francia. L'allenatore di certe squadre è fortissimo. Non lo sa nessuno chi è. Scusa, ma anche in panchina chi c'è? No, c'è un signor anziano. Non lo sa nessuno. Ma quelli sono forti, corrono. Fate vedere il Congo, il Senegal come correvano. Se la mangiavano la terra. I destramorti. I nostri invece vanno a.
2: No.
0: Vanno a pascolare. Chiaro che se tutte le energie le butti per. È chiaro che poi non ce l'hai in campo, no? Vabbè, dai, non facciamo. È solo rabbia e nervosismo di un italiano amante del calcio, che è uno sport di. Cioè,
2: dai,
0: uno, no,
2: dai.
0: Posso dirlo che è uno sport che ci hanno insegnato da bambini. Mio padre, tutti guardano. Poi la sciarpa di comprare. Ma perché ci avete indottrinato sullo sport più brutto che c'è nel mondo? Mamma, corrottissimo! Prima o poi mi chiuderanno. Oh, comunque buongiorno e bentrovati.
3: Andrea,
2: da tavolo,
3: show,
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: La canzone è bella, ragazzi. Dai, non fate così, dai. Sono i Teen Swingy. I Teen Swingy. Facevano i cioccolatini prima, poi si sono messi a cantare. È bella, è bella, è bella. Allora, in Italia hanno scritto, poi non basta parlare di calcio perché non se ne può. Ci addormentiamo col calcio, che faccio? Ci svegliamo col calcio. In effetti, i mondiali, facendoli lì, c'è il fuso orario e le partite vengono trasmesse, cioè arrivano da noi tardi, un po' come si può dire, come vabbè, insomma, avete capito, insomma, è un po' come l'algoritmo, il fuso orario, un po' come nessuno sa che cos'è il fuso orario, però si dice, oh, c'è il fuso orario, 6 ore, e cioè fuso orario, no, l'orario, se è fuso, proprio non se è fuso, è bloccato, mo sono le 6 ancora, sono le 6 di mattina lì, capito? Nessuno lo sa, io mi divertivo a chiedere le spiegazioni a mio padre, che è più ignorante di me. Mamma, che bello, papà, che cos'è l'algoritmo, papà fa, e mi mandano subito senza problemi. Allora, in molti hanno scritto che tavolo, l'allenatore della Francia è Didier Deschamps, vedi, è uno shampoo. Ti rendi conto? Per allenare dei fenomeni come quelli non serve nessuno, basta uno shampoo. A me si fanno la doccia, gli spogliatoi, uno shampoo. Didier Deschamps, Didier Deschamps, che è, vabbè, incredibile, ragazzi. Cioè, non ha mai, penso che non abbia allenato qualche squadra così, ma boh, non lo so. Comunque, ragazzi, se i giocatori sono forti, l'allenatore non serve una mazza, non serve a niente. A Maradona, che gli va, a Messi, che gli vai a dire, che aspetta, devi andare di là e poi vai di qui, dai, chi che c'ha il coraggio di dire a Messi o a Maradona, dice, guarda, allora dribbla lì, poi va di là e crossi, quello non ti guarda nemmeno, cioè dice, dai, vai tu in campo, fallo tu, fammi vedere come si fa, cioè dai, ma stiamo scherzando veramente, dai, vabbè, basta, vai di calcio, perché non serviamo a niente. Una donna ha scritto, però noi italiani siamo belli, cioè rispetto alle altre nazioni, in effetti devo essere sincero, sono tutti un po' storti in faccia, cioè io pensavo che quelli più brutti fossero i giapponesi, invece no, sono i più belli sono i giapponesi, perché ho visto le altre partite, la prima che ho visto quella del Giappone, ah, madonna, sono tutti, sembrano i cartoni animati, Ollie e Benji, e invece no gli altri sono ancora più brutti, c'è una roba incredibile. Vabbè, andiamo avanti, beh, non siamo belli, vabbè, andiamo avanti. Questa cosa ci tira su, insomma, no? Allora, uno mi ha spiegato che cos'è l'algoritmo. Un algoritmo è una sequenza ordinata di istruzioni che permette di risolvere un problema o svolgere un compito. Somaro. Adesso io lo chiamo questo. Lo chiamo e adesso me lo deve spiegare, perché lui l'ha letto semplicemente, sì, sì, sì, e ha fatto un copia e incolla. E adesso, se hai il coraggio, devi fare una bella figura, ma la grandissimissima. C'è stato vento da voi, catavolo, vento. Ho trovato le foglie di 20 anni fa io in giardino. Cioè, sono tornate le foglie. Sai quando c'è vento che le tira in aria e vanno via, no? Le foglie, no? Dici, chissà dove andranno. E vanno in un posto, tipo un magazzino,
1: ma
0: così.
1: Dove?
0: E poi dopo, quando c'è un altro soffione di vento, ti tornano. Sono tornate quelle di 20 anni fa. Saranno uguali, belle, lisce. Saranno tirate, insomma, non... belle, belle. E dopo le devo andare a raccogliere. Che bello, che figata. Vediamo se... Pronto?
2: Sì?
0: Sì, senta, scusi, io sono ignorante, volevo capire che cos'era l'algoritmo.
1: No, ha buttato giù!
0: No, allora, o ho sbagliato numero, ho fatto un altro numero e non è lui, fammi vedere. 878... 878... Questo
1: ha buttato proprio giù.
0: Ha buttato giù. Io lo richiamo. Scusa, ma che facciamo? Che facciamo? Lanci il sasso e nascondi la mano. Cioè, non. Dai, su. Ma lo sai o non lo sai? Se non lo sai, lo devi sapere. Amico mio, rispondi. Forse non può rispondere perché ha lavoro. Fa il pentito, magari.
1: Che pentito, no,
0: non
1: cosa?
0: Lo so. È un lavoro, Ti pagano pure.
1: È vero.
0: Beh, certo. Non... Vitti, alloggio, lavatura e stiratura. Cioè, una cosa. Vabbè, niente, non lo so. Allora, facciamo così. Oggi chiamiamo un po' di numeri a caso e chiediamo che cos'è l'algoritmo. Vediamo 9 8 5 6 3 3 2 1. Vediamo se risponde qualcuno. Vediamo.
3: Vodafone,
0: mi sa. Con la fortuna che abbiamo non ne indovino uno, guarda. 8 5 6 3 3 12 97. Via, andiamo, vediamo. Via.
3: Vodafone.
0: Eh no, vabbè, allora ditelo.
1: Ma il prefisso lo metti?
0: 347. Vodafone, cambiamo. 333. Che è un altro prefisso, vuol dire che. Che hai fatto?
1: Mi sono abbassato un po' la cuffia, non so se sono io, Andrea.
0: Che... Quando mette troppa colla, la dentiera gli fischia perché si abbassa di un mezzo millimetro. Quindi. Che bello, gonfi i palloncini a tempo, capito? Metti la musica per le feste private, chiamatelo, fa ridere un sacco, cioè, è fortissimo. Vediamo, vediamo questo qua. Vediamo. Beh.
3: Vodafone.
0: Eh no, e vabbè, allora niente, non ne indovino uno. Adesso chiamo uno di questi qua. Ma se stacchi la testa, Ugo. Andiamo avanti, dai, non poveraccio, non è.
1: No, ma leggi, lo leggi!
0: No, dai! Prego, sei così tenero, sei così.
1: Tenero.
0: Stamattina è scarico. Come mai? Si sente basso anche il volume. Non lo so, è scarico perché avrà le sue cose,
1: ma
0: ragazzi.
1: Chi?
0: Ma tu chi?
1: Ah, io? Ma non sono scarico.
0: Ma come non sei scarico?
1: Come basso il volume? In che senso?
0: No, dicono che hai il volume basso.
1: Ma non come sempre.
0: Allora, lui c'ha un problema di geometrico. Cioè, vi spiego. Sì, di geometria. Allora, la scrivania, lui è in piedi e la scrivania ha questa stondeggiatura, chiamiamola così, che va in fuori. Non ha un'insenatura tipo una baia dove lo puoi parcheggiare, diciamo, la sua rotondità. Quindi ha una rotondità all'infuori. Quindi è uno scontro di rotondità. Quindi è lontano dal microfono, almeno 30-40 centimetri. Ecco, e chiaramente, essendo lontano dal microfono, la voce sembra più bassa. Prova, inchinati, vai in avanti come senza farti la coda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Ora sono attaccato al microfono.
0: Parla. No, non sei attaccato, sempre 20 centimetri.
1: No,
0: solo.
1: Ma sono qua, Andrea.
0: Ma attaccato vuol dire così.
1: Ah, ma mi devo proprio attaccare?
0: Al microfono, è un microfono, non è che ti morde.
1: E non alza.
0: Non è un ragno, dai.
1: Non è un ragno, aspetta, che però... non gira la rotella.
0: Vabbè, fa niente. Ma scusa, ma tu non vuoi...
1: Ma perché mi devo chinare, Andrea? Poi non ti guido.
0: Ma per fare una prova, per...
1: Ecco,
0: mamma, ragazzi, ha smontato un microfono con la pancia, no?
1: Così sono attaccato.
0: Allora, così infatti si sente bene.
1: Così sono attaccato.
0: Così si sente bene.
1: Sa, il problema è la pancia, Andrea.
0: È il problema è la pancia. Quindi quando devi parlare ti devi avvicinare.
1: Eccomi.
0: Ti chini. Molto meglio, molto meglio. Che a tavolo, per favore, puoi commentare questo. Non mi mandate cose sconce, ragazzi, che non. Ma mi hanno mandato un. Dai, non. È un salvadanaio coi piedi. Però si vedono solamente la parte sotto del piede, capito? Non so come abbia fatto, però insomma è uno stretching impegnativo questo. Allora, cadavolo, in Spider-Man 2002, perché ci parla di Spider-Man adesso questo?
1: Non ho idea.
0: Non lo so, vabbè, ne abbiamo parlato ieri, forse.
1: Ma forse sì, però non mi ricordo a che cosa era inerente. Ah sì, il ragazzo che i superpoteri, che ha parlato di quello di Latina, Andrea. Che superpoteri, io ti ho parlato di Spider-Man, di come li ha presi.
0: Ok. E Spider-Man nel 2002, Peter sarà il protagonista, sì, quello con la faccia da bibliotecario. È lui, c'ha la faccia lui. Hanno preso uno proprio con la faccia da bibliotecario, cioè uno da chirichetto, cioè, sono quelle facce che non... Poi diventa da grandi, diventano serial killer. Però da ragazzi sembrano, hanno tutte le stesse facce, senza pelo, anche a 40 anni senza pelo in faccia, senza un pizzico di barba, zero proprio. Due, tre, perché lo si ingazzano? Perché non esce la barra. Spider-Man, Peter viene morso da... A proposito, mi si è aperto una voragine di ricordi sulla schiuma da barba. Vi ricordate quando rubavi? Non avevi peli in faccia? Proprio zero, la barba zero proprio. Ma tu volevi assolutamente avere il pelo. E quindi ti mettevi la schiuma da barba. Io mi riempivo la faccia di schiuma da barba, convinto che facesse crescere la barba. No, non so voi. Poi ho preso quella anche al mentolato, quello.
1: Mamma mia.
0: Poi rubavo quella di mio padre. Mio padre si arrabbiava. Andrea, la schiuma. Papà, ho provato. Cretino. Poi siccome avevo provato questa schiuma mentolata che ti dà quell'effetto di... Chiaramente chi non ha provato poi a rinfrescare e portare il tuo amico a Cervinia? Cioè non... Chi non gli ha fatto fare un viaggio a Cervinia, a St. Moritz? Che bello, che... A Madonna di Campiglio, dai! Senti che fresco che c'è, che bel fresco! Vabbè, l'uomo ragno ne parliamo dopo, dai, che adesso l'ho persa la notizia!
4: Show! Su Studio Più.

che non mi ha risposto, mi ha mandato il numero del fratello Nicola. Mi ha scritto: chiama lui che te lo spiega, è bravo. Sì, certo. Sono suo fratello Nicola, cioè, ti rendi conto? Lasciate, mandaggia. Quello dell'algoritmo. Sì.

0: vita nonna non c'è fri-
1: allora, a parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, se non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte, se tiro le carte poi ti faccio fare una figuraccia, perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
2: le carte da
1: dai, no, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%, cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, se no pensano che la Cremonese, per dire, no? E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene, così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate innervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Non fare così, su.
2: Ma così.
1: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice, un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo fare l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa. Aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette. Americana. No, perché c'ha due tette. Una bellissima donna, una bellissima ragazza, una giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni. La moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America. America si può dire.
2: America.
1: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco. Ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte, cioè della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era, no, nel senso che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo c'era. Andiamo avanti, ma ragazzi, comunque noi maschi siamo veramente siamo ignobili. Sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non. Anche i Peter dell'uomo ragno. Sì, quelli. I biologi, gli andrologi, quelli. I bibliotecari, anche il prete, dai. Su, anche il prete. Una sbirciata gliela dà, dai. Su, non, dai, su, come si fa? Non, ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
2: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo
1: Andrea. Vabbè, allora basta. Aspetta un attimo, è che è morto, dai. Basta
3: Andrea,
2: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: arrivato Sanchez. Yeah. È un giocatore messicano, gioca sulla fascia. Sanchez. Dormito poco, eh?
1: No,
0: c'hai delle righe sotto gli occhi, c'hai come delle dei... ti hanno arato la faccia. No, no.
1: Guarda che
0: no, oh no. Basta. Hai okay. già parlato troppo.

0: C'è uno che ha scritto: che bello quando l'ignoranza prevale, orgoglioso di far. Che bello quando l'ignoranza prevale, orgoglioso di far parte di questa famiglia, il disagio sia con voi, Achille, tu no. Capito?
1: Ok, va bene.
0: Non so, l'ho letto male. Ormai ci siamo abituati a non mettere più la punteggiatura quando scriviamo i messaggi, e quindi diventa difficile anche. Uno deve interpretare il pensiero dell'altro. Il cervello lo fa in automatico, non il tuo, chiaramente, però il cervello lo fa in automatico. Il mio, evidentemente, si è associato al tuo, si è avvicinato. Non lo so. Comunque, boh, qualche cosa sarà che non funziona il nostro cervello. Una volta i nostri cervelli funzionavano bene, adesso è un casino, sono scoppiati. Allora c'è un uomo che mi ha scritto: mia moglie mi ha lasciato perché gioco d'azzardo. In che senso? Ah, perché lui gioca d'azzardo e la moglie l'ha lasciato. Ci avrei scommesso io, cioè.
1: Mamma mia.
0: Mamma, veramente non. No, perché li conosco, capito? Già al matrimonio, già. Sai quando vai ai matrimoni, no? C'è sempre il toto anno. Cioè,
1: il toto anno.
0: Sì, il toto anno. Tra maschi, non so se lo fanno anche le donne. Però gli uomini cosa fanno? Tra lì fanno un po' di amicizia, così quella. E poi c'è la scommessa. Quanto durano, secondo te?
1: Quanto
0: due
1: dura?
0: Anni? Tre anni? Quattro anni? Cinque anni? Non. E poi c'è quello che esce fuori dal bagno. Meno. Cioè, succede. Basta, pensa sempre male quello.
1: Ah, io?
0: Dai. Ma quando ti sento parlare mi viene voglia di Andrea, quando ti sento parlare mi viene voglia di raccogliere i capelli a coda di cavallo. Saluti da Babi. Adesso Babi, non ho capito il tuo,
1: certo,
0: il tuo messaggio, un po' come l'algoritmo, non lo so, c'è un pizzico di invidia in quella risata, lo so.
1: Ma no,
0: non ti ho chiesto il parere, ti ho chiesto il parere? No, ti ho solo detto che hai una risata un po' invidiosa, no? Un po'.
2: Ma no, cioè nel senso,
0: lascia stare.
1: Si vede che
0: l'unica donna che si raccoglie i capelli è tua madre a casa, non.
2: No, si mette le mollette, le pulcine.
0: Le mollette, appunto, non. Andiamo avanti, vediamo chi è che ti vuole insultare. Pronto?
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, okay, senti che bella voce che è. Ciao.
3: Ciao Andrea, siccome soffro di insonnia, non è che puoi farci spiegare da Achille l'algoritmo?
0: Verso mezzanotte, se vuoi. A che ora vai a dormire? A che ora vai?
3: Dipende.
0: Quando ferma il camion, cioè lui gira in continuazione, poi si ferma e dorme. Un abbraccio, fratello.
3: Anche a voi, ciao grande.
0: Ciao bello, ciao. Salutiamo tutti i camionisti, ragazzi, che. Vabbè, andiamo avanti. Che fanno un lavoro, ragazzi, con sto caldo, ma dici vabbè, c'ha l'aria condizionata, sì, ma quando scende dal camion, però, Rafa, che ti prende. Adesso fa freschino, ha piovuto, ragazzi. Ieri sera facevo quasi freddo, cioè.
1: Sì,
0: vabbè, sei come le foche, quindi non. c'hai gli strati, quindi non senti niente. Sei come Beluga.
1: Sei come il Beluga,
0: come si chiama? Io si chiama la balena, quella. Ho visto un video di una beluga che era in un recinto e praticamente ha saltato recinto per liberarsi. L'hai visto anche tu quel video?
2: Non ho proprio visto il video, però ho visto l'articolo che parlava che ha raggiunto il figlio.
0: Ha raggiunto il figlio, cioè praticamente ha saltato. Vabbè, c'era la terra, quindi si è schiantato. ha sbagliato lato. Invece del lato mare, ha preso il lato terra. Non fa niente. Beh, si è schiantato sulla terra, insomma. È una storia triste, infatti. Pronto!
4: Buongiorno Catavolo.
0: Buongiorno padre, come sta? Tutto bene?
4: Tutto bene. A proposito di schiuma da barba nei Paesi Bassi, robe varie.
0: Sì, l'hai già fatto anche tu.
4: Ma il chili al mentolo non l'hai mai provato?
0: Come?
4: Il chili al mentolo.
0: Oggi
4: normale.
0: Oggi seguo il tuo consiglio. Lo vado a comprare.
1: Ma cosa?
4: Soprattutto ad Achille, dopo che si è depilato. Sai com'è bello?
0: Quella sensazione di frescura. Grazie fratello, un abbraccio. Ciao.
4: Proprio quello di Achille.
0: Che ha detto?
2: ha detto
4: si ritira
2: che...
4: proprio quello di Achille.
2: No, no. Eh? Che si ritira.
0: Si
2: che
0: ritira. Si ritira. Ma è già ritirato quello, è già ritirato. Non, se si ritira ancora esce da dietro. Cioè non, lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, no, a proposito di supermercato, cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo. Però,
1: il Beluga, parlavi del Beluga.
0: Vabbè, il Beluga, praticamente lo. No, non parlavo del Beluga. Prima del Beluga, che dicevo? Non.
2: No,
0: è il caldo, che ho detto lui è come le foche, è come il beluga, perché c'ha lo strato di grasso.
2: Sì,
0: e parlavo del caldo, no? Parlavo del. È scritto di quello che stavo dicendo.
2: No, stavo.
0: No, perché stai guardando in alto, probabilmente è scritto là. Non...
2: No, stavo un attimino.
0: È il mio gobbo quello, il mio gobbo.
2: No, stavo facendo mente a ritroso.
0: Stavo facendo mente a ritroso.
2: Hai detto
0: è
2: che.
0: È per quello che si è suicidata la sua prof italiana. Cioè non. Dopo un po', è chiaro che. A proposito di supermercato, l'altro giorno era al supermercato, a un certo punto un padre ha detto un no talmente forte al figlio che io ho messo giù quello che stavo comprando. Cioè, sai quando vai al supermercato che c'hai sempre la voce della mamma, no? Che ti dice, che stai facendo? Che stai... Metti giù! Quella frase lì, perché tu vai a fare la spesa con la mamma quando sei bambino, tu lo fai ancora oggi, no? Vabbè, quando sei bambino fai mamma, il carrello, porto io il carrello! Allora, basta! Mettici le mani! Porto io! Casino! E tu, piangendo, ti metti dietro al carrello e sembra la processione, la mamma davanti col carrello e tu dietro che piangi così. Poi a un certo punto tu cominci, puoi giocare, sei ragazzino, puoi giocare, o cominci a prendere le cose, no? Le metti nel carrello. Che hai fatto? Chi l'ha preso questo? Rimettilo a posto. Ma non lo so dove l'ho preso, ma vai! Tu vai, torni indietro, metti a posto le cose, no? Poi a un certo punto vai avanti e ti vieni attratto dalle cioccolate, dalle caramelle, così quella, no? Quando stai, vai, allunghi la mano per prendere quella cosa che, che ti darebbe una gioia come il mentolato alle partite di Achille, la mamma ti guarda e ti fa, che stai facendo? Non parla perché è piena di gente, capito? Metti giù, con i denti stretti, metti giù, metti giù, metti giù. E tu ci giochi ancora un po' e aspetti che la mamma alzi la voce perché non per fargli fare la figura, capito? Se me lo devi dire, me lo devi dire bene. È bellissimo. Che ricordi, infanzia terribile ho avuto, ragazzi. No, no, bella, bellissima, bellissima infanzia. Vabbè, che bello quando non mi fate i complimenti perché io non me ne vado, cioè non i complimenti fateli ad Achille, a Ugo, che se li meritano. Sono bravi, sono intelligenti, sono certo. Sono anche belli, cioè non oggi sono senza occhiali, mi vedo bellissimo, cioè, mi vedo belli, belli. Cadavolo, ma Spider-Man, hai rotto i maroni, tu è Spider-Man. E dai, ho perso l'articolo di Spider-Man. Mamma. Non c'è bisogno, dice, posta per te per piangere, Cadavolo. A Cadavolo c'è bisogno. Ma come faccio a leggere male io?
2: Ma vabbè, però ci poteva stare anche.
0: Ma perché mi dai ragione come i fessi? Cioè,
2: no, no, scusami.
0: Mi dai ragione come i portaborse dei politici, uguale. Cioè, non qualsiasi cazzata fanno, no, ma hai fatto bene, no, ma adesso ti spiego. Poteva andare anche peggio, cioè, nel senso che ti hanno beccato solo una minorenne con la coca e basta. Ma non è che hai fatto. Cioè, poteva andare peggio, metti che scivolava e moriva. Cioè, non c'è bisogno. C'è bisogno, dice posta per te per piangere? No, basta aprire la busta delle bollette, cioè uguale. Cioè, è un po' più piccola, ma piange alla grande proprio, non alla grandissima. Allora, mi hanno rimandato l'articolo di Spider-Man. Non mi guardare così, però. Cioè,
2: poi non ti osservo.
0: Ma non mi dico che sei lo zoo, sei sei al circo, sei.
2: No,
0: sei
2: ascolto.
0: Al cinema, sei. Non, cinema. E mi guarda, non. Il biglietto l'hai fatto, il biglietto.
2: Si paga anche il biglietto per ascoltare.
0: Non dici niente, non stai qua. Non fai niente, sei uno spettatore, devi pagare.
2: Scusami, stavi menzionando.
0: Sei prima figlia, sei. Almeno il canone. In Spider-Man 2002 Peter viene morso da un ragno radioattivo. Ah, non pensavo fosse radioattivo. Era radioattivo il incredibile che io ho parlato bene fino adesso. Quando ho guardato lui, che gli ho fatto la domanda, ho iniziato a balbettare come lui. Cioè, incredibile, ragazzi.
2: No, si chiama entrare in sintonia con l'altra persona.
0: Eh?
2: si chiama, no, vuol dire che tu entri in sintonia.
0: Mi è venuta una battuta, non la posso fare, non la posso fare, non la posso fare, no, non la posso fare. Cioè, praticamente, se uno entra in sintonia con te, inizia a balbettare.
2: No,
0: adesso ho capito.
2: Sono i mondi astrali.
0: Adesso ho capito, No, ho capito com'è andata, insomma. Non,
1: ecco,
0: certo. Sai che quando uno fa certe cose, no? Fa dei rumori che non sono proprio parole, sono più dei i giocatori di tennis, le giocatrici soprattutto, quando giocano a tennis. Fanno quello sforzo e evidentemente si stava sforzando tanto e tu sei entrato in sintonia con lui, è per quello che parli così. Quando è successo? Quando, quanti anni fa è successo gli sforzi, le prime sillabe che senza senso che hai ascoltato? Quando è stato?
2: Oh, speriamo di tennis o
1: al Garota.
0: Al Garota,
2: no.
0: E parli così apposta, non, sei ancora in sintonia, sei. Vabbè, andiamo avanti, dai, non, vabbè. Peter è stato morso da questo ragno radioattivo grande quanto una pallina da golf, ma anziché andare da un dottore decise di dormirci su, questo perché vive in America. Che vuol dire questa cosa? Non l'ho capita io.
1: No, ci sono dei meme, Andrea, per esempio, su alcune pagine.
0: E il meme è esattamente come l'algoritmo, nessuno lo sa, però lo ripete così, capito? Che cos'è il meme?
2: Allora, il meme, in teoria, detto in maniera grottesca, come io penso.
0: Grottesca non c'entra niente.
2: No?
0: Pensa nel tuo cervello, un po' come le foglie del mio giardino, girano, ma tu non sai a chi appartengono, capito? Cioè, non è bello, è fantastico. Vai, vai. È uscita questa, è uscita.
2: I meme sono quelle espressioni o quelle, o quei piccoli, una piccola clip, una clip breve.
0: Non so se è più doloroso ascoltarti o andare dall'andrologo. Cioè, non, ci devo pensare, adesso ci penso e dopo te lo dico. Vai, continua.
2: No, il meme, secondo me, fondamentalmente può essere, se non erro, l'immagine, oppure un piccolo...
0: Ascoltarti. Ci ho pensato.
2: Sai, ci sono anche le figurine, no?
0: Che cos'è?
2: Quelle che tu muovi e che hanno 4-5 immagini, tipo con 3-4 movimenti.
0: Quella è internet che non funziona. Ma male, allora si fa. Poi fare la rotella.
2: No.
0: Ma che stai dicendo?
2: Sì, ma guarda che secondo me il meme.
1: Andrea, c'ha ragione, è che si spiega male.
0: Ma va?
1: Cioè,
0: no, pensa che quando lui compra i mobili da Ikea la spiegazione non c'è. C'è un foglio, tu faresti peggio. Tu lo spiegheresti peggio, quindi non. Dimmi.
2: Il meme apparente viene creato.
0: Sì, aspetta un attimo. Mente gatto. Scusate se dico mente gatto, magari qualcuno si offende. Pronto?
3: Garota Achille!
0: Garota!
2: Se qua lo riconosco. Buongiorno!
3: Buongiorno, dai! Che ti vado a dire!
0: Ha riconosciuto, ha strizzato gli occhi, sai, tra delfini che parlano uguali, no? Ha strizzato gli occhi e ha fatto così di, due o tre volte, hai capito quello che ha detto chiaramente, ma no, non si può ripetere, andiamo avanti.
2: No, ok, l'esplicazione del meme, il meme secondo me è o un'immagine o una piccola clip, cioè un piccolo,
1: no, sono immagini.
2: È l'immagine, no? Di una persona,
0: sì,
2: in un tal momento, e quella cosa lì cerchi di farla diventare virale, che la fai girare, il meme.
0: Vabbè, non ci ho capito una mazza, ma fa niente, non ti preoccupare. Che cos'è il meme? Sentiamo lo scienziato dall'altra parte.
1: Quello che ha detto
0: l'uomo, che non suda.
1: No, c'ho l'aria accesa, non la posso.
0: No, ma infatti non, quelle non sono gocce, sono, è un tatuaggio, vero? Tu dovresti farti fare il tatuaggio di tutte le gocce di sudore. Così la gente dice: Madonna, ma stai sudando? È un tatuaggio? È in 3D. Dimmi, che cos'è il meme?
1: Praticamente sono delle foto, come ha detto Andrea, dove ci mettono delle vignette con delle battute o delle cose assurde, tipo questa qua di Peter Parker, ci hanno ragione, cioè questo viene morso da un ragno radioattivo grosso quanto la pallina da tennis, al posto di andare dal dottore ci dorme sopra, cioè come se non fosse successo niente, e solo in America fanno queste cose, perché in America è il regno delle cose assurde. È una battuta tra le righe, praticamente, un meme.
0: Io non, cioè non
1: per dire, è assurdo. Se a te ti punge un ragno, Andrea, grosso così radioattivo, vai a dormire tranquillamente o vai dal dottore?
0: Ah, ho capito.
1: È una cosa assurda americana. Per
0: È un meme questo, si chiama.
1: Perché c'è la foto sicuramente con... magari c'è la... Io non la vedo.
0: No, c'è la foto di Peter, Parker con il ragno vicino.
1: È quello, il meme. Con, è il meme. Questa cosa assurda.
0: Ah, hai capito? Quindi non c'entra niente quello che hai detto tu, capito?
1: No, ma era giusto.
0: Ah, era giusto.
1: Cioè, non riusciva a dire fotografia. Cioè, in qualsiasi maniera
0: chi?
1: Cercato
0: lui
1: sì, poi ha detto clip, non sono clip, sono fotografie comunque.
0: Ah, okay.
1: Ci avevi quasi preso.
0: Comunque ti sento serio nella spiegazione, come mai?
1: Sono un po' teso stamattina.
0: Come mai? Che è successo?
1: C'ho il buco stretto.
0: C'ha il buco stretto?
1: Sì, no, so.
5: Vabbè, non
0: lo so,
5: no,
0: se è ristretto, forse l'hai lavato male.
1: No, sono
0: col biopresto lo lavi.
1: Col biopresto.
0: Cioè, non. l'hai centrifugato. No. Cioè, non.
1: No, non per quello, non per quello. No, sono sul chi va là stamattina. Sto cercando di essere molto attento.
0: Ah.
1: A non sgarare!
0: Sul chi va? Non lo capisco io.
1: No, tu hai capito.
0: Io ho capito.
1: Tu hai capito perfettamente. Okay.
0: Allora, siccome io non. Sapete che io dico sempre la verità. Allora, lui ha un problema allo sfintere.
1: Ma sono anni ormai. Oggi.
0: Beh, oggi sì, vabbè, come non c'entra.
1: C'entra.
0: Adesso che fai? Ti nascondi?
1: No,
0: adesso ti
1: nascondi. È impossibile!
0: Lui ha un problema allo sfintere. E ogni tanto gli si presenta questo problema. Ogni tanto vuole dire la sua anche lo sfintere. Vuole parlare, vuole parlare. E quindi lui, quando è così, un po' più teso, capito? Perché se ti rilassi un attimo.
1: No!
0: Un attimo. Allora, stavo parlando di Spider-Man che è stato morso da questo ragno radioattivo. Il meme, cioè, che dicono che chiaramente un ragno grande come una pallina da golf che ti punge, tu cosa fai? Ci vai a dormire? Cioè, uno normale prende e va all'ospedale, come minimo. Cioè, anzi, in Australia ci sono, c'è un mio amico che vive in Australia, sono dei ragni, ragazzi, altro che pallina da golf, sono dei ragni grandi come i lampadari, cioè, veramente, se ti punge è lui che ti porta all'ospedale. È lui. Sali in macchina, dai, guido io, vai, che ti vedo un po', ti vedo un po' così, boh. C'è lo sfindere un po' troppo stretto, non... In quel caso ti si stringe di brutto,
1: sì.
0: Io una volta a Santo Domingo ho visto una tarantola, la tarantola si chiama tarantola, quello con i peli,
5: sì.
0: Sai che un po' ti assomiglia, cioè,
1: sì,
0: un pochino sì, cioè, sei tutto peloso con le braccia così, cioè, va le zampe tutte pelose, fa impressione solo a parlarne, cioè, non... Mi ricordo che a Santo Domingo al Dominicus lavoravo lì, ero il capovillaggio, un importante, una persona importante, contavo niente, no, nel senso, a un certo punto il direttore del villaggio decide, Catavolo, che ne pensi se andiamo fuori con tutti i turisti, sai, per l'ecologia, ste puttanate si fanno,
1: dai.
0: Andiamo nella strada principale che porta i turisti dall'aeroporto di Santo Domingo fino al Dominicus, alla Romana, c'è questa strada, insomma, con piena di vegetazione a destra e a sinistra, è sempre sporca perché i turisti buttano fuori l'unica strada, è sempre sporca, così quella ho deciso, di lui ingenio, di creare questa giornata dell'ecologia, dove prendiamo tutti i turisti sugli autobus con le macchine e andiamo su questa strada, ci fermiamo e raccogliamo carte, cartacce e via dicendo. Incredibile ma vero, c'erano un sacco di tossici che hanno accettato questo invito. Io chiaramente dicevo ma che non vai a pescare le telline, cioè non, ti svegli con altre voglie, ma perché? E quindi ho dovuto svegliare tutti i turisti del villaggio e dire, fare questo annuncio, ragazzi, che ne pensate? Molti mi hanno mandato a cagare, chiaramente, ma ci sono stati un po' di disturbati mentali, di tossici, di centri socialisti, che
1: socialisti.
0: Sì, quelli sono quelli, come dici, tutti insieme vengono, lo prendiamo nel, cioè, rimangono, cioè, non è incredibile, basta che stiamo insieme tutti uguali, tutti fantastici, tutti a 90, via, prendiamolo, vabbè, comunque, e quindi abbiamo fatto un po' di pullman e siamo andati alle 6 di mattina a Santo Domingo, che uno va a coricarsi alle 5, 5 e un quarto, perché insomma non tu, ma si incontrano fiori tropicali meravigliosi e quindi dici, che se vado a fare, vado a dormire a mezzanotte, ma che sei scemo, sei, anche Cenerentola, vai, cammina, va. E niente, praticamente alle 6 con un occhio sì e un un occhio no. Vado anch'io con questo bastone e a tirare, a spostare le foglie, prendere le carte sotto le foglie. A un certo punto tiro fuori dal, tiro via una carta, sotto la carta c'era una tarandola, un ragno, lo chiamano cacata, sì, la vero, cacata lì, che praticamente era grande più della mia mano, cioè a un certo punto pensavo fosse la mano degli Adams, come si chiama?
1: Mano.
0: Quella che tu usi di sera, la mano, pensavo fosse una mano, cioè, qualcuno ha perso la mano. Poi a un certo punto il uno che affianca a me fa: ma quello è una cacata. No, non l'ho fatto, ho detto io. Non
1: ma,
0: è...
1: cosa?
0: Ma no, è il ragno quello che salta, quello velo, perché quelli saltano.
1: Salta pure.
0: Saltano. Quelli ti saltano addosso.
2: Oh. Salta.
0: E saltano, sì. Cioè, sono impressionanti perché hanno una forza nelle. Saltano. Altre. Come l'uomo ragno, no? Sai che l'uomo ragno salta, no? Ha preso da lui, no?
1: Ma chi?
0: L'uomo ragno, cioè i poteri del ragno. Il ragno, alcuni sì. ragni saltano, capito? Adesso sì. tu li vedi piccoli, fanno dei saltelli. Ma quello grosso, la cacata, quello fa dei salti, ragazzi, che proprio tam tam tam e arriva sulla sabbia, proprio a terra, 7,80 metri.
1: Ma chi?
0: A un certo punto io quando il mio cervello si collega, era ancora collegato con Biancaneve, a un certo punto quando il cervello si collega e capisco che è un pericolo, quindi un ragno tutto peloso, zampe enormi, ho detto ma no, ho fatto così, poi non posso dire quello che ho detto. Dopo 10-12 secondi al massimo ero chiuso nella jeep del direttore e avevo messo anche le sicure. Cioè pure le sicure non si sa mai, metti che arriva sto ragno che apre la porta.
1: Ma come fa?
0: Beh, oh, se salta apre anche le portiere, cioè non... Vabbè, questo per dire che io ho la fobia dei ragni, ragazzi, ma anche serpenti, cose striscianti, degli ugenji, degli akinlenji, ho la fobia, ragazzi.
6: Su Studio Più.
1: Andrea, chiedo scusa, a proposito di ragni, dobbiamo saltare in pubblicità, Andrea.
0: Mamma mia, ragazzi, è teso, ragazzi, già lo sfindere stretto stretto stamattina. Per quello che parla così, è tutto serio, parla... è serioso.
6: Andrea,
1: da tavolo,
6: show, su Studio Più.
7: Spot.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prima i droni, poi i missili, una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
1: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la Procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse
4: cagotto?
3: Se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima.
4: Si scherza grande.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: No, scusate se sono sentito, però a volte può succedere, no, che magari stai facendo una cosa, ti stanno guardando in tanti. Pensa Sinner, lo guarda tutto il mondo, vestito sempre di bianco, insomma, colori chiari, pantaloncino bianco, tutto. È un attimo lì, che fai? Cioè non, poi quando fai quegli sforzi, vai, capito, vai scivolata, che si aprono un po' le gambe, così, io ogni tanto ci penso, madonna, pensa se in quel momento spram, un attimo, cioè non lì la fai a livello mondiale, la figura, cioè non fai una figura, ragazzi, che non ti può battere nessuno lì, cioè ma neanche noi riusciamo a arrivare a tanto, noi ne facciamo tante di figure, però così, pensa che una volta avevo conosciuto Ghedina è stato un grandissimo sciatore di discesa libera, insomma, e mi disse una volta: Andrea, io una volta io ho fatto lo spettacolo, dopo siamo entrati in confidenza, così quella mi fa, una volta io mi è successo che stavo facendo una discesa, a un certo punto dopo una curva così un po' impegnativa, pram, mi sono e sai che io lì c'hanno le tutine, quelle aderenti, quelle adamitiche, quelle che non passa neanche un filo d'aria, cioè non quindi praticamente lui dice, io però si vedeva quindi io cosa ho fatto? Ho continuato la gara fino in fondo come se non fosse successo niente, quindi il numero praticamente

0: E io ho detto, quindi il numero che avevi si è sciolto. Il numero dietro, no? Quindi praticamente c'era un altro numero, era il 15, è diventato il 72. Era una capovolta. A un certo punto ho continuato a sciare e poi sono entrato direttamente. Sai che loro a un certo punto arrivano nel piazzale, quando frenano, prendono le sci in mano, si mettono lì a aspettare, a vedere il tempo che hanno fatto, no? Invece no, lui è andato dritto, sai dove c'è la portellina?
1: Sì, sì.
0: Dritto, come diceva mia. Non ha manco frenato, è andato al bagno. Lo racconto perché è successo veramente. Anzi, lo saluto, grande fratello. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ciao mostri sacri. Oggi è il mio compleanno. Ah, oggi è il compleanno di mia mamma. 60 candeline. Vorrei farle il vostro servizio a pagamento. In che senso? Oh.
2: Sai il servizio che tu facevi, che chiamavi?
0: Quelli li fai te, i servizi li fai te. Io non faccio servizi a pagamento.
2: No, secondo me quello lì, quello degli auguri di compleanno.
0: I freni fanno così quando. Sì, quando cominciano a. Fanno questo rumore qua. Dimmi. A parole due, con calma.
1: Quello dell'attore, Achille.
2: Ah, già, è vero, quello dell'attore.
0: Quale attore?
1: Che tu fai un attore americano che ti piace e che ti fa gli auguri.
0: Ah, ok, va bene, però non me lo ricordo adesso. Non
1: te lo ricordi.
0: Buongiorno, sono Pasquale, sono 15 anni che vi seguo. Lavoro ora o ho scaricato anche l'app, così quando finisco di lavorare mi accompagnate anche a casa, grazie di sì. Ma che fai? Ci fai complimenti? Ma che sei impazzito? Cioè non scherza. Una ha fatto un complimento bellissimo. Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo. Ci prende. L'imbarazzo. Non è vero, non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con sto uomo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì.
1: Chi?
0: Ragnofobia.
1: Ma non è la ragnofobia.
0: Aracnofobia. Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno. Non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra. Sai perché? Lo sai perché?
2: Perché
0: costano un botto gli ospedali in America.
1: Cioè,
0: certo. Presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000. Come? Cioè, non, $6,000. Dobbiamo capire chi è il ragno,
1: ma chi?
0: A chi è figlio, insomma. Prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America, ragazzi. In America, ragazzi, la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa. Cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fa una cosa ci vogliono 6 mesi. Però la fa, insomma. 3 la fanno, 2 muoiono. Però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima volta ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Lando Sgasa e Franco Martinez.
1: Chi è Lando Sgasa?
0: Vabbè, comunque quando fai un incidente in America, il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione, lui chiama l'ambulanza. Se non c'hai l'assicurazione, non rimani là.
1: È vero.
0: Cioè non, cioè, anche schiantato,
1: sì,
0: col sangue,
1: vero,
0: tutto. Rimani là, capito? Non, oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio. Forse te portano, stanno per me, cioè, tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano. Poi arriva il caposala, insomma, quello che è il contabile, e gli dice: non ha soldi, non è non c'ha la tessera. E allora loro ti guardano e dice: ci dispiace, e se ne vanno.
1: se ne vanno.
0: È ancora peggio. Aspetta. È ancora peggio, cioè è terribile. È come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no? Gnocchi, cose, bappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello. A un certo punto ti dicono: aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto. Cioè è terribile, cioè, non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
1: Andrea, c'è il blocco corto.
0: Vabbè, ma hai rotto i maroni.
3: I'm Lando Sgasa, actor of Catavolo Friend.
0: Yes, how are you fine?
3: Sgasone,
0: vai Sgasone. Gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è chi mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
2: A che? La signora?
1: A
0: che?
2: No!
1: A che?
2: Perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
0: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
4: Cattavolo!
5: Show! Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri,
7: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Allora, io non metto la maglietta Gian perché no, lo sai perché non la metto, solamente per essere, diciamo, come si può dire, cioè per non far fare una figura di merda a Ugo, capito?
1: Ma perché? Cioè, scusa,
0: ma scusa, sei sentito?
1: Ma scusa, ma perché?
0: No, perché siccome ci ha portato 3S e la tua è una S.
1: No, XL.
0: Ah, la tua è XL.
1: Sì, però è XL piccola, ho già provato. XL...
0: Ma prova, dai, prova.
1: No, ho già provato.
0: No, prova.
1: Ho già provato, non mi stanno.
0: E vabbè, ma siamo qua apposta noi, cioè la cosa più bella di oggi è vederti indossare una maglietta senza calzascarpe, cioè non è...
1: È bellissimo.
0: Dai, prova, prova.
1: Vengo di là perché sennò non sento, aspetta.
0: Ma non devi sentire, per mettersi la maglietta deve sentire.
2: Poi si, cioè, vedeva, si vedeva lo stesso.
0: Sì. Si vedeva.
1: Cioè, no, ma però cioè, no, se no, no, no. Vabbè, io.
0: Mettiti là.
1: Non c'è problema.
0: Ah, c'ha bisogno anche del bar. Che fai? Che stai facendo? Ma no, la mettevi sopra, la mettevi.
1: Ma qual è il problema?
0: Ah, no, ma infatti. Conosco, ma è tutta tua o.
1: Mia.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Questo è come i cammelli. Nei periodi di crisi faccio, sì, ho la scorta.
0: C'è la scamassa. Complimenti, veramente. Non è... C'hai un bellissimo fisico.
3: No, ma scusa un secondo, aspetta un attimo.
0: No, tu sei cattivo. No. Tu sei cattivo.
3: No, ma così.
1: Cos'è?
3: No, guarda qui.
0: Ma quelli sono due bossi.
3: Hai fatto la frattura qua.
0: Sono due bossi. Sei veramente una brutta persona, Achille. No, pronto?
3: Scusami.
4: Sono Walter Mazza.
0: Cosa ha detto?
3: Sono Walter Mazza.
0: No. Ma anche i bambini, dai.
1: Però, è un po' allora, seletta, però
0: no,
1: dai.
0: Allora, no. Così, sai che stai meglio che col nero? No, a parte gli scherzi, cioè non...
1: Sì,
0: sai perché? Perché?
1: No, ma si vede sempre un Gabibbo.
0: No, col
1: tu
0: nero.
1: La risata.
0: No, allora, io devo essere sincero, con il nero stai, ma non è proprio il tuo colore. Mentre il rosso, per esempio, ti sta bene, cioè non
3: è... È vero.
1: Cioè... Oggi è il mio giorno, Andrea, eh? Oggi è giovedì?
0: Sì.
1: Mi aspettano fuori per la plastica.
0: No, dai, va, non fare battute.
1: Dai, vado di là.
0: Vai di là, pronto!
4: Che giorni, che
0: bella mamma. No, veramente, io ho degli ascoltatori esauriti, veramente non è... Allora, oggi è arrivato, non facciamo l'urlo perché siamo in tre, quattro, beh, tre e mezzo con Achille, insomma, e non viene bene. Però oggi siamo in compagnia dei pazzi di rugby. Stamattina Gian si è presentato con la canotta.
5: Non è colpa mia, ma...
0: No, ma non stai male,
1: aspetta, Andrea, Gian, mettiti il microfono davanti alla bocca, per favore.
0: Il microfono davanti alla bocca.
5: Scusami,
1: hai ragione. Oh, bravo, vai così.
0: Ma
1: dai,
0: che sta facendo? No. Che sta facendo?
1: No, è troppo.
5: Ah, così. Così, perfetto.
0: Va bene.
5: Ok.
0: Se ti dà fastidio lo tiro via,
5: No, preoccupato. Con il foglio o il microfono?
0: Finto. No, anche i fogli.
5: Ah, ok, sì, va bene, dai, tanto allora... sappiamo quello che dobbiamo dire. Almeno provo.
0: No, perché io non vedo sempre con centinaia di fogli che poi non leggono mai e mi inquinano tutta la scrivania. Allora, Gianluigi Zucca, chi è?
5: Sì, anche quello.
0: Sai che per un attimo, no? Sono qua e vi vedo a voi due, no? Con la maglietta rossa, la canotta così. Sai che sembrate quasi fratelli, cioè... No, è vero, cioè, sembrate stessa capigliatura, un boriccio di tutti e due, pelosi. Metti gli occhiali, vediamo.
5: Beh, questi sono come i tuoi.
3: Sono da vista.
0: Sono
3: da vista.
0: Sono da vista.
3: Sì.
0: Sì, vabbè, tirali via, dai. Okay. Basta, sta gag. Non è bellissima, non. La fotografia non si vede.
5: Puoi dire che non ci vede in casa.
0: È una gag bellissima.
1: Meravigliosa.
0: Allora, dopo metterò anch'io la maglietta. Non è vero, però, insomma, come ricordo. Allora, Pazzi Rugby è un'associazione benefica che porta luce a varie associazioni. Che hanno poca luce, loro puntano le luci su, come su Barbara D'Urso, certo. per dargli risalto e importanza. Esatto. E ci porta sempre qua delle persone che meravigliose, che fanno delle cose per beneficenza. Esatto. Fate beneficenza e parlatene anche che serve assolutamente. Che dice no, ma si fa beneficenza senza dire, ma che cazzo, che si dice? Cioè, i telegiornali sono pieni di brutte cose, ammazza quello, scoppiata la guerra, ammazza 200 morti, 300 morti. Però le cose in beneficenza non si possono dire. Ma che cazzo sei? Ma che mondo è questo? Scusate.
5: Vabbè. Ma posso dirti una cosa?
0: No, sai, non dirla, non dirla. Perché poi mi devo seguire, ti picchio anche. Parliamo di cose serie.
5: Okay.
0: Allora, okay. Oggi Gianluigi Zucca è qui per pubblicizzare la giornata. Non sa come mettersi.
5: No, devo stare attento alla giornata del cuore. Perché tu, allora, lo dico lo stesso. Io per due...
0: Ma tutti che hanno problemi oggi, cioè non sai come metterti.
5: No.
0: Lui che c'ha problemi allo sfintere. Tu che problemi c'hai?
5: No, benone.
0: lui c'ha problemi al cervello.
5: No, no, no. Io avevo iniziato 2 anni prima di conoscerti a fare qualcosa con l'associazione, così, però non dicevo niente. Ne so quello che... E dopo ti ho conosciuto, tu mi hai detto: ma di quello che fa... Ecco, siamo arrivati.
0: L'ho anche picchiato, siamo, dirlo, siamo, cioè,
5: tante volte, ma siamo arrivati a, così perché.
0: Non lo so, non, perché si emoziona, vuoi piangere sulla
5: maglietta? No, no, no, perché è proprio quello che mi hai insegnato tu a dire.
0: Io non insegno
5: comunque a dire
0: su.
5: Un consiglio che mi hai dato, ecco, di dire quello che facciamo. Allora poi, da quando mi hai detto così, ho fatto la prima giornata del cuore, sì. Ho radunato le associazioni che conoscevo, eravamo 4-5 associazioni al Madai, abbiamo fatto la prima giornata del cuore e siamo arrivati dopo 11 anni ad avere oltre 480 persone, siamo quasi 30 associazioni quest'anno che vengono e il tantan che abbiamo creato.
1: Tu ti
5: questo.
1: Rendi conto che quando parli fai così con le manine, non so cosa voglia dire, però
5: voglio dire che la giornata del cuore è diventata quello che è diventata proprio per quel motivo qua, per continuare a parlare di tutto quello che facciamo. Durante l'anno vengono qua, vengono in radio.
0: Allora,
5: a pubblicizzare
0: giornata che del cuore, quante associazioni partecipano?
5: Circa 30 associazioni quest'anno.
0: 30 associazioni, 500 persone
5: con cui collaboriamo tutto l'anno, e ci troviamo in questa giornata per farsi, così si conoscono tutti in una giornata unica, giornata interamente dedicata alla disabilità, ogni attività è dedicata alla disabilità, dalle 9 di mattina alle 19 di sera ci sono attività in acqua e a terra, l'unità cinofile di Stato, ci saranno l'ipoterapia, il baseball per ciechi, tantissime iniziative, tantissime cose fatte tutte con i disabili, ragazzi disabili, che poi dire disabili è tutto da vedere, perché
0: l'invito è rivolto a tutti,
5: assolutamente a tutti,
0: e si può anche donare qualcosa,
5: e si può anche provare le attività che fanno loro, come ad esempio il baseball per ciechi, che l'anno scorso è stata una cosa fotonica, vedere le persone, chiamiamole normodotate o quelli che vedenti, così loro fanno, sai come si gioca il baseball, no? Che ci sono le...
0: Perché ti sei girato verso
5: di lui?
0: Perché non sa una mazza.
5: La parte sportiva. E ci sono delle... Bisogna correre dalle basi, no?
0: Sì.
5: Ecco.
0: Correre dalle basi.
5: Da una base all'altra.
0: Potresti andare in America a spiegarlo, sai?
5: Da una base all'altra io ci avrò messo 8-10 minuti, nel senso buono. Perché ti mettono una benda, ma proprio un spessore, una spugna, dove non vedi assolutamente niente. E devi seguire soltanto il suono di una pallina che dentro ha un suono.
0: Capirai.
5: No, ma... Ti esterni completamente a tutti gli altri rumori, è vero, però loro ci mettono.
0: Ma allora è quello che stai ancora cercando dall'anno scorso? Achille, stai cercando ancora la pallina? Perché lui si muove un po' così ancora, cioè, e parla un po' strano.
5: Segui i suoni. Ecco, questo è un esempio di una delle tante attività che
0: quindi,
5: ci saranno
0: attività
5: sabato.
0: Attività dalle 9 di mattina fino alle
5: 19 di sera.
0: 7 di sera.
5: 7 di sera.
0: Dove? In spiaggia a Desenzano del Garda.
5: Spiaggia d'oro. A Desenzano del Garda.
0: E poi c'è una pericena.
5: Bravissimo, la pericena. Al Cala de Or, che c'è lì,
0: parte del ricavato
5: va nelle attività che facciamo come pazzi di rugby.
0: Perfetto, salutiamo anche Andrea a Cala de Or, tra l'altro un bellissimo posto dove si può prendere il sole a Desenzano, e si può gustare anche una pizza fantastica.
5: Ci ha dato proprio il platatico sopra.
0: No, stavo dicendo che si può mangiare anche una pizza molto buona.
5: Ah, ecco.
0: Della spizzicata. Non voglio fare pubblicità. Io vi omaggio di una pizza, ragazzi, cioè non ve la spartite, non è
1: una.
0: Vabbè, siamo agli inizi, non ci abbiamo soldi, no?
1: Ma sono 500.
0: Va bene. Allora, l'invito è per tutti.
5: Esatto.
0: L'ingresso è gratuito.
5: Sì. Okay, più che gratuito.
0: Se uno vuole donare, dona. Se non vuole donare, non dona.
5: Vedo almeno quello che facciamo. E se ci sono delle associazioni che vogliono venire ancora, c'è ancora posto. Perché c'è ancora, quindi possono venire. Non
0: contattate,
5: pagano
0: i pazzi di rugby.
5: Esatto.
0: Ci hai portato un'altra persona.
5: Esatto.
0: Un'altra bella persona che anche lui fa qualcosa per beneficenza.
5: Esatto.
0: Vieni, siediti al posto di... Grazie. Vuoi mettere la sua canotta?
5: No,
0: magari,
5: no,
0: magari l'odore di maschio sudato addosso.
6: Sì,
0: come ti chiami?
6: Lorenzo Pedersoli.
0: Lorenzo, ci ha già sentito Pedersoli? Hai parenti serial killer?
1: No. Ma che parenti serial killer?
0: Ci ha sentito al TG, capito? Pedersoli, Bud Spencer.
6: Però non è mio parente.
0: Non è tuo parente, però ci assomigli un pochino da giovane.
6: Da giovane, forse.
0: Pedersoli da giovane era un figo pazzesco, faceva il nuotatore, è stato anche alle Olimpiadi, se non sbaglio, ai mondiali, era un figo pazzesco Pedersoli.
6: Allora...
0: Poi dopo si è ingrossato come Ugo, ma non...
6: Sì, a fare film, eccetera.
0: Senti, allora, cosa è che fai tu?
6: Allora, io sono presidente di questa associazione, che si chiama Summen Group.
0: Non so come mai tutti quelli che vengono qua devono battere sulla scrivania. Adesso non so, non c'è nessuno sotto, quindi nessuno si può lamentare. Però gli ascoltatori sentono tac tac e dico chi
6: allora,
0: è che batte?
6: Batti alle mani.
5: Va bene, vicino al microfono.
6: Vai.
0: Vai.
6: Sono presidente per l'appunto di questa associazione, Summen Group, che organizza festival, Summen Fest, ok? Siamo in festa.
0: Siamo in festa, ok.
6: In dialetto è Summen Fest.
0: Siamo in festa.
6: Summen Fest.
0: Summen Fest, okay. Sì.
6: Questa associazione organizza questo festival in Franciacorta, nella splendida cornice del Borgo del Maglio. Di Ome.
0: Borgo del Maglio,
6: esatto,
0: cos'è, una località?
6: Sì, è un, diciamo, un parco ai piedi di un bosco che fa un anfiteatro dove mettiamo il palco e viene sempre un sacco di gente.
0: Okay.
6: E l'obiettivo per l'appunto è la beneficenza. Ogni anno cerchiamo degli enti ai quali donare. Quest'anno al Nemo di Gussago.
0: Nemo, pesciolino Nemo.
6: Centro clinico.
0: Sì, centro clinico che è presente in tutta Italia.
6: Esatto, sì. Soprattutto nel nord Italia. E, malattie neuromuscolari, ricerca.
0: Ho conosciuto il presidente
6: cura,
0: io.
6: Esatto.
0: Sì.
6: E quest'anno doniamo a loro e anche ad altre associazioni del territorio come la Protezione Civile.
0: Bravi.
6: Eccetera.
0: Cosa si può? Quando è sta festa?
6: Da ieri fino a domenica.
0: Sommo in festa. Siete partiti con la sfiga proprio.
6: Ma infatti non
0: l'unico giorno che
6: da mesi.
0: Cioè,
6: infatti...
0: siete partiti ieri con la festa, è venuto giù il diluvio universale.
6: Due ore prima un bel temporalone.
0: Che bello, che figata.
6: Ci ha rinfrescato.
0: È lì che nascono le bestie. Ragazzi, cioè non c'è niente da fare, cioè
6: non
0: bisogna bestemmiare, però
6: qualcuno è partita,
0: lì, ragazzi,
6: qualche
0: cioè
6: bestemmia
0: non,
6: è partita a bassa voce.
0: Senti, va bene, bravo, complimenti.
6: Grazie.
0: Uno può venire quindi stasera, se
6: sì?
0: Non viene giù.
6: No, non dovrebbe più piovere, incrociamo, tocchiamoci,
0: non piove. Quindi dove? A Gussago?
6: A Ome.
0: A Ome.
6: Esatto.
0: Ome.
6: Si mangia molto bene.
0: Sì.
6: Ci sono 90 volontari che cucinano, che organizzano il tutto.
0: Bello.
6: Ci aspettiamo tanta gente.
0: E c'è musica dal vivo.
6: Indipendente.
0: Come?
6: Indipendente, sì.
7: Indipendente.
6: Diamo questo aggettivo.
0: Indipendente.
1: Ma che?
0: Sono comunista.
6: No, non sono comunista.
0: No. Centri sociali forse.
6: No, non sono centri sociali.
0: Lo puoi far uscire per fuori. No, sto scherzando. No, indipendente vuol dire che non appartengono a varie etichette.
6: Siamo liberi di fare quello che vogliamo, diciamo.
0: Ok, facciamo come ci pare. Famo come ci pare. Va bene. Allora, Luca Pedereoli.
6: Pedersoli,
0: pilota di moto e rally.
6: Esatto, c'è anche un istruttore.
0: Pensa te. Cioè, l'unico sfigato sei tu. Quello va a spendere. Quello è il moto. No, sto scherzando, chiaramente. Ci mancherebbe. L'unico sfigato è quello lì.
6: Non so neanche chi è.
0: Ma è uno che viene qua a guardare.
1: Basta.
0: Va bene, grazie fratello.
6: Grazie,
0: complimenti per quello
6: grazie.
0: Che fai. Quindi seguiteli sulle pagine social, esatto. Perché insomma sono persone meravigliose e fanno delle cose incredibili. Grazie di cuore, fratello
8: Andrea. Grazie. Tavolo show su Studio Più.

0: Allora, continuano a mandarci Petersoli, ospedale di Peschiera. Petersoli, Petersoli è un cognome eccezionale, cioè non... Perché mi guardi così? Cioè non... ti chiami Ferrari, anche il tuo cognome è un bellissimo cognome. La Ferrari e basta, cioè non è che c'è altro, c'è solo la Ferrari. No, poi c'era Isabella Ferrari, l'attrice.
1: L'attrice.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di un gelato, Magnum, è un Magnum questo. La forma è strana, non so se adesso l'hanno fatto veramente o è una meme. Una battuta che hanno fatto, un fotomontaggio, non so. Non, tu che sei esperto di gelati, tu che ti ami i gelati.
2: Ma allora,
0: se lo sai, potremmo... lo sai. Se non lo sai, taci per sempre.
2: Allora, io non lo so, mi sembra molto strano, però...
0: Basta
2: che guardo bene l'immagine...
0: No, basta, proprio... Cosa guardi bene l'immagine? Cosa capisci dall'immagine? È arrivato l'esperto di immagini adesso, dai!
2: No, guardo l'immagine, guardo il logo, non capisco come... È un po' sgranato il logo, hai capito? E poi non capisco neanche questa immagine qua, che senso ha mettere questo Magnum, ok...
0: Allora c'è gente che soffre di aracnofobia. Come si chiama? Aracnofobia?
2: Aracno.
0: Come le arachidi? Aracno. di aracnofobia. Lui soffre di patatafobia. e quindi basta non parlare di gelati. Insomma, c'è gente che soffre anche di gelatofobia. Insomma, non resiste. Tu li vedi che sono attaccati alle gelaterie proprio tutti i giorni. sono proprio. Io mi chiamo Trapasso di cognome. Ma che c'entra, Sergio? Che c'entra? Perché Trapasso è un... perché Trapasso trapassi, capito? Ti hanno trapassato anche a te, insomma. Andiamo a
2: Carpenedolo?
0: Ma che Carpenedolo? Carpenteria Petersoli, un altro che... Basta con sto Petersoli, ragazzi, avete... E dai! Ma Ugo è sudato? No, è condensa, ragazzi, dai, su, non...
1: Condensa!
0: No, quella sulla testa è condensa, non è sudore. Achille, ma tua mamma non poteva stringere le gambe mentre uscivi? In effetti... Questa è bella, questa... Ma Achille è utile a... A niente, ragazzi, non... È un disturbatore, insomma, non... Vabbè, andiamo avanti. Da bambini ci dicevano che il latte fa crescere la barba. Il latte di fico. Ah, il latte di fico, quello, il fico. Il fico d'India o il fico normale?
1: Ma secondo me il fico normale, quello c'è il liquido, Andrea.
0: Ah, è
1: vero. Quello verde.
0: Quello verde che c'ha quella cosina gialla, quella goccina gialla. Bravissimo. Il latte di fico. È vero, fa crescere la barba. No, questo non l'ho mai sentito. Manco io, ragazzi. Io. Non, io ho provato col fico d'India, ma non.
1: Cosa?
0: È cresciuta la barba rossa. Andiamo avanti, cretino, tu sei un cretino, catavolo, io lo so perché sei un cretino, lo so, ma anche Achille è un cretino, cioè non è... L'unico sano qua è Ugo, cioè...
1: certo,
0: vabbè, andiamo avanti. Beh, è sano, è una bella persona.
1: No, sono palmi sano.
0: Che cazzo ridi?
1: È una carina,
0: scusate la parola, ma che ridi alle sue battute pure.
2: Ma ce ne sei su una risata d'appoggio, ecco, d'appoggio, cioè nel senso che non la voglio denigrare, è stata piacente, ok, una cosa piacente.
1: Grazie,
2: mi ha dato dello
0: allora,
2: stare bene.
0: C'è uno che ha scritto: se quell'uomo Peter è stato morso dal ragno stamattina, i ragni, ragazzi, è stato morso dal ragno radioattivo e poi ha preso i poteri del ragno. Catavolo, tu sei stato morso da una mosca, perché cioè, capito? Tu?
2: Io ho capito.
0: Io ho preso i poteri della mosca, cioè riesco a stare con due. Riesco a parlarci anche con due. Vabbè, andiamo avanti. Basta, ragazzi, siete veramente cattivi. Ciao a tutti, ho modificato delle cross tarocche, così posso usarle sui sentieri di montagna. Che ne pensate? Che sei un cretino, cioè, ma non sai cosa fare. Cioè, le cross sono le ciabatte.
1: No, chiedo scusa, Andrea, si chiamano Crocs. Andrea,
0: vabbè, Crocs.
1: Le Crocs perché assomigliano tipo.
0: Ma queste c'ha il car armato sotto, sono le Cross. Ma che le Crocs.
1: Ma scusa,
0: le ha modificate, cretino.
1: Le Crocs.
0: Sì. Allora,
1: le terrumano Ubrim so, Ben.
0: Allora, si scemo veramente, non ha sentito, non ascolta.
1: No,
0: le Crocs sono quelle originali, che sono lisce sotto, no? Sono quelle di Medici Yar.
1: Medici
0: Yar. Che medici sono? Yar. Le Yasini. Praticamente, quelli di quello col bastone lì, come si chiamava?
2: Dottor House. Dottor House.
0: A casa tua, non lo sapevo. Praticamente, vabbè, quelle lì sono le Crocs. Lui ha comprato delle Crocs, che sono le Crocs tarocche cinesi. Le Crocs. Tu vai da un cinese, nei negozi cinesi, e gli chiedi le Crocs. Quello sta 7-8 ore a parlarti e a cercare di capire cosa vuoi comprare da lui. Le Crocs? La crocodrillo? Crocodrillo, gonfiami le crocodrillo? No, Crocs, le Crocs. Poi si buttano gli occhi indietro, vedi solo il bianco, cominci a fare l'espressione bocca a bocca, che se ne va. Dopo un paio d'ore che non ti ha servito, muore. Il cinese muore. Il cinese nasce e muore nello stesso giorno.
1: Cosa?
0: Tu vai in un negozio cinese, il giorno dopo c'è sempre un altro.
1: È vero.
0: Dici, ma quello di ieri non c'è, è morto. Gli occhi all'indietro sono andati. Vabbè, comunque questo ha modificato le Crocs e le ha fatte diventare le Cross, perché ci ha messo il carro armato sotto e quindi può andare nei sentieri di montagna. E vedi, perché al peggio non c'è mai fine, ragazzi.
1: Mamma
0: cioè non
1: mia, ragazzi, prego, non l'hai detto
0: al peggio non c'è mai fine. Dai che la capisci la testa. Al peggio non c'è mai fine.
2: Al peggio
0: sentieri di montagna.
2: Certo. Al peggio
0: vabbè,
2: inteso.
0: Vabbè, la battuta di Enrico Lavacchielli.
1: Chi è?
0: O Lavacael, Lavagel.
1: Michele.
0: È di Michele, la battuta di Michele. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, devo fare uno scherzo, però li ho persi tutti. Rimandate gli scherzi, perché qua il mezzo senegalese non mi aiuta, non serve a niente.
1: C'era
0: non...
1: quello della signora Andrea di
0: ho 60 capito,
1: anni.
0: Ma trovarlo, capitai, tra i vari messaggi. Mio padre mi ha insegnato a farmi la barba con i primi due peli che avevo in... terza media. Io fiero una volta a settimana mi tiravo via quei due peli. Non ho capito.
1: Si riferisce a quando hai parlato della schiuma da barba, Andrea, mezz'ora fa.
0: Ah! E poi mi ha mandato la foto di lui adesso. C'è una barba, ragazzi, enorme. C'è una roba. Si vede che ha tirato i peli, ha stimolato la crescita. C'è una barba esagerata proprio. C'era, sarà un 30-40 centimetri di barba. 20-30.
2: Sì, secondo me era sparato.
0: Mamma che cagacazzo, però, ragazzi, cioè, sei fastidioso come veramente un emorroide.
2: Scusa,
0: ti insegue per 20 anni.
1: Ma no,
0: cioè, mamma mia, ragazzi, deve sempre sindacare. 20-30 centimetri. Sì, ma span, ma 15-18.
2: Guardo la proporzione, guardo il mento.
0: Papà,
2: scusami,
0: ma vada via il chilo.
2: Più o meno.
0: Basta, mi dai fastidio.
2: Secondo me.
0: Ti sto dando un pugno in testa. Va bene, non mi ricordo cosa stavo dicendo perché mi ha fatto innervosire.
1: Che stavi cercando lo scherzo, Andrea, da fare.
0: È lo scherzo. Che doveva fare lui? Doveva ricordarmi lui? Ti ho detto ricordami gli scherzi.
2: No, mi hai detto sì. Effettivamente è vero, ho sbagliato che non me lo sono appuntato di una signora. Ricordami di una signora.
1: La signora di 60 anni deve fare l'attore. Deve
0: ma non fare tu il fenomeno anche tu. Cioè,
1: io te l'ho ricordato prima.
0: Ma allora che fa? Devi fare da gara di chi è più scemo.
1: No, chi lecca meglio.
0: Sto per andarmene.
3: Show su Studio Più.

0: È molto bella, è offerta da Achille Ferrari, detto uomo stagno. E lui è l'uomo stagno. Lui starebbe bene in uno stagno. Mi vedo bene in uno stagno.
1: Ma ti intendi?
0: Ti vedo bene in uno stagno. Ma cos'è che non capisce? Cos'è che non capisce?
2: No, tu ti intendi?
0: Liberate lo studio, grazie. Dimmi.
2: Lo stagno della natura o lo stagno
0: lo stagno della natura.
2: Stagno, sai
3: ma
2: che
3: lo
2: c'è?
3: Lo stagno è uno.
0: Lo stagno no. è uno, eh. No, sono c'è due... anche Tito Stagno.
2: No, ci sono due stagni.
0: Due stagni
2: c'è,
0: ci sono.
2: C'è, sì, beh, certo, c'è lo stagno della natura, quello a livello naturale dove c'è la flower.
0: La flower.
3: La flower.
0: Sì, il negozio.
2: La flower. La fauna e la flora, sì, volevo dire.
0: Sì.
2: E
0: dopo lo stagno... Amiche tue sono, amiche tue.
2: No,
0: Le paghi, le paghi.
2: No, in realtà io Flora l'ho conosciuta, eh.
0: L'hai conosciuta?
2: L'ho conosciuta.
0: L'hai insultata anche, no?
2: No,
0: Flora
2: no,
0: è la natura, no?
3: Flora, Flora.
0: Flora, la natura, la natura. Tu dovresti insultare la natura, cioè. Ma la natura, come la vedi? Tu, testata subito. Guarda cosa hai fatto, boom! Anzi, boom!
2: No, c'è lo stagno naturale e dopo c'è lo stagno metallico, quello che viene fuso.
0: Ah, lo stagno!
2: E poi, certo, è il metallo, e quindi è giusto.
0: È giusto, bravo, bravo.
2: Hai capito?
0: Vuoi il premio?
2: No, no, no, no.
0: Se bene il corridoio c'è, te lo lascio lì.
3: Che cosa?
2: La statuina, quella.
0: No, no, un bel vaffa, è lì nel corridoio. Andrea, mi fai schifo perché quando parli io rido da solo dentro la macchina, mi prendono per matto. Grazie. Beh, questo è un bel complimento, insomma. Non mi fai schifo, è bellissimo. È bellissimo. Non è... Mamma mia, è fantastico, sei fantastico. Mi hanno mandato una lingua, non so che lingua sia. La lingua di una tigre è così forte che può rimuovere vernice dai muri. La miseria. E aiutore.
2: E per me è aiutare, hanno sbagliato a scrivere.
0: Grazie, sai che non ce l'ho arrivato. Veramente sei quasi geniale, cioè non tra te Einstein non so. No, io scelgo te per tirare via la vernice dal muro, sì. Che fai, glielo chiedi Einstein? E aiutare a rimuovere la pelle dalla carne e delle sue prede è stata classificata come la seconda lingua più pericolosa dopo quella. No, ragazzi, allora io non voglio fare battute sessiste, bruttissime. Mi viene da farla, ma non la posso fare. Non, rimaniamo sulla tigre. La lingua di una tigre è così forte che può rimuovere vernici dai muri. Questa è una cosa fantastica. Quindi, se tu vedi una tigre che lecca un muro,
3: ma perché?
0: Si vede che è stata assunta dalla ditta di sverniciatore. E praticamente lecca. Ti tira via tutta la vernice. Vabbè, andiamo avanti. Non è stata classificata come la seconda lingua più pericolosa al mondo. Basta. No, non la fa. Siete veramente delle brutte persone. Cioè, veramente. Le pensate anche queste cose. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, veramente. Ma soprattutto Achille. Cioè, c'è arrivato anche lui.
2: No, io pensavo, cioè la lingua è più pericolosa, ma intesa perché c'è. Cioè, nel senso, per la presa.
3: Mi sa che non ha capito.
0: Ma non fa niente, non ti preoccupare.
2: Curi,
0: tu non devi capire, se no soffri di più, capito? Cioè, non...
2: No, perché io immagino, cioè, nel senso...
0: Tu già soffri così, pensa se capissi. Cioè, non...
2: No, quella della tigre, scusami, vuol dire che se rimuove... La vernice vuol dire che è come se
0: c'è
2: avesse una
0: ragazza. Spazzola. Lasciamo stare, non fa niente. Non
2: è...
0: C'è
2: una ragazza. Avuto.
0: Basta! Dai! E liberiamo l'ambiente, grazie! Allora c'è una bellissima ragazza che è in spiaggia con un piatto di... C'è una ragazza molto prosperosa che ha in mano un piatto di prosciutto. Prosciutto e meloni. Allora, prosciutto e melone è la sua morte, no?
3: Certo!
0: Con questa muori proprio. Cioè non, sto sudando già. Andiamo avanti. Quella di Signorini rimuoveva i ma basta,
3: no, dai.
0: Ma siete veramente delle brutte persone. Buongiorno grande quale grande, non so da voi, ma a Trapani si jetta usang. Ah, si jetta usang, capite? Si getta il sangue, capito? Non, stiamo morendo dal caldo. Andrea da Trapani, io penso che solo in due città italiane si muove dal caldo, nelle altre c'è fresco. caldo, però in queste due città, tra cui Trapani, si muore dal caldo. Sì, lo so. Ha puntato quelle due città. Sì, come si chiama lì? Caronte, quello del caldo. Come si chiama quello del caldo?
2: E il movimento africano.
3: Il movimento africano.
0: Se tu senti il caldo nel corpo, non. Scusami. Sdraiati su qualcosa di fresco. Non so, fai qualcosa. Metti del ghiaccio. Anche i piselli che non hai mangiato, è rimasta una mezza cosa nel freezer. Metti, appoggi lì e vedrai che passa la caloria.
2: Ma scusami, è un movimento.
0: Allora lui è un po' così oggi, un po' triste, un po' così, perché comunque ieri il Senegal ha perso, diceva 2-0 e ha perso 3-2 dal Belgio, cioè una roba incredibile. Vabbè, comunque a volte posso dire una cosa, che non voglio essere razzista, pensare che sono razzista, io sono razzista solo nei confronti di Uwe Achille, poi se la gente per me è molto meglio di tutto. Però la nazionale senegalese praticamente era uguale alla nazionale del Belgio, cioè non
3: uguale.
0: Io non capivo, mettono i colori, se ci fate caso, i colori delle maglie per capire chi sono, sì, una squadra e chi l'ha, perché solo tu li confondi, anche la Francia non ci si capisce più niente. Quindi, bello, se volevano questo, che siamo tutti uguali, va bene, ci sono riusciti, cioè, nel senso, però non si capisce, non si capisce niente. Pensa che nel Belgio è entrato uno che aveva mamma senegalese, padre congolese, però gioca nel Belgio, è giocato contro la sua nazione, capito, però ha scelto il Belgio perché poi ha vissuto in Belgio, così quella, e quindi il mondo si è un po', capito, si è tutto mischiato, siamo tutti mischiati, cioè nel senso, lui è austro-ungarico per esempio, non vuole essere italiano, non, vabbè, allora andiamo, allora dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, appuntamento rimandato a domani. Ah no, c'è ancora,
3: c'è un po' di tempo ancora.
0: Allora dai, catavolo, su, non fare così. Allora 20 secondi di canzone, dai, vai, se no poi dicono che è colpa di Ugo, su.
3: Ma perché?
0: Andrea Le More, questo è quello dei mirtilli, tutti i giorni mi manda le foto dei mirtilli, oggi delle more, ho capito, però ma portale ste more, cioè i mirtilli anche, portali, cioè taccagno che non sei altro,
2: ci potrebbe
0: farlo vedere, cioè.
2: Potremmo fare un barattolo,
0: eh?
3: Un barattolo
0: volevi dire?
2: Ma che barattolo? Ma
3: no, baratto!
0: Ah
2: sì,
0: tu sei veramente da interpretare, cioè.
2: Ma sì.
0: Sai come i pappagalli, che uno si compra il pappagallo, quello sfigato, quello di Temu, che praticamente non sa parlare nessuna lingua, italiano, francese, inglese, le accartoccia tutte, capito? Però l'hai pagato poco, è bello, colorato, ma è rintronato come Achille, cioè, le parole, chi è lui, chi è, com'è? Underneath the stars, my love's screaming.
3: Andrea, scusami. Ti ho mandato io una foto di due more, se ti piacciono, Andrea. Ti ho mandato la Canalis e la Gregoraci.
0: Mamma, fa ste battute e se le ride pure, se le ride. Mangiati la lingua, per favore, che mi fa impressione. C'è una lingua enorme, ragazzi, cioè...
3: Eh sì.
0: Sembra quella delle mucche. È vero.

0: Allora ragazzi, vorrei rincuorare tutte le persone di Trapani che, aspetta, mi stanno chiamando perché il caldo, pronto? Aspetta, pronto?
1: Achille, sono la tigre.
2: Non ho capito, devo spingere.
3: Sono la tigre. Ha
0: detto, sono la tigre.
3: Ciao Achille, sono la tigre.
0: Ah, un duo fidanzatino.
3: Quello con la lingua più forte.
2: No, perché io guardavo sempre l'uomo tigre. Attenzione che tu hai animato bellissimo.
0: Sì, bello, bello. Ma lui si riferiva a un'altra cosa.
3: Una roba,
0: no. Così ti cancella la faccia magari. Pronto?
1: Achille?
2: Sì.
1: Naro Bocchi.
0: No!
3: No!
0: Allora,
3: no!
0: Io
2: avevo capito, ma robotti.
0: Robottini, anche io.
3: Robottini, ho detto robottini.
0: Adesso lo blocco io. Lo blocco perché non è sempre lui. Poi non è, sì, vediamo, sì. Se è sempre lui. Come si fa a bloccare chiamate? Questo. Ah, così. Crea nuovo contatto. Chi te mult? No. Aggiungi contatto esistente. E come si fa a bloccare?
2: Nelle impostazioni. Se tu clicchi. Ah, perché tu hai cliccato.
3: Tre ore in mezzo.
2: Non lo so, adesso tipo sì, clicchi sul numero.
0: Sì, clicco sul numero, lo una chiamo volta, praticamente.
2: No, una volta, ok.
0: Ah, vai, okay. Vedere blocca se... con dato, lascia stare, ho fatto
2: perché
0: io.
2: Perché tu tenevi premuto.
0: Sì, vabbè, lascia stare.
3: Cosa?
2: No, scusami.
0: Lascia stare, non so cose per te.
2: Ma io prima, comunque, io stavo parlando, vabbè, del baratro, vabbè, che ho poi sbagliato il baratro.
0: Baratro.
2: Che poi alla fine è il baratro.
0: Un altro. Pronto!
1: Achille,
2: sì.
0: Non mi raccomando, ti blocco.
1: Ti ho beccato ieri, eh.
0: Attenzione, t'ha beccato.
2: Dove?
1: Con le mani nella vasellina.
3: No, con le mani nella vasellina.
0: No, vabbè, dai. No, ma lo usa la crema Nivea lui. della madre. Andrea, io c'ho i cetrioli se vuoi. No, preferisco le more. Cioè, non. Scusa, non. Senza offesa per i cetrioli, però.
2: Però i cetrioli.
0: Fanno bene, lo so.
2: No, fanno bene.
0: Perché
2: no,
0: acqua,
2: poi...
0: no, sono drenanti. Sì,
2: no,
0: drenanti. Ti fanno bene. Ecco perché c'è la faccia magra. Pronto?
3: Aspetta.
0: Pronto!
3: Aspetta!
0: Niente! Pronto! Chi te muti? Questa è la tua imitazione quando ridi. Quando ridi.
2: Io però vorrei. Allora, vorrei fare una cosa. Se si potesse fare omaggiare tutti quelli che chiamano, che fanno la battuta, oppure che fanno le imitazioni simpatiche.
0: Sì.
2: Omaggiarli di una pizza. Potrebbe stare, c'è un premio, capito? Cioè, per poter divulgare la qualità, i prodotti, spizzicarlo. È un regalo, tra l'altro, anche un regalo di qualità, perché ricordiamo che spizzicarlo, premessa, è un prodotto, è una base, le basi pizza, spizzicarlo. Aspetta, ottimo.
0: Un attimo, perché io non resisto quando chiamano. Pronto, pronto. Comunque ti imitano benissimo.
2: Sì, è vero.
0: Stavi dicendo.
2: No, stavo dicendo. Vabbè, ecco, bravo.
0: Dimmi,
2: spizzicarlo. No, spizzicarlo. Io ho detto, si potrebbe essere un ottimo regalo per coloro
0: uno
2: che.
0: Ha scritto, ma che titolo di studio c'ha, Achille? C'ha il volantino del Despar.
2: O comunque, altrimenti, a spizzicarlo è ottima. È ottima. È un'ottima scelta.
0: Ma basta,
2: per tironi. Tutti i locali.
0: Pronto.
1: Sono Carlo di spizzicarlo.
0: Aspetta, cosa ha detto? Farina e basta.
3: Farina.
0: Gli ingredienti sono farina,
2: acqua, farina, olio, sale
0: e olio. Però sì, è facile dire olio.
2: Olio extravergine d'oliva, certo.
0: Okay. Olio extravergine d'oliva.
2: Extravergine d'oliva. Okay.
0: Allora non ce ne vogliono gli altri pizzaioli che usano altri oli. Però posso dire una cosa? La dico?
3: Dilla.
0: Non la dico perché sennò.
3: Ormai,
0: non la dico io. La dicono a molti scienziati. Dicono che che l'olio. C'è solo un olio che. Vabbè, prima o poi mi chiudono a me.
3: Ormai ne
0: non lo posso dire. Attenzione a quello che mangiate.
3: No, vabbè,
0: attenzione all'olio che competa a cucina. Dico anche dei ristoranti per pensare che mettono oli importanti. Mettono oli.
3: Fermati lì.
0: Ah, lasciamo stare. Non. Dai.
2: No, però volevo dire.
0: Ci vorrebbe un po' più di rispetto, secondo me, nei confronti di noi cittadini, tra di noi. Ci vorrebbe più di rispetto. Cioè, tu sai che tu stai facendo mangiare qualcosa di non sano a un tuo cliente. Tu devi immaginare che stai facendo mangiare tua figlia o tuo figlio. Allora vedrai che avresti più rispetto nei confronti di tutti. Insomma, non fare agli altri quello che vorresti che facessero con te, no? Com'era?
3: È giusto, bravo.
0: No, non era così.
3: Non fare agli altri quello che non vorresti essere fatto a te, è giusto.
0: Ma io non l'ho detto così, infatti.
3: Così hai detto.
0: No, te lo
3: ma
0: giuro.
3: Tu non ti ricordi?
0: Non fare agli altri quello che non vuoi che facessero a te.
3: Giusto.
0: Ah, così è.
3: È così l'hai detto, Andrea.
0: Vabbè, andiamo avanti. No, secondo me ho sbagliato. Però, vabbè,
3: l'hai detto così.
0: Sono Gianni Stagno, scusate. C'è posto?
2: Andiamo avanti. Però è giusto, hai detto una cosa giusta, cioè che è quello del ricordi sempre, cioè fatti la domanda, ma tu lo mangeresti? Cioè, dopo giustamente, dopo ognuno fa quello che vuole, capito? Quindi, tu caro amico che hai un locale, qualsiasi attività e vuoi valorizzare, no, perché io dico, puoi avere anche una struttura, qualsiasi struttura, locale, bella, figa, tutto quanto.
0: Sai cos'è che ti dicono quando inizi a lavorare in radio? Tu puoi parlare male, fermarti, bloccarti, parlare veloce, lento. L'unica cosa che non devi mai fare è fare diciamo che perché è fastidioso.
2: È vero. È vero, hai ragione. No, perché è un errore che magari vuoi dire una cosa.
0: Non volevo farti sta critica così, perché poi dopo
2: cosa?
0: Tu ci rimani male, lo so che vai
2: no!
0: a casa.
2: No, è vero.
0: Lui ci rimane male veramente. Lui va a casa, ci pensa, ho fatto sta cosa. Cioè, no, dai, sei stato bravissimo.
2: No. Comunque fondamentalmente...
0: Pronto!
1: Ciao, sono Walter Carrara.
3: No, questa è bella però. No, questa è bella.
0: Ragazzi,
3: Walter Carrara.
2: Allora, hai un locale, hai un'attività, allora, tu fai quello che
0: la
2: vuoi.
0: La vuoi chiudere? La vuoi chiudere? E allora ordina la spizzicarlo.
2: Tu giustamente fai quello che vuoi, però
0: fai come
2: se
0: ti
2: vuoi,
0: pare, fai come ti pare.
2: Se vuoi valorizzare
0: bravo,
2: la tua attività,
0: ti vuoi valorizzare il tuo locale, il tuo chiosco, il tuo bar, il tuo ristorante, cosa devi fare? Tra l'altro ieri mi ha chiamato uno che c'ha un ristorante spettacolare e mi ha detto che le nostre pinze vanno alla grande, non lo posso citare, però vanno alla grande ed è un locale con uno chef stellato, dico solo questo, poi basta, poi dagli la monnezza ai tuoi clienti, non fa niente, però uno stellato che dà la nostra pinza, ragazzi, io veramente mi sono inchinato, ho detto veramente, dov'è che mi devo legare i capelli, devo fare qualcosa, che non è...
2: Andiamo avanti. Anche perché il prodotto è buono, sì,
0: è semplice,
2: perché comunque è un prodotto che è già precotto, quindi
0: non è precotto, è cotto, ancora non l'ha capito che è cotto.
2: Sì, no, nel senso che...
0: Ma tua sorella, com'è stata tua sorella? Bene.
2: Che l'hanno già... È già cotto.
0: Precotto
2: tu...
0: è cotto, punto.
2: È cotto, ok. Quindi
0: cotto.
2: Tu devi solamente...
0: Si conserva fuori dal frigo e dal freezer.
2: In zona fresco asciutto.
0: Zona fresco asciutto.
2: Ok.
0: Sì.
2: In un luogo fresco asciutto.
0: Sì.
2: Lontano dalle fonti di calore.
0: E ha delle cantine anche, di umidità.
2: Lo conservi.
0: 30 giorni.
2: 30
0: sì.
2: giorni le...
0: Non ha conservanti.
2: No, perché comunque no. Senza additivi, senza conservanti.
0: Senza addensanti.
2: Senza addensanti, ok. Si presenta in vari formati,
0: sì,
2: perché comunque c'è la focaccia.
0: Basta così, in se vari non lo vuole devi chiamare Achille.
2: Basta.
0: Achille, lo so che il numero di Achille sembra che stiamo dando il nome di un pagliaccio, però è lui è lui che è il direttore commerciale della Spizzicarlo.
3: No, addirittura.
0: Sì. No. Abbiamo comprato anche la macchina adesso.
3: Ah, sì?
0: Cioè, vabbè, ma su uno fattura, insomma, sembra cretino, ma lo è veramente. Cioè, però sta lavorando bene, cioè non tanto di cappello, voglio dire.
3: Bravo.
0: Allora, dai il tuo numero.
2: Il mio numero è 347-8206-728. Scrivetemi semplicemente un WhatsApp.
0: Anche
2: poi
0: perché lui non risponde mai alle telefonate. Voi dovete mandargli un messaggio WhatsApp e poi dopo 7-8 giorni vi chiamo.
2: No.
0: State sereni.
2: No, scrivetemi.
0: Non c'è mai una volta che io chiamo e risponde subito.
3: No.
0: Tante volte io faccio il suo numero e basta. E lei... Faccio uno squillo e butto giù. Così lui mi richiama dopo un giorno, due. Cosa volevi? Non mi ricordo.
2: No, dipende, se sto guidando, scusami, fratello.
0: Buone notizie, ragazzi. Dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Ringraziamo l'onnisciente e l'onnipresente. Ugo Valmisano dice: ma lui non si ammala mai, non sta mai male, perché lui vive qua, ragazzi. Lui è l'acaro del tappeto della radio. Quindi è una carone. Lui è la carogna e lui è la carogna. Vabbè, sono io la carogna, sono la carogna. Grazie a tutti, a domani. Ciao belli.
2: Ciao belli.
3: A tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Radio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona, che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisseco, Bolli, Duckworth. Nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella,
5: balla, balla, bella, bella, balla.
4: Radio Studio
5: Più,
4: è sempre
5: tanta
4: roba.
5: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
6: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, e ecco!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, buongiorno signori, è giovedì, giovedì 2 luglio, buongiorno dal vostro capitano, siete su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever, diciamo il programma che vi dà la possibilità di interagire, di richiedere una canzone, sì, adesso è il momento giusto per mandarci dei vocali al 338-141-1001, fate la vostra scelta, siete voi a completare la playlist, quindi dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, sì, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi richiedete una bella canzone dance che ci dà carica. Detto questo vi ricordo che se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338-141-1001. Non volete fare nulla, bene, tranquilli, alla mezz'ora di ogni ora c'è il party time, partiamo alle 9:30, poi sarà uno alle 10:30 e uno alle 11:30, ne abbiamo tre. Partiamo con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J. Vabbè, insomma, carina anche questa, eh. Adesso poi, insomma, abbiamo in mente l'altra, il tormentone. Quindi, vabbè, va bene. Comunque, Adolfo da Cisano Bergamasco, direzione Misano. Va bene, vedrai che un salto lo farò anch'io. Sì, sicuramente. Non sabato perché sono impegnato. Buongiorno, voce guida, un abbraccio forte da Vocal B. Un saluto a Mattia il Palista Giallo, il Daniel Vino da Mondolfo, il Turbo Magazziniere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono Roberto, volevo ascoltare la canzone, quella di Mi piaci, tu mi piaci, quella lì. Siete fortissimi, vi ascolto sempre, siete i numeri uno. Grazie mille, ciao!

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Night, J-Lo, Jennifer Lopez, salutiamo la Chicca da Lodi, poi salutiamo, ciao Walter, sono Patrick, saluti Evocar San Marino, Alessio Pisi che ci stiamo preparando per il Bianco Azzurro, un caro saluto a Anna che da Milano è venuta a salutarci in Riviera, bene, bene, bene, bene, via, via, via, gas a martello. E ciao, puoi mettere la canzone? No, no, no, no, Giacomo da Brescia, devi fare un messaggio vocale, fallo subito, dai, fallo subito. Buongiorno alla Lori, capitano, ci sono 26 gradi. Vabbè, insomma, oggi devo dire che si sta abbastanza bene, dai, non potete lamentarvi oggi. Perlomeno qua in Riviera è nuvoloso, mi dispiace per quelli che sono in vacanza, vedi, perché poi dopo noi chiediamo la pioggia, chiediamo il fresco, però dobbiamo pensare anche a quelli che hanno speso soldi per andare in vacanza, adesso sono qua, si devono abbronzare, devono andare a fare il solarium, è vero, è vero. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Sono Sergio Sesto, mi fai ascoltare un pezzo di Steve Winwood? Grazie, ciao a tutti.

0: Ma tanta roba, tanta roba. Isidoro da Faenza c'è. Buongiorno Alessio da Canafoglia Iesi. Buongiorno Walter, oggi non è giornata da mare, allora la moglie mi ha detto di pulire casa. Anche questo fa parte della vita di coppia. Roberto da Senigallia, bravo, bisogna fare così, certo. Poi dopo deve essere un po' reciproca la cosa, no? Poi dopo magari la moglie viene a fare delle cose che fai tu, che lei non è proprio... però insomma bisogna delle volte dare, delle volte ricevere. Anche a Mantova ci siamo. Bene, bene, bene. Buongiorno Massa, un saluto da Mauro Di Maro 70. Ciao Arizzi il poeta. Buongiorno Walter, sono il dottore camionaro di Perugia. Per favore, sì, te lo mando. Il numero della maglietta, stanno... andando via tante magliette, ma che belle, di tutti i colori, di tutte le misure. E in tutta Italia stanno ricevendo la maglietta del capitano, Massa il capitano, quella del Morning Fever con Radio Studio Più. Bellissima. Quindi se volete la maglietta scrivetemelo qua. Andiamo a sentire chi c'è.
1: È possibile darmi una carica con Jump, Sebastiano Bergamo. Ciao, grazie.

0: Group Van Halen, bellissima, bellissima anche questa, un untouchable, possiamo dirlo. Capitano, come posso avere la maglietta? Ti ho scritto il numero. Buongiorno, grazie per la musica, Sebastian da Londra. E poi adesso andiamo in pubblicità e subito dopo Party Time, I Remember Yes degli anni 70-80 Dance.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno, ciao Edo, sempre in ascolto. Massimo il ballerino, buongiorno. Walter il capitano, il canarino presente. Dai che organizziamo una bella festa, il ritrovo di Walter Massimo il capitano, tutti con la maglietta. È quello che vorrei fare, certo. Ciao capitano, come posso avere la maglietta? Eugenio da Brescia, ti mando il numero.

Un saluto agli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Buongiorno, un saluto a Jessica e Mattia, Poggiorusco, provincia di Mantua.

Gli anni 70-80 Dance, I Remember Yesterday. Buongiorno Andrea da Sesto. E poi chi è qua? Buongiorno Capitano Sebastian, ciao Sebastian. Salutiamo anche Riccardo da Roma. Vai, viva la capitale, viva!

l'ape birra, la chiamo io, la così, l'ape birra. Salutiamo anche la sua moglie, io non so come si chiama, ma è bellissima e quindi io lo chiamo agli eventi solo perché ha la moglie bella. No, adesso parte gli scherzi, ha la birra buona. Ciao, ciao, ciao grande. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo c'è.

Buongiorno dal passaiolo da Macerata, Carlo e De Simone. C'è, buongiorno, il vespista presente, buongiorno Massa, Roby l'autista del pesce parlante con lo stelo, se, con lo stereo forse, con lo stereo sempre a martello. Penso che sia così, ho scritto lo stelo, ma però il T9 ti fa, il T9.

Buongiorno a tutti, Emanuela da Cerenova. Ciao Capitan Massa, un saluto al toro detto il Cogo da Verona. Ho la presente Angela Nazionale, 24 gradi ventilato, si sta bene. Oh, dai, via, bene, bene. Ogni tanto così accontentiamo tutti.

Saluto Steven DJ, Poldo Trattorista. Dai che tra un po' è Natale, dal Goffri ancora con sto Natale. Dai, buongiorno Massa, gli svalvolati di Torino di Sangro ci sono. Un saluto Alfredo, Domenico, Beppe, Rosario. Siete grandi, grazie.

Salutiamo Hermes, il volta botte a Folgaria, dice, ha rinfrescato anche qua. Beh, Folgaria rimane sempre un pelino più fresca che nella Riviera, però insomma in questo periodo insomma qua è fresco anche qua oggi. Sound Spaziale, Officina Morari, Rossetti Faenza, un saluto Alfio da Catania, direzione Siracusa. Viva la Sicilia!

Salutiamo Boris dalla Val Camonica. Buongiorno capitano, sto ristrutturando casa dopo 9 ore di carpenteria e altre ore a casa. Diciamo che ultimamente sono un po' stanco. Dennis, è normale, eh?

0: versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Your Dreams, Alex Warren, mamma mia, è bella anche questa, anche questa, anche questa, tutte belle. Salutiamo Matteo, detto cervo maleducato. Buongiorno Walter, un saluto da Maurizio. Ciao Stefano, il fornaio di Ortona. Ciao Walter, saluto da Marco, il meccanico Polini Racing. Mi saluti Demis, autista matto della PMB, certo. E un saluto anche al Ceri di Amanto. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Francesco. Vorrei ascoltare Galaxica dei Rockets. Grazie.

0: I Rockets ce li abbiamo, certo. Ciao capitano, un saluto alle due galone, alle due galone del tassista Toro di Casteldazzano. Ah vabbè, insomma, vabbè, è un messaggio in codice, sembra. Buongiorno Massa, Spina da Verona c'è, poi buongiorno Walter, Alessandro e Silvietta Greenpoint, ci siamo. Oggi clima perfetto, vabbè, insomma, oggi vi piace, dai. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Stay with us, rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Terminata.

0: Getaway, Getaway, è così il titolo. Salutiamo Ilaria, il Cobra, poi Ale da Villafranca, buongiorno a tutti. Walter, potrei richiedere? No, Stefano, devi fare un messaggio vocale, anche se arrivi anche tardi, perché sono già arrivati tanti messaggi. Anzi, fateli, perché se non andate in onda oggi, andate in onda domani magari, soprattutto nella prima ora. Un saluto a Giacomo e Nicolò di Cerea, autista Giacomo da Cremona, sempre presente, mitico Walter. Andiamo a sentire chi c'è, al volo, vai!
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile oggi vorrei ascoltare Runaway di Mario.

0: Ciao, buongiorno da Fabiano della provincia di Trento. È possibile sentire Destination Calabria di Alex Gaudino?
1: Salutiamo Fagiolo Motorsport, oggi c'è anche lui, è stato assente, oggi un messaggio lento, proprio come le lumache, hai detto bene. Prima acquazzone lui esce, come le lumache.

0: Destination Calabria, Alex Gaudino. Signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Mandiamo la sigla, via, via.
1: Messaggio promozionale.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, Lonato del Garda, c'è il nostro Vincenzo Vaccaro dall'altra parte del telefono. Allora, voi avete caldo, non c'è problema, chiamate Vincenzo, la Non Solo Clima, 030 900, no, no 031,
4: no,
0: 91, 31, 100, no, dillo 30, 117, no, è perché sto dando i numeri, veramente, è il caldo, però, allora,
4: a parte 91 31 117,
0: sì sì, no, io adesso ci ho giocato sopra perché l'altra volta l'ho sbagliato, allora ho detto dai, rifaccio la gag, però l'altra volta non era una gag. Adesso diventiamo seri,
4: quello della radio,
0: sì. Diventiamo seri, Vincenzo, perché il caldo africano ha fatto anche dei danni, devo dire la verità, perché
4: sì.
0: Purtroppo gli anziani non se la passano bene, quindi per risolvere questo problema c'è la, diciamo, la possibilità di con poco, perché ci sono delle risorse, vero?
4: Batterone, sai cosa vale la climatizzazione in percentuale sul valore di un immobile? Oggi ti do un dato.
0: Sì.
4: Generalmente il costo di un impianto, di un clima su una casa è l'1 per 1000. Okay. Cosa voglio dire? Voglio dire, casetta da, facciamo un esempio, bilocalino da 100.000 euro.
0: Sì.
4: Ok. 1.000 euro di investimento. 1 per 1000. Cioè, allora dico, su un'automobile, al giorno d'oggi, non si rinuncia al condizionatore assolutamente neanche a morire, no? Non compreresti mai un'auto che non abbia il clima, sarà ormai 10 anni che se tu hai un'auto senza clima è invendibile, no?
0: Certo, è vero.
4: Ok.
0: È vero.
4: Quasi non esiste più, praticamente, che io sappia, un'auto senza clima negli ultimi 10 anni. Perché ancora ad oggi, sono ad oggi 4 case su 10, in alcune zone d'Italia 5 case su 10, la metà, non sono ancora dotate di un impianto di climatizzazione da pochissime migliaia di euro. Parliamo di 1.000, 2.000, 5.000, 2.500, te lo dico io
0: perché non hanno chiamato lo 030 91 31 117, ecco perché.
4: Perché molti fanno ancora come li chiamo io, gli Highlander, che vogliono sopravvivere senza.
0: Sì, sì.
4: Allora, quando abbiamo cambiamento climatico che ci impone, come abbiamo visto, 20 giorni di calura con un tasso di umidità altissimo, senza una perturbazione, perché abbiamo avuto al nord Italia, in Pianura Padana, proprio il senso del soffoco, l'effetto phon, una cappa di calore che non vedevamo più neanche il cielo azzurro. Ok, andiamo a cercare refrigerio nei centri commerciali, ma signori, ma state bene anche a casa, voglio dire, no? Allora andiamo a fare weekend nelle terme, andiamo in montagna, andiamo nelle spa, mettiamo sulle cremine da 100 euro per la qualità della vita e poi dopo moriamo di caldo a casa col tasso di umidità alle stelle. No, dai, no.
0: No. Allora,
4: quindi,
0: siccome c'è la possibilità, io vorrei sempre, sai che io ti chiedo sempre, allora intanto vi ricordo che chiamando lo 030 91 31 117 avrete un sopralluogo gratuito dalla Non Solo Clima, da specialisti di quel settore, verranno a casa vostra, vi stimano un preventivo e dopodiché decidete se fare o meno l'impianto. Ma soprattutto, se avete un usato, c'è la rottamazione, quindi l'incentivo rottamazione. Ma io adesso vorrei sapere da te un offertone del giorno.
4: Certo, ma l'offertone è proprio quella del momento. Il mese di luglio, il mercato di riparazione, come lo chiamiamo noi, della climatizzazione, dove fai un clima al volo o per sostituire quello rotto, e lì prendi 500 euro di contributo per rottamazione che noi sconteremo in fattura. Quindi il preventivo da 1.200-1.300 euro, che comprende anche le pratiche, scontato dei 500 euro del bonus rottamazione, il cliente finale mi paga 800-900 euro l'impianto, capisci? Ma può fare anche 10 comode rate, interessi zero, e mettere la prima rata a ottobre, visto che siamo già in luglio. Ok? Quindi quindi tante soluzioni ci sono. Ricordatevi che al sopralluogo non si vende nulla per forza, ma si parte con un progetto per capire dove installare la macchina esterna, dove è meglio posizionarla, dove non diamo fastidio ai vicini, se non c'è un impatto nell'ambiente, la paesaggistica, il comune. Poi a un punto sposizionano una, due, tre unità interne e avete l'impianto nel giro di qualche settimana. Anche quest'anno d'agosto saremo aperti per ferie.
0: Sì, allora ricordiamo che se volete, se siete in zona nord e volete andare a vedere gli showroom, ce ne sono via in via Rassica 29Q oppure in via Mantova 111 di fronte al Leone, e anche lì insomma un bellissimo showroom, andateli a vedere, perché siete aperti anche il sabato, giusto?
4: Assolutamente, 6 giorni su 7, da lunedì al sabato. E io ricorderei anche per gli amici di Verona e Mantova lo showroom di Bussolengo, siamo in via Virgilio al numero 4, facile perché è la zona del centro sportivo, c'è un grande centro sportivo a Bussolengo, siamo a 2 passi, via Virgilio 4, se siete proprio di passaggio, residenti, sai, Bussolengo, Pescantina, tutta la zona, quella che arriva praticamente all'Ambire, anche fino alla Bassa Veronese, l'abbiamo aperto apposta per loro, anche per gli amici del Trentino che gli abbiamo accorciato la strada, come dico io.
0: Bene, noi ti aspettiamo in Riviera comunque, Vincenzo, io ti aspetto qua. Allora,
4: scrivono in molti, lo
0: è vero,
4: so.
0: È vero, è vero. Vabbè, è un, diciamo, un riferimento ci vuole anche qua a Riviera, perché non solo clima, prima o poi...
4: preparando Bergamo, sarà pronto a settembre e poi vedrai che pian pianino cominciamo a mettere bandierine un po' dappertutto.
0: Bene. Allora, sei stato esaustivo, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, oggi abbiamo parlato solo ed esclusivamente della climatizzazione perché siamo nel pieno del calore e quindi ci stava, poi avremo modo nei prossimi magari One Day Sponsor parlare anche di altro, di fotovoltaico, e poi andremo anche a riscaldamento perché ritornerà l'inverno, arriverà qualcuno mi dice fra poco è Natale.
4: Sì, perché in estate già si muove, il mercato della legna, delle stufe a pellet già si muove in estate, quindi gli showroom sono molto attrezzati, c'è tutto acceso che va.
0: Bene. Allora 030 91 31 117 oppure nonsoloclima.com, il sito internet se volete andarlo a vedere, oppure anche i social Instagram Non Solo Clima, seguite, cliccate un like, seguiteli, anche lì ci sono tutte le novità. Io Vincenzo ti ringrazio, sei stato esaustivo come sempre, bravo, ti dico alla prossima.
4: Grazie a te, buon morning Beaver.
0: Ciao Vincenzo, ciao, salutiamo Vincenzo dalla Non Solo Clima e andiamo con il prossimo messaggio, vai.
1: Buongiorno Massa, possiamo sentire il remix di Attenti al Lupo di Dalla? Grazie.
0: Fatemi salutare con questa canzone perché è proprio lui, il lupo, che mi ha scritto. Wolf, ti dedico questa canzone. Wolf, il lupo di San Marino, Giuliano Calzolari, è stato e ancora l'icona di tutti i rallisti della zona, insomma, per me lui è il papà del rally. Ciao, grande, ti mando un abbraccio, speriamo di vederci presto.

0: Lupo Lucio Dalla, naturalmente la versione remix. E intanto vi dico, signori, che siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vabbè, insomma, la state guardando il campionato del mondo di calcio? Io sinceramente non sto guardando niente. È arrivato alla perla di saggezza del Poppy, dice: giovedì ci vuole dance per non pensarci, estate per crederci, allegria per far finta di niente. Grazie, capitano. Bravo.

Salutiamo il Ghiso, il vivaista di Canneto. Buongiorno Valentino il camionaro. Alessandro da Cesena, Alessandro da Cesena c'è. Team Pretelli di Urbino c'è. Salutiamo anche Andrea il carrozziere pazzo di Sozzara.

Salutiamo Angelone, il camionista di Ferrara, sempre presente. Ciao Walter, sono Cristian, il saldatore pazzo da Borello. Vorrei fare un saluto a tutti i saldatori della Romagna, che con un caldo così non è facile. Tnibot, vuol dire tenete duro. Tnibot, burdel. bella, mi piace. Poi Borello, insomma, Borello. Zona Cesena, Forlì Cesena.

Buongiorno Massa, officina di B-Motor. Stasera si parte per il rally Roma Capitale. Che bello, che bello. Io non l'ho mai fatto, però l'ho sempre seguito e ho degli amici che lo fanno, quindi bellissimo. Buongiorno capitano, Claudio da Rodano c'è. Come si fa per richiedere la maglietta? Ti mando il numero, state tranquilli. Ho messo un bel video su Instagram, Walter Massavoi, se volete andatelo a vedere come producono le magliette del capitano. Vai!

Buongiorno, c'è Uliano da Sant'Ippolito. Vabbè, allora salutiamo anche l'orologiaio, tanto lui ci passa davanti. Quando passi davanti a Massimo l'orologiaio, fai una bella strombazzata col camion. Salutalo. Saluta il Gabbianelli della situazione.

Buongiorno Massa da Marcelle, un grande Massa. Allora, ciao grande Massa, puoi mettere la canzone? No, non posso. Dovete sempre fare un messaggio vocale. Do you remember? Poi questo è l'ultimo disco, signori, e qua poi con questa canzone termina il party time.

0: Sun, con questa canzone si chiude il Party Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. A più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
8: Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud. Il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio. Caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bam bam, buongiorno ragazzi, oggi compio gli anni e festeggio la maturità di mio figlio Andrea. Allora io sono dovuto andare a vedere i messaggi indietro. La Patrizia da Faenza, penso che sei tu, vero? Dovete ricordarvi di mettere sempre il nome comunque. Comunque tanti auguri a te e complimenti per il figlio Andrea, va bene. E a te, happy birthday, mi raccomando festeggia Patrizia. Fratelli Vagnini da Pesaro ci sono, Enrico da Cesena, la paglia noi l'abbiamo finita di pressare, stiamo trinciando i fossi. Vorrei ascoltare, no, Enrico devi fare un messaggio vocale, anche se oggi è tardi, però se lo vuoi ascoltare magari domani puoi farlo anche oggi. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Valterone, se è possibile volevo ascoltare Buon Vento e dedicarla ad una persona veramente speciale. Ciao.

0: Buon vento, Jovanotti Alfa, mi piace questa canzone. Poi insomma sicuramente le parole sono del Giova perché riporta un po' tutto il suo genere. Le canzoni, ragazzi, le scrivo chiuso in una stanza con tanta pazienza e poi viene fuori un capolavoro. Un Alfa è stato fantastico. Fantastico. Ciao raga. Mi piace il Joe, mi piace. Capitano, fate una canzone con Non si può fare. La Lori se scoppia dal caldo, dopo cioè, la testa gli va un po' di qua e di là. Buongiorno dal team Pretelli Urbino. Andiamo in pubblicità, state lì, mi raccomando,
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Becky G, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Luigi da Monteguiduccio, ragazzi della vestizione della buongiorno particolare, vabbè, non lo so. Buongiorno Mauro il camionista dalla cava di Calusco d'Adda, buongiorno, buongiorno, ci fate compagnia, grazie. Chi è? Davide qua. Un saluto ai ragazzi, ah ok, è Davide, ok. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao, sono Emiliano di Acerea, vorrei ascoltare se si può Sol Magosta.

insomma, questa a me piace, insomma, questa canzone Sleeping Sleeping Satellite, non lo so dire, era meglio se stavo zitto, cioè, perché io sono

0: Ecco, forse stavo parlando, ma non avevo cliccato. No, è perché delle volte mi sembra, siccome io sento sempre in cuffia, però giustamente Damiano mi dice: Massa, quando non appari sul video vuol dire che non stai parlando a nessuno. E io quindi va bene così. Questo è il bello della diretta, son così, se non sono così non li vogliamo, dicono a Radio Studio Più, e noi siamo così. Bene, ha detto questo, signori, abbiamo l'ultima canzone, l'ultima richiesta e poi dopo andiamo di party time, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, per favore potresti mettere Pusa, grazie carissimi.

0: 8, ce l'abbiamo, certo. Bene, signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, il party time DTM, il 92.000. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, punto 92.000. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando, se no dove andate in vacanza, anche lì mi piace anche questa, sapere dove andate in vacanza, visto che siamo a luglio, il 2 luglio si parte, tanti partono proprio adesso questo weekend, e vorrei sapere dove andate a ballare. Dove andate a ballare per le vacanze, ok? Dopo la pubblicità alzate il volume.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Giovedì 2 ci siamo, ciao a tutti, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa, fino alle ore 12 balleremo rigorosamente con la musica dance 92.000. Noi stasera non ripartiamo, né oggi né domani, ci sono dirette esterne, quindi stasera il DTM non c'è, e allora godiamoci la puntata di questa mattina. Oggi il protagonista è Mauro Di Ronco e vuole ascoltare Blackwood, Peace, DJ Ross, Dreamland, Florfilla, Anthem 4. Partiamo subito con DJ Cella, Rotterdam, Dam, Dam, Dam, New York.

Un saluto dal Tignalese, il Chiero de Decima, ci sono. Sabato parto per San Vincenzo Toscana, vi ascolterò in spiaggia. Carlo D'Alon, bravo, così mi piace, così.

Saluto dalla Mari, ciao Mari, Gassi il ciclista, buongiorno capitano, sei sempre sul pezzo, spettacolo, si parte per la Romagna, evviva, un saluto sempre da Castelfranco Emilia, vamos, un saluto a David Brentonico. Massa, so que, facciamo un bel saluto alle donne che fanno il nostro lavoro, le camionare, certo, le camionare, come no? Lui è Rudy, lo scarabilista di Bologna.

Vi ascoltiamo mentre stiamo andando a Senigallia. Un saluto a Antonella e Giuseppe. Elidon da Fermo c'è sempre. Il vigilante matto da Pescara pure. Davide Andrea da Rovereto. Oggi si sta bene, dice la Giorgia da Imola. Vabbè, oggi si sta bene, sì.

Salutiamo Saverio da Macerata, Elvietta da Parma, Roby il Cabinaro da Mantova, Michela da Civitanova e anche Daniela in mood camminata tra i boschi. Brava, vedi, il mood tra camminata. Nei boschi a volte c'è anche fresco, no? Perché se comunque sei all'ombra, sotto gli alberi.

Della Maya Morgana, dice Super Walter, ancora qualche giorno, poi iniziano le ferie ovviamente, vi porto con me, ciao meraviglia. Buongiorno da Tony della provincia di Pavia, buongiorno al capitano Rossana da Verona, c'è anche Roberto D'Amato e dice se vuoi ti vengo a trovare a Cattolica, certo, sei sempre il benvenuto, sai.

In vacanza a Torre Canne, Puglia, vedi, molti vanno bene, bene, bravi, rimanete in Italia, state in Italia, dai, dai, che bella l'Italia. Salutiamo il fornaio Stefano da Ortona, c'è anche Sergio da Siria, da Cervia, Cervia, Ravenna, provincia di Ravenna, Cervia.

Salutiamo Eugenio da Torino, buongiorno, anche Riccardo da Abruzzo, ciao Riccardo. In passeggiata sul mare, bravo così. Non so se sei in vacanza o se sei di lì, però vabbè, comunque va bene, in qualsiasi modo. L'importante è ascoltare Studia Più.

Dai che arriva l'ultimo disco. Buongiorno da Giorgio, l'operatore ecologico. Ciao fratello. Bene signori, questo è l'ultimo disco. Vai Alex, spacca.

0: Lo so, potremmo, ma non possiamo andare avanti, dobbiamo fermarci qua. Grazie Alex, grazie. Tutto rimandato a domani per quel che riguarda il Party Time di TM con te, ma soprattutto l'appuntamento rinnovato a domani con tutti voi, quelli del Morning Fever. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, e domani vi ridò il buongiorno che è venerdì. Salutiamo il DJ Dami, il supporto tecnico, il mio super DJ. Adesso spazio alla Sil.k con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 130 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Eccola, eccola.
1: Guest for lunch. Ospiti a pranzo con la Sil.k.
2: Mais bonjour, bonjour

0: salutami il nostro Paromix, che in questo momento è al telefono con me. Saluta il Paromix.
1: Ciao.
0: Oh, miseria, oh, che salutone empatico. E un saluto un po' più empatico, no? Fammelo sentire.
2: Ciao a tutti, sono la Sil.ok.
0: Ecco appunto, un asino. Ma a noi ci piace così, perché se non fosse un po' matto non sarebbe divertente. E allora preparati, caro mio Paromix, perché sia venerdì che sabato sera staremo insieme. Diamo inizio a questa puntata con Offenbach, Forte the Floor.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Lo sapevate che è la rubrica di oggi, quella che ogni tanto facciamo, quella che ogni tanto le rimandiamo, ma a me piace farlo ogni tanto. Allora mi sono fatta preparare qualcosa dalla regia oggi, perché sono una privilegiata, e vediamo che cosa ci hanno preparato. Intanto anche voi al 338-141-1001 potrete farlo. Lo sapevate che da giovani Cameron Diaz e Snoop Dogg hanno frequentato la stessa scuola superiore, il Politecnico di Long Beach? Sì, anch'io a Mantova City. Tempo fa l'attrice ha detto che Snoop era il suo spacciatore di erba di fiducia. Ma complimenti, io qua farei un applauso. Ma complimentoni, bello da dire questa cosa. Fantastico. Lo sapevate che un signore francese di nome Christian Poncheval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e fin qua e i gas corporei, cioè le puzzette per intenderci, di fiori, di caramelle, perfino di cioccolato. Applauso. Adesso, che bello, ma dove se le mettevano queste caramelle, queste pillole capaci di far profumare l'aria corporea, cioè il gas corporeo? Te le infilavi tipo su posta? Questo era uno stappo. Dai, l'ultimo e poi andiamo con Betty da Vighetta. Lo sapevate che secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problemi di svolgimento di che? Ah no, di solve... come ho fatto a leggere svolgimento? Vabbè, quella cosa lì non la so leggere, quindi vabbè, aiuta, ecco, fa diventare più intelligenti la birra. Bravo Lori, bravo.

0: sapevate che, dai, proviamo a sentire al massimo. Ci becchiamo dei saluti da Antonio, che è sempre molto gentile. Lo sta, Ando, lo stai?
1: Ciao Silvia, allora io sono intelligentissimo, ne ho bevuta una ieri,
0: la birra.
1: Quindi secondo me sono la persona più intelligente in assoluto. Cosa dici?
0: Ah.
1: Un abbraccio, sei simpaticissima, saluto anche a Paramix. Ciao da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, e allora andiamo a vedere, lo sapevate che il Guinness World Record detiene il record? Cioè, il Guinness World Record detiene il record per essere il libro più rubato nelle biblioteche pubbliche. Ma perché?

ce ne sono più di gorille, che siamo tutte con il laser. Ma smettila! Lo sapevate che il 30° presidente

mito. Non sapevate che in Texas, ma arriva dopo l'applauso, tu lo chiami e lui arriva dopo. Lo sapevate che in Texas è illegale possedere più... No, non posso dirlo questo. Non posso dirlo. È illegale possedere più di 6 sex toys, quelli che fanno brrrr. Cioè, non ne puoi tenere 6, te li

nel cassetto del comodino, perché lì si tengono. Ce l'ha. Quanti vibra e ori ha nel cassetto? Se ne ha 7, uno lo prendiamo noi e lo diamo a qualcun altro che magari è più bisognoso.

0: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud e il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio, caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Infatti, ma è vero, ti vengono a bussare a casa e ti dicono: senta, io voglio il censimento dei sex toys che hai in casa, se ne ha più di 6 è in arresto. Però si può portare una sex toy.

sto mangiando un pezzo di barretta, non che posso parlare sempre. Basta. Gna, gna, gna, gna. Quelle barrette che non scendono neanche a morire.

0: on. At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il ministero della difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Cosa ha schiacciato? Vabbè, insomma, avete capito. Vedevamo l'ora di sentirla, Anna, in questo nuovo tormentore estivo, mentre vi davo il buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere ancora qui con me, di essere appena approdati a Gas for Lunch, ospiti a pranzo. E intanto facciamo un augurio speciale a Beppe Di Concesi per i suoi 82 anni.

0: notte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

leggere le stesse, lo sapevate che, ma ce ne sono mille altri, quindi possiamo andarle a vedere. Ad esempio, lo sapevate che il Canada è lo stato con più laghi al mondo? Ne possiede più di tutti gli altri paesi messi insieme. Ah, pure. E lo sapevate che il falco pellegrino raggiunge in picchiata i 376 km orari, rendendolo l'animale più veloce al mondo? E via via, se avete anche voi del lo sapevate che, 338 141 1001. Curiosità del mondo che forse non tutti conosciamo.

0: spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E allora diamo inizio a questo primo secondo party time di Guest for Lunch, ospite pranzo, Olly Balorta Nostalgia.
5: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme.

che domani sera insieme a Parmix DJ saremo alla festa della birra ad Asola in provincia di Mantova, e poi sabato in provincia di Brescia a Montichiari insieme a Ugo Palmisano, Alex Castellini e Parmix DJ. Io sarò a Montichiari a questa super notte. E poi ancora abbiamo Aia da Reggio Emilia, buongiorno Moreno da Verona, Domenico, Gianni. Voglio tornare negli anni 90? Magari un tuffo lo faccio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: De Palma, ci piace, bravo. Fa pandan con lo spostamento dell'aria per la mosca. Vabbè, sembra la colonna sonora di sta cosa. Ci rivediamo domani, vi lascio Garzilli, ciao.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Polarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Garzo,
5: ma vuoi smettere di toccarti il naso? Sposta gli ombrelloni. Le gelaie devi spostarle.
4: Li ho già messi fuori.
5: Li ho già messi fuori,
4: Li ho messi fuori due. Per me e la mia assistente.
5: No, scusa, devi metterne fuori 3. No. Non c'è lo stesso.
4: Non vorrei che ti prendessi l'insolazione.
5: Ah, io l'insolazione. Guarda che quello bianco sei te che sembri di casa. Non so che cosa, ma però. Signore e signori, avete capito che inizia i Feel Good?
4: Siamo partiti
5: con il piede giusto. C'è il Garzo, il Paro, tutti gli assistenti insieme. Dai, dopo ci presentiamo, dai. Adesso non c'è voglia.
6: Feel Good. Feel Good. Feel Good. Feel Good.

0: Allora, siamo partiti col piede giusto, vedi, perché la musica
1: dimmi
0: è quella
1: che
0: da
1: non
0: spiaggia.
1: Sembra di essere a Ibiza.
0: Sì, a Ibiza, bella
1: dimmi
0: la spiaggia.
1: Che non sembra di essere
0: a Playa de Mossa.
1: Ma oggi fai te il super club, eh?
0: Oggi c'ho io il
1: allora,
0: super
1: io
0: club.
1: Sul lettino voglio sentirmi in spiaggia.
0: Beh,

0: Lawrence the Voice, bene, il Gerzilli, basta, il Gada, tutti e tu, baba, tutte le volte ripete le stesse cose. Non è,
1: secondo
0: basta,
1: me, sì, la gente che ti ascolta, sì, si collega al quarto d'ora.
0: Sì, perché dici, tanto la presentazione ormai qua, tutta, qua. Ma perché poi io lo faccio, scusa, per un segno di professionalità e anche per far partecipi tutti quelli della radio, hai capito?
1: Non okay, per dire che siamo in diretta nazionale.
0: Siamo in, ma non, cioè, perché, hai capito, facciamo capire che c'è una bella squadra, non c'è un cazzotto in gap, vedi. Però, a proposito, mi hai messo davanti la pagina eventi da ricordare, ma stasera...
1: Si apre da sola la pagina.
0: Si tanto, apre da sola, in automatico. Bene, ma stasera mi dicevi che ci colleghiamo con Ibiza.
1: Con lo Space.
0: Con lo Space
1: di
0: Ibiza.
1: Con lo Space di Ibiza.
0: Poi là, lo Space.
1: Dalle 20 alle 22.
0: Space Beach, hai provato a guardare la location?
1: Sì, Garzilli, ho già guardato tutto, però com'è? Noi siamo qua e loro sono là.
0: Hai visto, vabbè, salutiamo. Cosa vuoi fare? Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando a Ibiza, che sono belli là, abbronzati,
1: certo,
0: vabbè.
1: Ma i Beatles ascoltano anche là perché siamo in diretta nazionale anche là.
0: Eh beh, certo.
1: Allora, 602. Beh, là è nazionale.
0: Beh, ragazzi, tutta la isola.
1: Là siamo nazionali. Nazionalissimi.
0: Va bene, poi detto questo, di che si parla
1: cosa
0: oggi?
1: Cosa mi racconti?
0: Ma io ho visto un po' stamattina la gente che si prepara psicologicamente per partire le vacanze. Beh, c'è gente che fa già il countdown,
1: Ah sì?
0: C'è stato uno che mi ha detto, oh, io tra un mese e mezzo parto, gli ho detto molto passa, cioè voglio dire così, sì, tu vai in vacanza quest'anno?
1: Certo, noi ci andiamo a settembre.
0: A settembre,
1: settembre, così ti lascio tutte le redini, puoi
0: va
1: fare
0: bene,
1: quello che vuoi.
0: Vabbè, no, a settembre va anch'io la settimana,
1: puoi
0: però
1: esplodere.
0: A parte questo, puoi dare i punti di contatto? Cioè,
1: quelli li diamo?
0: Quelli diamoli, perché magari metti caso che abbiamo dei nuovi membri nella famiglia di I Feel Good.
1: Certo,
0: Vai, vai con i punti
1: dunque,
0: di contatto.
1: Dunque, per interagire con noi, WhatsApp o chiamate 338 141 1001, mandate un messaggino vocale, delle foto,
0: messaggino
1: o anche
0: vocale,
1: degli iscritti
0: vocale,
1: disturbateci su WhatsApp. Se invece volete entrare in diretta con Garzilli, 030 999 1000,
0: certo,
1: schiacciate lo 0, attendete che Garzilli con la sua calma vi risponda,
0: certo,
1: se becca il bottone giusto.
0: Ok,
1: poi per guardarci c'è il sito e l'app nella sezione TV.
0: Oh, stringi però quando parli, dai, veloce.
1: Se parli veloce non capiscono.
0: Velocizza, dai.
1: Mentre
0: su,
1: per ascoltarci, app e sito di Radio Studio Più.
0: Okay. Bene.
1: Bene.
0: Hai molto del politico.
1: Ma io sono un politico.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Benvenuti su Radio Soft. Benvenuti in questo pomeriggio dove noi regaliamo tranquillità, dove vi facciamo respirare profondamente.
1: Emozioni.
0: Dove, se avete voglia di dormire, fatelo. Noi siamo a fianco a voi.
1: Siamo.
0: Mi raccomando, l'unica cosa, cercate di non russare, ecco, perché questo può dare fastidio. Ma adesso io mi domando e dico, va bene,
2: dai,
0: tutto
2: Garzo.
0: Va bene tutto, però vedi, la gente ha voglia di sapere che cosa succede in giro, perché oggi, signore e signori, giornata mondiale degli UFO.
2: Ma non possiamo sentire la tua amica?
0: Vedi, non ti ricordi, guarda che quella ci ascolta sul pianeta, attenzione.
2: Non possiamo sentirla, che magari
0: Khaleesi, ricordiamo Khaleesi, che è un essere di un altro pianeta, di un altro sistema solare, che vive nel corpo di una donna, di una terrestre, ormai da tantissimi anni. E lei, grazie ai servizi segreti, anche alla NATO, prima è stata la NATO a contattare, c'è mica dei pirla, voglio dire. Da là si è passati poi ai servizi segreti, perché per quando la contattiamo dobbiamo fare un giro telefonicamente, perché è in un posto sicuro, è tipo Area 51,
2: mica si può dire.
0: E Khaleesi ci ha informato di quello che succederà in futuro sul pianeta Terra. E allora ogni tanto la contattiamo. Se sapevo che oggi era la giornata mondiale degli UFO, dovevo avvisare i servizi segreti per contattarla e non
2: che
0: ci siamo.
2: Giro.
0: È troppo. Comunque, voi non ci credete, ma tu dai le notizie.
2: Ma attenzione, perché ci sono stati degli avvistamenti recentissimi, Garzilli. Recentissimi.
0: Quella.
2: Stiamo
0: dove?
2: Parlando, allora, 1° maggio, in varie regioni d'Italia, Lombardia, Emilia, quindi siamo in pianura padana, Toscana, zona pianura.
0: Sì.
2: Ok. Verso le 22 moltissime persone.
0: Pianura padana, dove? Toscana o Emilia Romagna?
2: Ti ho detto Lombardia, Emilia, Toscana,
0: quella,
2: zona pianura.
0: Buona zona parte del nord,
2: diciamo,
0: Italia.
2: Zona Po.
0: Buona zona.
2: Zona Po, diciamo. Verso le 22 moltissime persone hanno osservato un oggetto molto luminoso, un alone e una scia nel cielo. Attenzione, gli astronomi invece hanno smentito loro, ovviamente, perché
0: possono
2: fare bella figura.
0: Certo.
2: Mentre la gente comunque ha confermato che vedeva un UFO.
0: Perché tu vedi una cosa nel cielo, non sai dargli una risposta, non è un aereo, non è un elicottero. Cioè, che mezzo è? Poi inizia a vedere che fa movimenti strani.
2: Ci spostiamo qua vicino, invece, provincia di Mantova.
0: Ah, caspita, anche
2: giugno,
0: lì.
2: Giugno, quindi recente. Recentissima. Alcuni video che sono circolati sul web e sui social hanno mostrato questi oggetti nel cielo di notte, verso le 2 di notte, che facevano una scia e dopo si raggruppavano insieme. In provincia di Mantova.
0: Vedi.
2: Ci spostiamo al sud, sempre qua recente, giugno 2026, in Campania. Anche qui sono comparsi sui social numerosi filmati di luci nel cielo, però non sono state fatte indagini ufficiali in questo caso.
0: È normale.
2: E basta, poi non c'è altro di recente.
0: Hai detto niente. Avvistamenti un po' al nord Italia, anche poi in campagna, voglio dire, questo ti fa pensare, no? E allora, è la giornata. Se vedete qualcosa di strano nel cielo, non fate i fighi che dite, ma no, il satellite, ma vai l'aereo. Ma ragazzi, sono oggetti non identificati. E dentro là ci sono degli esseri.
2: Degli esseri.
0: E tu a Mantova non hai beccato niente? Quella sera non eri in zona Mantova?
2: No, secondo me ero in zona Brescia.
0: Ah, ok.
2: No, però, seriamente, Garzilli.
0: Ma tu ci credi?
2: Io non li ho mai ancora avuto l'opportunità di vederli. Però se dovessi vedere.
0: Cioè, tu credi soltanto se vedi.
2: Se vedi.
0: Fai come San Tommaso.
2: Ecco, finché non ci metto il naso.
0: Finché non ci metti il naso. Va bene, ragazzi.
2: Fateci sapere.
0: Cioè, ma io da un po' di tempo che lo dico anche in radio, ma tra gli ascoltatori, ma non c'è nessuna.
2: Secondo me ti prendo per pazzo.
0: No, ma per pazzo, cioè, noi riportiamo quello che c'è scritto sui giornali.
2: Quello effettivamente
0: cioè,
2: è
0: dire,
2: vero.
0: Ma non c'è nessuno che ha avuto un contatto, che ha visto qualcosa di particolare.
3: Stanno arrivando.
0: Vedi. Sì, fate i fighi, che se poi arrivano veramente viene da ridere. Dai, qualcuno che ha visto qualcosa, e che...
2: Non dopo essere stati allucinati con qualcosa.
0: No, ma non, si vede che non guardano mai il cielo.
2: Guardano sempre in terra.

0: pensa alla propria maniera, vabbè, è normale, vedi, però nessuno... Io devo contattare un ufologo, qualcuno che ne sa di queste cose, perché sarebbe bello approfondire, ma poi anche capire, no? Vabbè, vabbè, vabbè, qua gente che vede oggetti strani sì dopo che si è fregato la bevuta oppure non ha dormito la notte, no no, noi cerchiamo cose veritiere. Cose strane in I Feel Good, beh, ne succedono tante, eh. Allora, siamo un paese di bacchettoni, ma posso dirlo, la mia opinione. Cioè, è arrivata sta notizia, hanno girato gli autori, no? Codesta donna, c'è una donna che a Udine è multata per aver preso il sole in topless sul fiume. Cioè, questa qua era sul fiume, da sola, non c'era movimento, tanto movimento, in topless, una donna di 40 anni, voglio dire, si è addormentata tranquillamente, a un certo punto, tuc, tuc, tuc, tuc, la svegliano i vigili. Locale gli dà la multa. Adesso io non so, qualcuno li ha avvisati, no? Qualcuno adesso, ma che fè, perché? Perché dà fastidio una donna in topless, cioè non è volgare, no? Cioè, se una poi non fa l'esibizionista di, cioè, poi capisco se fosse in una spiaggia, anche là, anche là, anche là ce n'è da parlare, no? Perché poi tutti quelli che dicono, ma no, sai, ci sono i bambini, c'è que... poi quando vanno a Ibiza si trasformano, cioè le stesse persone appena scendono dall'aereo, bam, le vedi, dici, boh, ma questa è quella, cioè, ma perché in Italia tanta ipocrisia? Cioè, se sei su una spiaggia o comunque in un luogo dove non c'è tanto movimento, no, non è che ti stai bene, una donna mette in top, sleep, non è che vai in giro a giocare a beach volley, io do una menna a te, tu dai una menna a te, cioè, voglio dire, tranquilla, qual è il problema? Ma io non lo so, veramente, facciamo tanto gli emancipati e poi ci si perde in queste cose, no? E poi è normale che lì, lì a Roma poi fanno quello che vogliono, guarda, tanto questi bacchettoni, che lì vuoi dire, cioè, non lo so, io molte volte rimango allibito, che
1: ce ne fossero di donne in topless.
0: Ma no, però voglio dire, anche gli uomini che dicono, anche le mogli, cioè, tu sei sposato, tua moglie ha voglia di prendere il sole in topless, non devi fare quello, ma no, cioè, poi qual è il problema? Cioè, voglio dire, qual è veramente?
2: Ciao, ciao Paolo. Ciao. Per la serie.
0: Dai.
2: Ognuno c'ha il suo infame, c'è sempre l'infame che dà
0: l'infame
2: fastidio a qualcuno.
0: C'è sempre lì. E l'infame è peggio. E peggio, lo dico io, l'infame è quello che dici, guarda, l'infame è quello che poi, ti ripeto, lo sposti dalla sua location al punto nativo e via dicendo, lo metti da un'altra parte, si trasformano. E questo ne vedo, ne confermo e ne constato tutte le volte che vado in giro. Cioè, esempio, dato che siamo qua, bacchettoni in Italia fanno tutti ciò. Li mandi nei paesi dell'est, ragazzi. Io ho visto italiani comportarsi in modo veramente schifoso in certi paesi, padre di famiglia, ma lascia stare, va. Cioè, li mandi fuori. Oh, ehi, una prende il sole in topless e lì sdraiata. Non sta dando fastidio a nessuno. Cioè, non capisco.
3: Gatto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Solo in Italia il topless va multato, in tutto il mondo è libero.
0: È libero, cioè, voglio dire, poi, ma perché poi va multato? È normale, tu avvisi, la polizia locale deve intervenire, ci sono le leggi. Però lasciamo, ragazzi, cerchiamo di vivere tranquilli un attimino, che caspita. Tanto non avete l'aureola in testa.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Guarda com'è in giro, dai, facciamo andare la fusa. Oggi siamo su con i BPM, bello, bello, così rimaniamo svegli. Facciamo muovere il nostro corpo, facciamo il vocalist.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate.
0: No, dato che il nostro vocalist non c'è, ormai viene quando vuole lui. Per favore, i vocalist.

Passa parola, grazie. No, ma adesso li contattiamo. Adesso sta arrivando un sacco di messaggi. I vocalist, perché lui non può, cioè quando vuole entra, quando non vuole non entra, in vacanza, non è in vacanza. Oh, noi questo lo paghiamo, a Coco. Vediamo se riusciamo ad avere informazioni. Dance Party Time sulla Dance Station d'Italia.

Pronto? Pronto? Niente, non c'è. Pronto? No, non c'è. Pronto? Niente, si vede che è successo qualcosa. Allora, no, io voglio vocalist donne, voglio le donne, uomini ce ne la voglia, guarda quanti ne vengono fuori. No, no, no, abbiamo deciso, cerchiamo una vocalist donna, per favore, perché le donne danno di più, hanno un senso anche, voglio dire, capito? Vai, vai, solo donne vocalist, vediamo cosa viene fuori, dai.

dobbiamo cercare una vocalist donna. Sì, sì, sì, veramente. Adesso anche la sera quando sono in giro a far serate, voce femminile che grida, che carica, capito? Un po' la Isa B, però Isa non ha tempo, allora dobbiamo beccarla, noi dobbiamo beccarla.

0: ci credo, un sacco di messaggi di vocalist così. Ma dai, facciamolo sentire. Allora, uno dice: no, sto cercando una vocalist, una donna, capito, con grinta, che anche per immagine al programma. No? Sentite lui, sentitelo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che sale Giotto?
1: Ale Giotto in questo. Diretta 14:44.
0: E 46 per la faniera.
1: Vai che si vola in barba da Casa Leone.
0: Ma che stai a pigliare? Stai a pigliare il codino, stai a pigliare, dai.

0: Grazie, Beta, posso passare? No, comunque dobbiamo fare un concorso, dai. Dobbiamo eleggere la vocalist, sì. Il nostro Mirko D'Alò dice sempre, adesso è impegnato, però dobbiamo trovare l'alternativa, l'alternativa femminile, dai. La cerchiamo in giro. Dai, dai, che ci sta, chi è? Chi è? Pronto?
1: Ciao, siete sintonizzati su Radio Studio Più, la radio che ti dà quel tocco di più, e vai!
0: Vabbè, no, dai, andiamo in giro, che è meglio, lo cerchiamo in giro!

Petto Mare, grazie. Così. Una bella nuotata, eh? Anche se l'acqua è a 32 gradi, ma che ce frega?

0: salvare. Ma no, ragazzi miei, vabbè, vabbè.
1: La vita è fatta di scelte.
2: Ciao, comprati Arrabao. Arrabao. Ascolta Radio Gardilia, I love you.
0: Dai, dai, no, per favore, iniziamo a mettere, a fare i poeti sulla musica, i vari poemi.
1: La vita è fatta di
0: La vita è fatta di sognare.
1: Chi evitare?
0: Chiudi gli occhi, sogna, sollevati da terra a 5 centimetri. Ma

0: basta, già faccio più. A un certo punto abbiamo mollato la progressive per quello. La facevano tutti e noi ci siamo spostati, siamo rientrati nella techno. Però basta, Profit, ancora, ancora. Sei quest'altro, va dai. Ci sono il clacson, si chiude il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud e il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio, caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Ormai sta diventando un successo dell'estate, come di 4000 baci.
1: Me lo ricordavo diverso, lui Celentano.
0: Infatti, Afro House non l'avevo mai sentito in questa versione.
1: Ma a parte che non è lui che canta, o è lui?
0: Lo so, no, non è, no.
1: No, beh, no, sai, magari si è operato.
0: Invecchiando, magari ha cambiato la voce.
1: Non so, cambiano le tonalità, può essere.
0: Va bene.
1: Mazza, c'è il vento.
0: Hai visto? No, signore e signori, col fresco, Frankie Gada.

0: Ho dovuto far tirare
1: appena,
0: su
1: appena.
0: Sì, ho fatto tirare dall'acqua il mio veliero.
1: Sì, perché,
0: sì, perché sai, con questi alberi
1: c'erano,
0: che si piegano.
1: Poi c'erano le onde alte nell'acqua.
0: Sì, le onde. Più che altro era il vento preoccupante.
1: Il vento che ti fregava.
0: Se poi ti spiego le vele.
1: Sì, le spieghi le vele.
0: Allora, sono delle tele quadrate.
1: Ah, non le hai spiegate?
0: Te le sto spiegando.
1: No, se le spiegavi era meglio.
0: Te le sto spiegando.
1: Ah, ok.
0: Allora, sono fatte di materiale,
1: sì,
0: ignifugo.
1: Ignifugo.
0: Ignifugo, sono idrorepellenti. Le
1: idrorepellenti,
0: vele.
1: Certo.
0: E niente.
1: Di solito il colore chiaro,
0: sì,
1: dipende.
0: Chiaro, certo. Chiaro. Le issi le vele.
1: Ma certo,
0: perché
1: non
0: fai,
1: non vuoi issarle.
0: Issa.
1: Cioè, quando prendi la vela
0: issa.
1: È il minimo che fai.
0: E invece quando la tiri giù? Ci sarà un termine, vediamo se lo sanno gli ascoltatori.
1: Issa è quando la
0: ammainare, dai.
1: Ammainare le vele, vabbè, ma quando le tiri giù cosa fai? Se quando le tiri su fai issa,
0: no, tirare su, issare le vele.
1: Sì, ammainare, tirarle giù,
0: tirarle
1: le vele,
0: giù.
1: Ok. Ma quando tu le tiri giù, le ammaini?
0: Sì, ah, il verso?
1: Il verso, qual è? Vedi?

0: good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: ammainate le vele, ammainate le vele, tutti che vogliono
1: abbiamo risvegliato
0: pirati,
1: nella gente il mito del pirata, perché diciamoci la verità, il pirata in realtà sono cattivi, cioè i pirati moderni, ma anche quelli antichi rubavano, erano degli zingari
0: del mare, però
1: zingari del mare, però hanno sempre avuto quel fascino, cioè nel senso che quando fanno un film dei pirati
0: è sempre
1: si tiene sempre il pirata,
0: perché è normale la bandana,
1: perché dall'altra parte c'è l'invasore, no? Tipo non so, il colonialismo, quindi
0: inglese,
1: terra, francese,
0: sì, è vero,
1: tutto quello che vuoi, e dall'altra parte invece c'è il pirata,
0: arriva
1: che,
0: lui con la bandana, il capitano Morgan,
1: esatto, che arriva a noi sotto forma di attori come insomma.
0: Poi dacci caso, i pirati c'ha tutti i capelli lunghi, tutti i capelli lunghi, col codino, lì che nasce l'idea del codino.
1: Ma una volta non c'erano i pelati,
0: perché? No, quello, chissà perché, secondo me era l'alimentazione povera ma genuina.
1: Vivevano un po' di meno, vivevano un po' di meno, però diciamo che il pirata c'era gamma di legno, quello con su il,
0: c'era il, barba nera,
1: il papagallo, barba blu, barba nera, barba rossa,
0: ragazzi miei, bello. Ma tu, se potevi scegliere, sceglievi di essere un pirata o un comandante di fregata francese?
1: Allora, facciamo così, visto che già, se voi foste stati dei pirati in base al vostro nome, quale sarebbe stato il vostro nome da pirata?
0: Beh, giusto.
1: 338-141-1001. E da, se non riuscite a dare a voi stessi un nome,
0: sì, metti che uno si chiama Salvatore.
1: Date un nome a noi come pirati. Cioè, Mickey Garzilli, che pirata sarebbe? Frankie Gada, che pirata sarebbe?
0: E voi, che pirati sareste?
1: O
0: così?
1: Piratesse anche.
0: O piratesse.
1: Perché la piratessa, ragazzi,
0: ragazzi, tira la
1: fa tirare più che altro.
0: Già con la bandana.

0: Cavalli e li scavalla, noi scavalliamo, voi scavallate e si scavalla.
1: E beh, vedi, verbi se chiedi lo sanno.
2: Cos'è questo scavallamento?
1: Guarda quanti pirati e quante piratesse! Caspita, ragazzi.
2: Andrea si chiamerebbe il mutilato.
1: Mutti. Beh, ci può stare, eh?
2: Mutti la rimbante. Certo.
1: Il pirata mutilato.
2: Sa un po' di salsa, che, però va bene. Sì. Me lo immagino vestito di rosso.
1: E beh, per forza.
2: Anzi, di Parma anche.
1: Però non ho mai visto io, ho sentito un pirata Axel Foley.
2: Cos'è? Un pirata piedi piatti, ma non è. Cos'è di Los Angeles?
1: Sì, parte da Beverly, però. Vabbè. Però dei nomi strani nessuno è venuto fuori.
2: Esatto, c'è fuori. Rosanna sarebbe Capitan Patata. Ok. Alberto, Gennaro Gamba di Legno.
1: Bello Gennaro Gamba di Legno.
2: Io sono raffreddato oggi, Jack il raffreddato.
1: Jack il raffreddato ci sta.
2: Capitan Tonno.
1: Capitan Tonno, vai, bello.
2: Puzza di mare, bellissimo. Puzza di mare. Chi sei?
1: Sono il pirata puzza di mare.
2: Ma potrebbe essere anche un mozzo, hai capito? Barba mozzarella, denti d'acciuga.
1: Beh, denti d'acciuga, cioè, stando sempre in mare,
2: allora,
1: voglio dire.
2: Io invece voi vi immagino Michi Michelino, Capitan Uncino. Michelino, Capitan Uncino. E Frankie Johnny Depp.
1: Spadao. Beh, Spadao ci sta, Spadao.
2: Come tipo giornalista.
1: Sì, se Spadaro.
2: Sì, Spadamuzza.
1: Questo va.
3: Cos'è? No, io sono Capitan Nerchia.
2: Sì, vabbè, ragazzi. più che altro sei Spadarotta.
1: No, però questa non me l'aspettavo.
2: No, vabbè, ma è
3: io sono Capitan Nerchia.
2: No, basta. Che poi i bambini chiedono cosa vuol dire capitano.
1: Bravo, capitano. Va bene, vabbè, avanti.
2: Sì, ma sei
1: cos'è bella? Sì. Torni panza.
2: No, vabbè, quello lì 7 secondi.
1: Questo dopo Nerchia però.
4: Io scopo, tu non scopi.
1: Vabbè, voce del verbo, ma noi stiamo chiedendo altro. Capitan Palle di Ferro.
2: Capitan Palle di Ferro. Simone non è. Tony Panza, anche bello.
1: Bello, bravi.
2: Anche la Lula, vedi, io sarei la pirata Lula.
1: Pirata Lula, cioè. Così mi piacete quando tirate fuori la fantasia.
2: Io mi chiamo Barba Brodo.
1: Barba Brodo.
2: Gino il Kraken mancato. Bellissimo.
1: Occhio di sciogliola non è male.
2: Capitan Mal di mare, sai che poi può capitare, che sai il rollio della nave crea qualche problema. Vabbè, mettiamo un disco del passato.
1: Dai, continuate, dai, andiamo.
5: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Show con The Riddle, però la bella è questa, sì. Capitan Pinna Moscia non è male.
1: Eh beh, dipende, certo.
0: Dopo Capitan, certo. Palle di Ferro, anche
1: sì,
0: Capitan.
1: Sì. Sì. C'è anche Tre Dita.
0: Famoso tre, una volta sette. Vabbè, arriva il partitaio.
1: Capitan Tre Dita, via. Va bene, partitaio. I feel good, I feel good. You tune the radio, studio view, studio
2: view. Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila!

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio View.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: arrivato il momento di danzare. È bello perché siamo una famiglia che si allarga sempre, certo, di più, dove arrivano componenti nuovi, particolari.
1: Ciao, anche. Come state?
0: È bello, bene, è bello. Grazie. Secondo te lo mandano nelle altre radio un messaggio così?
1: Come state? Non lo so, però è un bel messaggio. Quando ricevi un bel messaggio così, secondo me che tu lo faccia o lo ricevi, è sempre un bel messaggio.
0: Bravo.
1: Come state?
0: Grazie.
1: Informarsi sulla vita degli altri è bello.
0: Grazie che ce lo chiedete, almeno vabbè, una persona.
1: Alcuni di noi stanno male.
0: Però vabbè, cerchiamo di andare avanti.
1: Assolutamente sì, sì, sì, va oltre. Raffaele da Castiglione delle Stiviere, il mio nome pirata sarebbe Capitan Palestra.
0: Beh, certo, vabbè.
1: Capitan Fiaschetta non è male però,
0: Beh, già me lo vedo, bello rosso in faccia.
1: Anzi, se qualcuno interessano dei fiaschi degli anni 60, quelli che hanno ancora la paglia intorno di vetro, io ne ho circa una sessantina.
0: Li vendiamo?
1: Se qualcuno interessano, li collezionano, non so, certo, fatemi sapere.
0: Collezionisti di fiaschi
1: originali,
0: originali degli anni 60.
1: Se fate degli spettacoli vanno bene.
0: Vai, siamo qua. Portate del cash!
1: Ma che cash? Ci si mette d'accordo, dai!

0: Senti questa.
1: Cosa?
0: Oggi sono andata all'anagrafe per rifare la carta d'identità perché ad agosto sarà obbligatorio. Quella elettrica, sono rimasta sconvolta. Mi hanno preso le impronte digitali come se fossi un delinquente. Hanno voluto tutti i dati, compresi quelli telefonici, e in più una scelta obbligatoria per la donazione degli organi.
1: Ah, non sapevo questa cosa qua.
0: Sì, questo è regime, ha scritto.
1: Dov'è che la carta
0: d'identità? In Italia.
1: Non sapevo la storia della donazione degli organi.
0: Però per me è interessante invece questa cosa, perché se iniziano a schedarci tutti.
1: No, ma io vado via.
0: Quelle
1: prima.
0: Impronte digitali serviranno a qualcosa.
1: Beh, certo.
0: Se commetti qualche casino.
1: Bravo.
0: Non ci sarà il casino stasi, cosa, se ci sono le impronte digitali.
1: Meno male.
0: Per tutti.
1: Non siamo per niente sotto controllo.
0: Adesso io mi brucio i polpastrelli, così non ci

0: caffè, dimmi che cosa.
1: Che è strano che ti chiedano tutti questi dati per fare la carta d'identità. Sarebbe come se quando vai a fare l'esame della patente devi dimostrare di saper guidare.
0: Beh, però sarebbe positiva la cosa.
1: Strano. Come se all'università per darti un voto dovessero interrogarti.
0: Ma non è giudica giusto. È strano, ragazzi. Però è anche vero che nel mondo ci sono persone
1: che
0: strane.
1: Cosa c'è di cose strane?
0: Non lo so, perché
1: ma non
0: vedi,
1: c'è niente di strano.
0: No.
1: Anche perché se tu vuoi dare un consenso per gli organi o meno, è sì o no. Non è un imposto. Non è imposto.
0: No, le impronte digitali
1: Ma le impronte digitali ci sta. Scagioniamo. Prendiamo gli innocenti e mettiamo in carcere i colpevoli.
0: Bravo, che caspita.
1: Io voglio sapere chi è Spider-Man.
0: Ah sì? No, non si può. Assolutamente. Forse te ne accorgi perché dove abita lui c'è un po' di ragnatela. Però così. Senti questo cosa dice. Subdola e la dittatura italiana.
2: All the distance feels so wrong. And there's a plan

0: Beautiful, ragazzi miei, siete meravigliosi, perché arrivano un sacco di messaggi, vedi, inerenti a questa cosa della carta.
1: Sì, ma sono
0: di
1: più belle le risposte che ci sono sotto quel post, ragazzi. Sono più belle, cioè. Se quello uno prende i popcorn e dice io sono entro qui solo per i commenti.
0: Beh, quello bellissimo, è bello,
1: bellissimo.
0: Ma il commento più bello qual era?
1: Se avessero indossato un profilattico, il tuo SMS in radio non sarebbe mai arrivato.
0: Avanti!
1: Avrebbe impedito questo post.

0: Ragazzi miei,
1: ma
0: comunque
1: poi ho capito, dimmi, un'altra cosa.
0: Dimmi.
1: Quando vado in banca e vado allo sportello per prelevare,
0: sì,
1: la banca mi chiede il PIN.
0: Beh.
1: E dopo che ho digitato il PIN,
0: sì,
1: vuole anche sapere la mia età.
0: La tua età.
1: E tra l'altro la cosa che mi stupisce è perché prende i soldi dal mio conto.
0: Eh beh, no, in
1: non
0: effetti,
1: potrebbe prenderli dal
0: in
1: tuo
0: generale, no?
1: In generale, così,
0: con tutti i conti che
1: strano,
0: ci sono.
1: È strano, beh, è strano che ti chiedano
0: cose
1: queste
0: strane,
1: cose.
0: Cose strane veramente. Non ti ha chiesto anche perché prelevi i soldi? A me lo ha chiesto, Dice, a cosa ti servono?
1: Sai cosa dice a me?
0: A cosa dice il tuo banco?
1: Uè, ciccio, non sono abbastanza. Prendi un deca in più.
0: ragazzo mio, devi mettere più K sul tuo conto, Coco.
1: Sì.
0: Stai scherzando?
1: Ho solo carte di regine di cuori.
0: Vabbè, comunque, il fatto di scegliere degli organi può anche, tu esempio. Li
1: io non
0: doni
1: mi...
0: gli organi o no?
1: Non lo so, devo guardare sulla carta d'identità.
0: Ma
1: sì, io li dono.
0: Li doni tu? Sì,
1: sì, sì, ogni tanto, al fine settimana.
0: Ah, ok, bravo, va bene, va bene.
1: Tu di cosa hai bisogno?
0: Ma no, niente, per adesso sono
1: un
0: a posto.
1: Cazzo?
0: No, quello

0: Quella.
1: Wonderful Life.
0: Quella, che messaggio.
1: Franchi Sedoni, gli organi nel fine settimana. Dimmi in quale fine settimana donerai il cuore. Che bello. Ma questo è amore. Ma è la tua fidanzata.
0: Il cuore lo dono durante la settimana.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Eh no, avvisa lei. Durante la settimana.
0: Durante la settimana.
1: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì.
0: Il venerdì, il sabato lavoro.
1: Lavoro, dunque non
0: quindi
1: si può
0: non
1: dare
0: posso
1: il cuore.
0: Donare il che cuore.
1: Aspetta che sento il cuore, sì. Come va. Madonna come batte.
0: Sì, è più in basso la mano.
1: Madonna. Come batte. Guaglio, che cuore grosso che ha. Madonna è gigante.
0: Vuoi entrare in società con me? Un grande affare. Vabbè dai.
1: Va bene. Comunque ragazzi, donate gli organi, sì. Tanto domani non vi servono, che bello. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza RAI. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: appese, tengo in casa.
1: Sì, volevo informare Mirko Vocalist che
0: no, dillo, perché la
1: legge,
0: io l'ho chiamato due o tre volte.
1: Che la legge non vieta le chiamate internazionali, ma deve uscire scritto sul telefono che è chiamata internazionale, perché da oggi o da ieri arrivano le chiamate internazionali dalla Francia che vogliono, sai, le solite spam, quelle robe lì, no?
0: No, ma anche...
1: Però, ecco, non è che era vietato chiamare, è semplicemente che adesso sul telefono deve apparire la scritta chiamata internazionale. Quindi...
0: No, ma io poi l'ho chiamato, caro Franchi, l'ho chiamato perché questo interviene quando vuole lui.
1: Sì.
0: Quando gli fa comodo, welcome! Poi non lo senti.
1: È vero.
0: E uno non si... L'Italia dice, allora, che fine ha fatto il
1: Aspetta
0: Boca?
1: Un attimo, Mirko?
0: Mirko?
2: Sì, ciao, mi sentite?
1: Sì, sì, i nostri operatori rispondono dall'Albania.
0: Ecco, 50 euro o 50 euro di 10 centesimi. Senti... Caro vocalist!
1: Quindi ti hanno chiamato dalla Francia?
2: No, sono in vacanza, io ho una casa vicino al confine tra l'Italia e la Francia. Oggi ho scollinato, sono andato in Francia.
0: Dove ce l'hai? A Imperia la casa, dove ce l'hai?
1: Ce l'avrà Mentone.
0: Dimmi.
2: In Valmaira.
0: In
1: ah, là dove passano i clandestini, ho capito.
0: Là, ho capito. Ecco dove becchi
2: sono. Sono andato a vedere un paese che si chiama
1: Barcelonet, perché sai, quell'originale che è più avanti di 500 chilometri.
0: Bene, vabbè, allora, la domanda che si sono posti gli ascoltatori, che eri scomparso, allora, o fai il vocalist, lo stipendio noi te lo diamo, ti paghiamo i contributi, cioè voglio dire, o sei presente, se no nel messaggio devi dire,
1: sennò,
0: ragazzi, vado in vacanza, ci sei,
1: se no ti paghiamo in baguette.
0: Bene, com'era il movimento turistico al confine?
2: Ma ti dico, in Francia c'era un sacco di motociclisti, ma un sacco di gente, anche turisti con i camper. Anche con me, io sono visto il turismo.
0: In Italia invece no, cioè sei tornato dall'altra parte.
2: Sì. No, proprio nella mia zona, nella mia valle, dove c'è la casetta io,
1: okay.
2: E io ho un sacco di turisti quest'anno.
1: Excuse-moi la domanda, ma il saluto dei motociclisti viene fatto con le mani o con i piedi, giusto? Cioè, c'è questo, ok.
2: Sì.
1: In Francia come lo fanno?
2: Uguale.
1: È universale, uguale. Cioè, così in tutto il mondo?
2: Almeno io, per quello che ho visto ciclisti tedeschi, stesso saluto, francesi, stesso saluto, svizzeri, e ho visto anche degli austriaci oggi.
0: Certo, bene, mi fa piacere. Se volevamo farci i fatti tuoi, ce li siamo fatti oggi. Una cosa, perché noi teniamo la tua vita, ma è il viaggio.

0: Allora, dalla stradina di un bosco che non si sa dove si va a finire, il nostro vocalist ufficiale, fai la presentazione del Gala dei Garzelli. Vai.
1: Benvenuti a tutti, direttamente dal Piemonte.
2: Sì. Mettici più nocciola, vai.
1: Cazzo ridi. Sono loro, ma certo che sono loro. Il re della radio, il guru delle console mondiali. Tutti gli altri vanno la posa per i mitici, gli insuperabili, gli ineguagliabili, gli intramontabili. Miki Garzelli e Frecchi di casa.
2: Grande, bravo.
1: Sto venendo a trovare perché sono ancora in ferro.
0: Va bene, il francese lo sai?
1: No,
0: oui. Vettacoc. Ciao Mirko.
2: Ciao, salut.
1: Un abbraccione.
2: Ciao.
0: Vedi, perché noi gli ascoltatori li facciamo diventare protagonisti.
2: Ecco, e poi chiediamoci perché le impronte digitali.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: quarto. Dal 2030 niente più confezioni d'acqua da 6 bottiglie in plastica. Le nuove regole dell'Unione Europea
1: sono fanno una bottiglia sola contenente 6 litri e lo chiameranno Geroboam.
0: Mamma mia, ragazzi miei. Per anni ci fanno fare delle cose, poi certo, fuori che fa male alla salute.
1: Beh, ma quello si sa. Allora, l'acqua nella bottiglia di plastica.
0: Cioè, al di là non ce le vogliono le aziende.
1: Al di là che uno la porti a casa, il problema è uno. In tantissimi supermercati, soprattutto in alcuni discount,
0: bravo,
1: come si chiamano? I bancali di acqua sono lasciati al sole
0: e lì si vede
1: al
0: in
1: sole,
0: parecchi discount.
1: Al sole,
0: ragazzi,
1: al sole,
0: con la plastica
1: e
0: l'acqua
1: in bottiglia. Dopo pochi minuti che sta al sole,
0: certo,
1: crea.
0: Non è il massimo.
1: No, si creano delle microplastiche che alla nostra salute non fanno bene. E quelli che continuano a bere la stessa bottiglietta di acqua per risparmiare perché non la buttano via quando è finita.
0: È ancora peggio.
1: È ancora peggio. E quelli che comunque la lasciano in macchina nelle portiere e la bevono dopo 3 giorni.
0: Cioè, vai, quello è bello.
1: Ma noi ve lo diciamo perché vi vogliamo bene.
0: Poi
1: siamo consumatori di acqua anche noi.
0: Certo, poi fai un'ecografia all'addome e dici: caspita!
1: Allora,
0: ha delle biglie di plastica.
1: Se l'olio deve essere conservato in una bottiglia scura per preservare la purezza, tutte quanti quelle che sono le cose organolettiche, insomma, eccetera eccetera, anche l'acqua, se tornassimo indietro negli anni, era nelle bottiglie di vetro che erano
0: scura,
1: di colore verde scuro, ed è lì che l'acqua dovrebbe stare,
0: certo.
1: Però siccome la cassa d'acqua te la deve portare a casa quello col quel camion, è un casino,
0: consumi,
1: esatto,
0: il costo,
1: eccetera eccetera eccetera, poi il vetro
0: non ne parliamo,
1: che si potrebbe riciclare a milioni di volte. Il consiglio è quello di insomma,
0: ragazzi,
1: di versare il contenuto della bottiglietta di acqua da mezzo litro in un contenitore
0: di vetro.
1: No, di un contenitore tipo la borraccia da portarsi in ufficio.
0: Ah, la borraccia, beh, quella lì,
1: okay,
0: sì, quella serve.
1: Di metallo,
0: certo, perché all'interno,
1: non quella di metallo fatta apposta che trattiene anche, diciamo,
0: anche perché è realizzata con componenti particolari.
1: Esatto, fate una spesa una volta nella vita e basta. Cioè,
0: vabbè, dopo, comunque, ragazzi,
1: dopo
0: ci intossichiamo senza saperlo.
1: C'è anche da dire che però l'acqua dei nostri è la più buona in assoluto in circolazione. Poi certo ci sono delle zone dove fa un po' schifino, però noi nella nostra zona qui del Basso Garda abbiamo un'acqua buonissima.
0: Poi vabbè, ci sono zone, però ormai ci si è abituati a bere l'acqua in bottiglia oppure con il depuratore in casa.
1: No, il concetto è che andiamo sempre a comprare quella che costa di meno nella bottiglia a 2 litri, che è quella con la plastica più leggera, che comunque sia
0: non diciamolo perché poi ci
1: non sto dicendo marche, non ho parlato di aziende,
0: esatto,
1: non ho parlato
0: per
1: di
0: l'amor
1: niente
0: di Dio.
1: Ho detto solo che vi o ci avveleniamo inconsapevolmente solo per un risparmio. E non è
0: poi
1: solo
0: i
1: l'acqua.
0: Soldi non sono tutto nella vita
1: e non solo per l'acqua, ce ne sono milioni di

0: Beh, c'è gente che ci ascolta, poi dice la sua, giustamente.
1: Non è quello, è quello.
0: Questo
1: quello,
0: qua, quello.
2: Uè, vive ora corona, cazzo me frega.
0: Però ragazzi miei, cioè, noi vogliamo parlare di cose serie, di cose.
1: Sì, ma noi non possiamo parlare di cose serie.
0: Cioè, dire un argomento, ma dire sì, che sentiamo tanto, anche l'opinione.
1: Ma tanto poi, insomma, questa gente muore prima e basta. No, ne arriveranno altri.
0: E la tiri dietro.
1: Ma non sto tirando dietro niente. Detto, comunque sia, la gente fa un sacco di cose, sembra che voglia morire prima, e evidentemente va bene. Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Con la propria vita, no?
0: Va bene, sei anni che bevo con questa bottiglia solo acqua da rubinetto. Costantino da,
1: dall'Austria. Dall'Austria. Poi Marzio fa i complimenti a un'azienda che da noi fa delle cose. Perfetto. Mentre invece, se il bagno lo fate nell'acqua, fate attenzione perché gli squali nei mari italiani stanno aumentando. E aumentano gli squali, aumentano.
0: Ragazzi miei,
1: in maniera esponenziale, tra l'altro, ma non c'è un cambiamento climatico.
0: No, ma va,
1: è solo dovuto al fatto che hanno aperto.
0: Ma allora ti spiego.
1: Perché ti spiego, no? Allo stretto di Gibilterra prima c'era una grande rete che teneva gli squali.
0: Teneva gli squali fermi.
1: Fermi, ecco. Li teneva nell'oceano.
0: Esatto. E il famoso surriscaldamento non esiste.
1: No, non esiste.
0: Perché ti spiego. Non esiste. Sempre sulla zona di Gibilterra azionano tutti i fornelli a gas.
1: Sì, sì.
0: Allora si capito, bolle un po'
1: l'acqua. Ci sono dei ventilatori sott'acqua che tengono lontani i pesci.
0: Certo,
1: esatto. Caspita, siccome nel mare non c'è più niente, l'unica cosa da mangiare sono gli umani.
0: Secondo me è per quello.
1: Siccome sono rimasti solo gli umani, perché di ricci, pesci,
0: non c'è più niente.
1: Tutto creato in laboratorio.
0: Bene,
1: l'altro giorno
0: vero.
1: Sono andato in pescheria, ho chiesto, no? Ma non sono andato alla pescheria del supermercato, proprio pescheria.
0: Quelli
1: no?
0: giusti, diciamo.
1: E dico, ma questi dentici sono pescati o levati?
0: No, allevati. Tutti allevamenti.
1: Sai cosa mi ha detto la signora? A un certo punto si è girato e mi fa... c'è più un cazzo nel mare. Cioè, nel senso, ormai
0: tutti
1: è tutto il rombo allevato, sì, il branzino, il gambero, gli scampi.
0: Tutto.
1: Anche le murene. Adesso vendono le murene.
0: E allora vedi lo squalo che arriva da altri mari, grazie a queste correnti, si gira intorno e dice: ma dove cazzo sono finiti?
1: Abbiamo il siluro nel lago di Garda. Il siluro, ci sono di quei siluri, ragazzi. E poi c'è lo squalo.
0: Vabbè, per forza insomma. Deve mangiare qualcosa, poveraccio.
1: Sì,
0: va bene, attenti ad andare in acqua, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Disco del passato.
1: Sì. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: gentlemen. Attention please.
1: Attention please.
2: Now on Radio Studio Più.
1: Adesso su Radio Studio Più.
2: È vivo ora in Radio Studio.

Abbiamo appena aperto il club. Non siete in ritardo se volete entrare. Poi è estate, ragazzi. I suoni, le magie.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Super Club. Welcome to Super Club.
2: Ma un po' di raucidine il secondo jingle. La Verona che conta nel Super Club.

Il martedì alle 15.30 DJ Dami. Mercoledì 16.30 Frankie Gada. Giovedì ore 16.30 Miki Garzilli. What else? E tu?

0: È una magia, è un'energia. Vedo che c'è del pubblico in corridoio.
1: Folletto! Folletto, vieni!
0: Vabbè che ho parlato di polvere, ma parlavo di polvere glitter. Glitter, un'altra cosa. Stiamo facendo impazzire la nostra Alessandra, che non è inquadrata dal video, quindi Garzilli non è che sta, non è impazzito, è che sta ballando con la nostra Alessandra, capito? Non è mai successo prima. Secondo me questo weekend viene a sentirti.

ammazza se vola il tempo, ragazzi. È un attimo, è iniziato poco fa e già siamo addirittura d'arrivo.

0: Este es el Guru. E se non sei d'accordo, vaffanguru.
1: Venghi, signor Garzilli, venghi, venghi. Venghi.
0: Avete ascoltato.
2: Welcome to Super Club.
0: No, avete ascoltato Welcome, non ci sta bene. Avete ascoltato Super Club, bisogna tagliarlo.
1: Siamo riusciti
0: a fare ballare
1: a Alex. Far ballare le ali, a cambiarli, fargli cambiare genere musicale.
0: Certo.
1: Basta, è diventata una house.
0: Chiedeva se avevi dei tribali anni 80.
1: No. Volevo metterli Gingo, però non andava.
0: Gingo ba. Va bene.
1: Va bene, grazie Frankie. Ciao. Noi ci si ribecca domani, vi lascio con Frankie fino alle 18.
0: Sì,
1: ciao a te.
0: Va bene, se ci penso io, non ti preoccupare. Adesso parliamo della magia. Sì, ti prende e li porta via.
3: Ladies and gentlemen, radio studio più super club.
4: Spot. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud e il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio, caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

E dopo il set di Miki Garzilli siamo arrivati all'ultima ora, di I Feel Good insieme a Frankie Gada, oggi giovedì 2 luglio, e ritornando alle nostre origini, ok, il giovedì parliamo della magia di essere bambini. Lo abbiamo fatto anche nelle settimane precedenti, abbiamo parlato di quando si facevano certi giochi, come mettere sui raggi della bicicletta la molletta con la carta da gioco per fare rumore o altre cose che facevano rumore, eccetera eccetera. Abbiamo parlato del fatto di quando si fanno gli aerei di carta che si soffia per farli volare più lontano. Ma la magia dei bambini, il pensiero magico, va oltre. Sicuramente molti di voi si ritroveranno anche in questo, perché c'è un periodo della nostra vita, nella vita, in cui il mondo non è ancora fatto di logica, non è ancora fatto di regole e di spiegazioni, e quel mondo lì è quello forse più bello che c'è, perché è quello legato all'infanzia, quando un soffio può far volare più lontano un aeroplanino di carta o una molletta può

0: insomma, per terra e tu cerchi di non pestare le righe. L'ho fatto tantissimo. Questo è il pensiero magico. Questo modo di vedere la realtà è chiamato proprio pensiero magico. È la naturale tendenza dei bambini ad attribuire un significato speciale a gesti, a oggetti e a coincidenze che poi nella realtà non hanno un senso logico. Però per i bambini è il pensiero magico. Non è crudeltà, ma una fase fondamentale dello sviluppo. Attraverso la fantasia i piccoli esplorano il mondo e imparano a interpretare e a dare anche un senso a ciò che ancora non conoscono. E quel pensiero lì, quello di non calpestare le righe, è sicuramente che qualcosa che avete fatto anche voi. Ok, ci sono mille spiegazioni per cui uno non pesta le righe quando cammina per la strada. Se l'avete fatto, scrivetemelo al 338 141 1001. Saltando le battute su altri tipi di righe, che quelle non si calpestano.
1: I feel good.

Roberta da Brescia mi ha appena scritto, affascinata da questa cosa che stai raccontando, il pensiero magico dei bambini. Fantastico. Perché nel pensiero magico qualsiasi cosa può avvenire, ma il pensiero magico dei bambini può avere e accadere anche in età adulta. Perché lo si fa anche in età adulta, quello di non pestare le righe del marciapiede. Dai bambini un peluche diventa un amico vero, una coperta diventa un castello, una scatola di cartone è una nave pronta a salpare per chissà dove. Insomma, anche i piccoli rituali assumono poi un valore speciale, no? Prendiamo il soffione, soffiamo convinti che se tutti i pistilli del soffione voleranno, allora saremo fortunati. È proprio questa capacità di trasformare l'ordinario in straordinario che rende le persone speciali. Alcune persone hanno perso un po' questa cosa del pensiero magico, altre invece lo vivono ancora e tuttora. E il concetto del pestare le righe ha origini molto interessanti. La credenza di non pestare le righe del marciapiede è una superstizione molto diffusa, ma non ha un'origine unica e certa, probabilmente è nata dall'unione di antiche credenze e di giochi infantili. Nasce come un gioco, i bambini trasformano il camminare come una sfida. Evitare le linee rende il percorso più divertente e poi richiedeva anche un equilibrio particolare e anche attenzione. Quindi col tempo, per rendere il gioco più emozionante, si aggiungeva una punizione: se tocchi la riga succede qualcosa di brutto. Questo è quello che molti, ecco, fanno con questa cosa. Superstizioni sulle linee. In molte culture le linee, i confini delle soglie che sono stati considerati luoghi speciali, attraversare così una soglia con il piede sbagliato o calpestare certi simboli o oltrepassare determinati confini era ritenuto di cattivo auspicio. Le fughe tra le mattonelle potevano essere avere ereditato simbolicamente questa idea. Per cui io non so per quale idea le persone non calpestino le righe o fanno questo gioco, ma sta di fatto che ci sono anche delle credenze popolari molto diffuse. C'è anche una filastrocca inglese che parla di questa cosa. Intanto, The Weeknd. Be what you really

ogni giovedì tiriamo fuori dal cilindro qualcosa che facevamo da piccoli, che aveva il sapore della magia. E oggi parliamo del non pestare le righe. Ok? Abbiamo spiegato, adesso sono arrivati dei messaggi molto belli. Io ho 47 anni e con mia figlia Paola di 8 lo facciamo spesso. Ciao il Borsa da Verona. Anch'io lo faccio con mia nipote che ne ha 7, quindi ci sta. Io camminavo sempre sui cordoli dei marciapiedi, oppure cercavo di saltare sempre una mattonella nel camminare. E così, questo è il messaggio del nostro amico che ha appena mandato al 338-141-1001 dicendo: invidio l'incoscienza di mia figlia che ha 2 anni. Alessandro, non ti preoccupare, c'è un meccanismo psicologico per cui i bambini tendono ad attribuire un significato speciale a piccoli rituali, e lo fanno anche gli adulti, perché lo fanno anche gli adulti. Quello che gli psicologi chiamano appunto pensiero magico. E quindi il pensiero magico è una cosa bellissima per chi ce l'ha. Per chi non ce l'ha, oh, pazienza, si può sempre imparare. È un gesto apparentemente irrilevante, ma molti credono che questo gesto possa influenzare la realtà. È lo stesso motivo per cui si soffia sui dadi prima di lanciarli, quindi lo fanno gli adulti, questo non lo fanno i bambini, no? Vai al casino, hai dadi, soffi, li lanci. Si esprime un desiderio davanti a una stella cadente, anche questa è una convinzione ed è un pensiero magico, perché sei convinto che quella stella cadente cambierà qualcosa nella tua vita. Poi se qualcosa cambia veramente ci credi, no? Poi diventi proprio... si incrociano le dita per la sfortuna, queste cose qua. In Italia la credenza è arrivata, quella di non calpestare le righe dei marciapiedi, come un gioco tra bambini, spesso senza una motivazione precisa. In alcune zone porta sfortuna, in altre perdi, altre ancora ti succede qualcosa. Il significato cambiava a seconda della persona, del posto, del luogo, della regione, ma la regola rimaneva sempre la stessa: mi raccomando, non toccare le righe. È un ottimo esempio di quei riti che dell'infanzia nascono da una vera tradizione che comunque è antica, ok? E comunque sia un semplice gioco, grazie all'immaginazione delle persone, dei bambini o degli adulti, si trasforma in una vera piccola magia. Io camminavo sempre sui cordoli, l'abbiamo letto. Non sapevo dell'esistenza del pensiero magico. Evidentemente sono adulta e soffro di pensiero magico. Oggi con te ho avuto una diagnosi ed un nome alle mie stranezze. Sono legate ai miei pensieri e idee infantili che mi aiutano ad affrontare alcune dure realtà della vita in forma giocosa. Grazie Frankie.

mi è venuto in mente che lo faccio anch'io, non quello tanto di calpestare le righe, ma quando vengo in radio dopo una serata di notte, che apro il cancello automatico e entro con la macchina per scaricare l'attrezzatura, delle volte mi impongo di riuscire a scaricare tutto in tempo prima che si richiuda il cancello. Ed è fantastico. Ed è fantastico perché quando esco dal cancello della radio senza che lui si chiuda prima che abbia finito, per me succede qualcosa di magico. E quindi la vedo in questa maniera. Allora, grazie per averne parlato. Io lo faccio anche ora. Lo faccio anche ora e non sono certo una bambina. Anche stesa su un prato, guardo la nuvola e dimmi cosa vedi. Bellissima. Paola dalla provincia di Trento. Potremmo parlare anche delle nuvole, staremo qua una sera, ma magari ne parliamo la prossima settimana. Chiudo dicendo questo: ogni riga è un confine invisibile, ogni salto è un piccolo atto di fiducia verso la magia. Da bambini non evitavamo le righe del marciapiede solo per la paura della sfortuna. Le evitavamo perché credevamo che il mondo sapesse ascoltare anche i nostri passi. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Magnetic. Siamo entrati nella ultima parte, party time, con la diretta nazionale. Ultimi suoni di I Feel Good, perché poi arriva Eleonora Salvi. A proposito della Salvi, con lei domani siamo all'inaugurazione del Luna Park, insomma, di Desenzano, che è tornato come tutti gli anni, quindi anche quest'anno Radio Studio Più presente. Domani sera appuntamento MS, ok?

esibizionista. Succede. Che dobbiamo fare? È così. Una bella notizia: a 8 giorni dal devastante terremoto, quello del Venezuela, è stato recuperato un uomo vivo dopo 8 giorni, un uomo di 43 anni che era rimasto intrappolato sotto le macerie. Faceva la guardia giurata, era nella sua cabina, diciamo, di controllo del palazzo, e il palazzo gli è crollato sopra. Avete magari visto questo uomo nelle stories dei vari social, perché spesso girava questa immagine di questo uomo incastrato che col telefonino riusciva comunque a mostrare il suo volto. È stato salvato 8 giorni dopo, un miracolo.

Ho parlato del venerdì, ma non ho annunciato sabato. Sabato, per quanto mi riguarda, anche se poi dopo le serate di Studio sono veramente tante, il consiglio è sempre quello di andare sull'app e guardare gli eventi. Comunque, per quanto riguarda me, sarò con Andrea Buizza e saremo a Gozzolina, ok? Per cui vi aspettiamo per una grande notte targata Radio Studio Più sotto le stelle. Anche lì, assolutamente, loco loco, vi aspettiamo. Eh beh, alla grande.

El Gordo. Si pensava che questa canzone fosse fatta interamente con l'intelligenza artificiale, poi si è scoperta la verità. Si è saputa la verità. È comunque diventata una hit. Mi ricordo il primo giorno che l'abbiamo passata in radio, l'ha passata DJ Dami, qualcuno ha detto subito: "Quella, quella, che canzone è questa? Loco, loco, loco". E vabbè, è uno dei tormentoni del 2026.

Love is the only thing. Che disco anche questo, eh. Vabbè, Loco Loco è da pista, da battaglia, questo è da emozione. Sono due cose completamente diverse. Due cose completamente differenti. Tutto bene? Giovedì 2 luglio, siamo quasi arrivati alla fine. Ancora qualche cartuccia da sparare prima di chiudere l'appuntamento di I Feel Good. Ve la state godendo stasera? Niente temporali, niente disastri, niente problemi? Avete visto ieri la partita del Belgio? Comunque, sono rimasto più male io che non la squadra che ha perso. Insomma, dai. All'88esimo ribaltare la partita senza aver fatto nulla per gli altri 88 minuti. Vabbè, sembra più un furto. Però vabbè, peccato. Era il Senegal, giusto? Non Senigallia. Era il Senegal.

qualche disco però avevano fatto Florence and the Machine, è passato molto tempo, ma Calvin Harris aveva fatto il remix di Spectrum Say My Name. Colonna sonora invece di tutti i giocatori e le giocatrici di Freccette, Chase the Sun, la canzone di prima, The Planet Funk. Alessio da Modena ci ha dato anche questa chicca, veniamo a conoscenza anche di questo. Va bene, sta per partire l'ultimo disco, signori, dopodiché ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani su Studio La Destra Show d'Italia, domani anche per quanto riguarda la serata, domani insomma mille cose da fare, sabato idem e via via anche domenica, lunedì si ricomincia poi una nuova settimana. All right.

0: tanti ricordi legati anche a questo disco di qualche annetto fa, Dottor Cuccio e Gregor Salto insieme. Noi ci salutiamo, ci risentiamo domani qui su Strupiella The Station Italia dalle 3 del pomeriggio fino alle ore 18 e poi ancora anche dopo le ore 20, dalle 20 alle 22 c'è l'inaugurazione del Luna Park insieme a Eleonora Salvi e poi sabato vi aspetto a Gozzolina con Andrea. Grazie a tutti.
1: Party time on Studio Q, your dance station.
2: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, a Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
4: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
3: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neo presidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
5: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
3: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21.45 italiane. Ed è tutto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora.

0: Buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo a giovedì, ormai si avvicina al santo weekend, sono le 18 in punto, peggio dell'orologio svizzero, peggio delle tasse. Iniziamo noi in compagnia di... Dove stai? Dove sei? Buonasera Carmino, buonasera. Questa sera non sono sola, Chi abbiamo? Vada!
1: Sì, buonasera Eleonora, ma soprattutto buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori.

0: Sessione qui su Radio Studio la Dance Station d'Italia. Attenzione, come ogni giovedì l'appuntamento fisso con il dottore che si sta preparando, perché tra pochissimo alle 18.30, mi raccomando, rimanete con noi, ci farà ballare. E questa sera è un appuntamento un po' speciale, perché ha ben deciso il nostro dottore di fare musica italiana, vedi? Era un po' che non si faceva, ogni tanto c'è questo appuntamento alla musica italiana, perché no, ci fa sempre ballare. Tornando a noi, per quanto riguarda domani sera, per conto mio, con Frankie Gada vi aspettiamo dalle ore 20 per l'inaugurazione qui in località Monte Mario 2, per appunto Luna Park. Vi aspettiamo dalle ore 20, ci saranno tante belle cose, ci sarà una bellissima promozione con 24 euro, insomma si potranno fare tutte le giostre, e poi ci siamo noi, ecco, di Radio Studio Più, quindi se volete venirci a trovare, se volete ballare con noi, insomma siamo lì. Poi, parlando del diavolo, vedi come sempre spuntano le corna, beh, parli di Carmelo e Carmelo arriva.
1: Carmelo da Vicevano, sempre presente. Eccomi!
0: Ciao Carmelo, un grandissimo abbraccio.

E non è a caso, abbiamo ascoltato qui Giovanni Miani, che tra l'altro lo saluto, un grandissimo amico di Radio Studio Più, ha collaborato molte volte per noi, abbiamo fatto anche una canzone insieme. Vabbè, bando alle ciance, abbiamo appena ascoltato, si può dire, forse la canzone più famosa che ha creato nel 2008 con Tu Vivi Nell'Aria. Ha fatto davvero un successo internazionale e ce lo dimostra proprio il video che mi ha mandato questo pomeriggio Giovanni Miani, appunto, sui social, no? Praticamente l'altro giorno ha fatto un grande concerto Gabry Ponte, sì, e a San Siro, e ha fatto più di 60.000 persone, tra cui ha messo anche appunto la canzone Tu Vivi Nell'Aria e ha infiammato, si può dire, San Siro. Era una cosa molto carina, insomma, per raccontarla qui in radio e per fare tanti complimenti a lui.

0: Black Eyed Peas, Daddy Yankee con Bailar Contigo. Nel frattempo qui negli studi di Disenzano del Garda è arrivato proprio lui. Buonasera.
1: Buonasera Italia.
0: Mamma mia.
1: Quella. Senti,
0: wow, che entrata.
1: Bello.
0: Wow, ti piace?
1: Certo.
0: Ti piaci?
1: Sì.
0: Narciso.
1: Volevo
0: come
1: dire.
0: Come stai?
1: Volevo dire.
0: Sì, dici.
1: Che sono
0: dici.
1: Uscite anche le mie foto.
0: Oh, finalmente, mancavi solo tu.
1: Quindi se volete andare a vedere il più figo d'Italia,
0: c'è scritto anche il tuo numero, non
1: certo.
0: so qualora lo vogliate, non so qualche donna, non
1: numero
0: so.
1: Numero IBAN ed email.
0: Ah, pure IBAN, vedi,
1: certo.
0: Per i più generosi. Vabbè, comunque, bando alle ciance in questa serata. Il nostro carissimo dottore, ormai l'avete riconosciuto dalla voce, molto sensual, è qui perché come ogni giovedì l'appuntamento fisso qui sulle frequenze di Radio Studio Più ci farà ballare 18.30 e 19.30.
1: Belli, belli.
0: Tornando a noi invece questa sera, prima delle 18.30, andremo a vedere, insomma, nella classifica del mare più bello d'Italia, o meglio del mare più pulito d'Italia. Secondo te qual è, senza...
1: Bah.
0: Oppure l'hai letto?
1: No.
0: Se l'hai letto,
1: potrebbe,
0: dimmi un altro.
1: No, conoscendoti potrebbe essere quello che penso. Cioè quello giù in Riviera Romagnola.
0: Il mare più bello è Riviera Romagnola.
1: Rimini, Cesenatico.
0: Oh, vabbè, rimanete con noi. Rimanete con noi che tra poco vediamo qual è il mare più bello, o meglio, più pulito d'Italia.

pare è proprio lei. È quello della Puglia, la Puglia, vedi, per il sesto anno consecutivo il mare della Puglia è il più pulito d'Italia e la Puglia si conferma per il sesto anno consecutivo appunto la regina, no? Guidando la classifica nazionale per le coste più pulite, quasi la totalità delle acque balneabili pugliesi, il 99,9% stiamo parlando, e ha ottenuto la valutazione massima, seguita a breve distanza dal Friuli, Venezia Giulia, Basilicata e Sardegna. E i dati ambientali annuali evidenziano inoltre una netta crescita per Basilicata e Lazio, capaci di scalare diverse posizioni in graduatoria. Segno opposto invece per il Veneto e Liguria, che fanno registrare una flessione rispetto ai risultati consecutivi nel precedente monitoraggio. È così, è proprio così, vedi, la Puglia nel cuore.

0: Stereo Q. Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì con un rinforzo d'alta pressione su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo sud che vedrà ancora qualche temporale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, torna a farsi sentire il caldo con massime fino a 32-33 gradi. Al centro Italia giornata in prevalenza soleggiata o al più poco nuvolosa. Al sud invece residui temporali che si formeranno su Cilento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud Sardegna, meglio altrove, anche sulla Puglia a tempo più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così il primo party time di questo giovedì sera qui nel programma Si Salvi Chi Può. Ah, io volevo metterti alla prova, lo sai, lo sai. Signori console, Paramix DJ, alla voce Leonora Salvi, questa sera party time è tutto italiano.

0: Party time, tutto è concesso. Ed è concesso anche fare dei saluti, come l'ha fatto appunto il nostro amico Carmelo.
1: Ma signorina Leonora, ma sì, mi tradisci? Guarda, no, che lui no, non no. È vero Carmelo, eh? Vero Carmelo sono io. Carmelo!
0: Ah, come potrei mai? Franco da Milano, buonasera!

0: Quella, abbiamo il nostro veterano?
1: Ciao Leonora, sono Paolo Atreia.
0: Ciao Paolo, un grande abbraccio.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, che venerdì.
0: È venerdì, eh?
2: Dai, che c'è party time, spacco.

orario, in un orario. E non è presto, non è tardi, non ho un nome. Questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali. Ti guarderei continuamente. Comunque sia, ogni posto è casa mia. E siamo umani e con

0: favolose, favolose. Chi abbiamo, vai?
1: Ciao Ele, mi raccomando, i
0: sì,
1: buttei.
0: Sì, è ovvio.
1: Saluta i buttei.
0: Come no.
1: Ciao, un bacione.
0: Ciao, certo che li saluto. Saluto anche i miei amici da Rimini. Luca, vedi che carino, come sta Birillo? Sta benone.

Guardate che poi io mi sciolgo pure via. Sì, sì. Salutiamo Ila, ciao Ila, un grande abbraccio, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche il nostro amico, lui è Angelone, il camionista di Ferrara, che è presente. Ciao amico! Un altro, chi era? 2932, mi raccomando, firmatevi. Beh, ad ogni modo li ringraziamo di cuore, eh.

0: Un saluto a tutti da Ferdinando di San Ferdinando di Puglia.
1: Ciao.
0: Sei bellissima.
1: Uela, grazie.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Segui il ritmo, senti movimento caliente, caliente. Un party time tutto italiano. Ah sì, ci vuole. Intanto salutiamo Salvatore di Caselle Torinese. Buonasera, benvenuto. Salutiamo anche Mirko e Ginevra da Pesaro.

0: Chiamo, calmi.
1: Abbiamo anche l'autodemolitore sempre presente. Ma te lo giuro su
0: Maria. Danilo,

Buonasera, benvenuti. Quali sono le prossime acrobazie che hai in programma dopo il lancio con il paracadute? Ah, caro amico, mi è piaciuto talmente tanto che vorrei fare il brevetto. Però non ora, perché costicchia. Più sincera di così.

chi sta lavorando in casa in questo momento e si dà da fare, i nostri amici da Suzzara. Top party time, bravo Paro, ci scrivono al 338

vostri messaggi. Che bella Arietta che c'è qui a Cremona. Sei diventata donatrice? Lo sono pure io. E se devi fare la prima donazione, in bocca al lupo. Allora sì, sono effettivamente una donatrice dal mese prossimo, perché ho fatto gli esami del sangue e se tutto va bene dal mese prossimo donerò. E andiamo, andiamo.

0: Ci siamo. La folla per il nostro buon Paromix. Noi facciamo una breve pausa, inizieremo così la seconda ora.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q. Your dance station.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
0: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANIA, gli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana crea in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

0: Ma quanto è bella, quanto è bella. Just the way you are. Vado ad aprire così la nostra seconda ora del programma Si Salvi Chi Può, in compagnia con Eleonora Salvi. Ma come ben sapete, chi è comunque un veterano che ci segue frequentemente sa bene che non sono mai sola, perché sono con
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera. Buonasera soprattutto a tutti voi che vi siete appena collegati. Magari salutiamo anche chi era già sintonizzato sulle frequenze di Radio Studio Più. Che dire, abbiamo appena ascoltato lo super party time dal nostro dottore, dal nostro Paromix DJ, no? E questa è stata un po' le parole, insomma, di chi l'ha ascoltato. Vada.
2: Che cos'è la scoteca?
0: No signora, non era la scoteca, ma era un party time ancora molto molto meglio, altro che scoteca qua.

Blow It, Federico Scavo, era il 2018, ormai qualche annetto fa. Vabbè, tornando a noi, io voglio farvi davvero una domanda molto molto semplice. Per voi esiste la città nel cuore? Cioè, o meglio, c'è un posto dove avete lasciato il vostro cuoricino? Magari, non so, per l'estetica, magari perché avete fatto una bellissima esperienza, magari perché avete conosciuto qualcuno. Insomma, raccontatecelo al 338-141-1001 e rimanendo un po' su questo argomento, sulle città, eccetera, beh, sappiate che la Svizzera è stata classificata come il paese migliore al mondo dove trasferirsi nel 2026, superando l'Islanda. La classifica ha confrontato, diciamo, 82 paesi usando 34 criteri, tra cui quanto si guadagna, quanto è sicuro vivere lì, il costo della vita, la qualità della sanità, la qualità delle scuole, la stabilità economica, la qualità dei servizi pubblici e via dicendo. E la Svizzera è arrivata prima perché offre, vabbè, stipendi molto alti, un'economia stabile, un forte potere d'acquisto, ottimi servizi pubblici, un'elevata qualità della vita, insomma si potrebbe andare avanti ore e ore. Va però ovviamente ricordato che essere primi in una classifica non significa essere il paese migliore per tutti, dipende anche dalla situazione personale, che può essere il lavoro, la famiglia, la lingua, i permessi di soggiorno, il costo degli affitti e via dicendo, e dalla anche metodologia usata per stilare la classifica. Rimanendo su questo argomento, io voglio chiedervi al 338-141-1001, beh, se doveste mollare tutto e trasferirvi in un'altra città, quale città scegliereste?

0: La Svizzera è stata classificata come il paese migliore al mondo dove trasferirsi nel 2026. Va ricordato ovviamente che essere primi in una classifica non significa essere il primo, il paese diciamo migliore per tutti, ma abbiamo voluto insomma raccontare un po' questo per chiedervi insomma se doveste mollare tutto e trasferirvi in un'altra città, quale città sceglieresti? Ma prima ancora ho chiesto, beh, qual è il paese dove avete lasciato il cuore? Perché bene o male tutti abbiamo un piccolo posticino nel mondo dove abbiamo lasciato il cuore, no? Sentiamo.
1: Ciao Nicola da Mantova, per me è Riccione, sia perché è stata la mia prima vacanza con i miei amici.
0: Anche la mia.
1: È stata anche la prima vacanza
0: sì.
1: con la mia prima ragazza, per cui sono stati momenti stupendi.
0: Vedi, è proprio una cosa bellissima. Tra l'altro è stato anche per me il mio primo viaggio, diciamo, con gli amici, forse perché bene o male è una meta, bene o male, movimentata, diciamo così. Oppure vedi, se dovesse mollare tutto e trasferirvi in un'altra città, quale città scegliereste? Beh, c'è chi vorrebbe andare all'estero e chi invece vorrebbe stare in Italia, ma si trova all'estero, vedi. Costantino dall'Austria, lui scrive: Verona, ho vissuto 14 anni, mi manca davvero tantissimo. E lui in questo momento si trova in Austria. Beh, ognuno ha le sue, ragazzi miei. Sentiamo, vada.
2: Buonasera Radio Studio Più, sono Michi dell'Umezzane.
0: Ciao.
2: Ma io sono nato nel bel paese.
0: Sì.
2: Ma perché devo uscire fuori dall'Italia?
0: Beh,
2: al massimo,
0: forza.
2: Dato
0: sì.
2: che io amo molto la montagna, me ne
0: sì.
2: vado in Trentino.
0: Al fresco.
2: Tutta vita, aria pura.
0: Sì.
2: Luoghi spaventosamente belli.
0: Vero,
2: certo,
0: vero.
2: Certo, bisogna guadagnare un po' perché le case costano, la vita costa, però è meravigliosa. Ma dall'Italia io non vado via. Un abbraccio a tutti, buona serata.
0: Raccontateci la vostra al 338 141 1001. E tu dove andresti?

0: La vera musica, quando chiudi gli occhi, beh, ti lasci andare, no? Sweet Disposition. E nel frattempo le vostre risposte, sentiamo, vai.
1: Io se non avessi mamma e papà sarei già partito e sì, avrei lasciato qualsiasi cosa, anche gli amici, perché a me l'isola, i Caraibi, Santo Domingo.
0: Beh.
1: Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando qua? Qua in Italia, ma non c'è niente, c'è solo da lavorare.
0: Beh, Dio, qua avrei un po' da ridire. Vedi, tornando a noi, abbiamo parlato appunto della Svizzera, perché a quanto pare, beh, la Svizzera è stata classificata come il paese migliore al mondo dove trasferirsi nel 2026, per vari criteri, magari anche per quanto si guadagna, quanto è sicuro vivere lì, il costo della vita, la qualità della sanità, la qualità delle scuole, la stabilità economica, insomma, potrei andare avanti ore e ore. Ma vedi, il nostro Daniel, lui ha vissuto in Svizzera, ci scrive: ciao Leonora, io andrei a vivere proprio in Svizzera, cantone francese, e ci ho già vissuto in passato, posto stupendo, qualità della vita oltre le aspettative, insomma poco lontano da noi e un altro mondo, il nostro Daniel che ci saluta. Vedi, ma questo lo dice anche queste statistiche, no? Vedi. Oppure, ciao, io ho lasciato il cuore in Sri Lanka, bellissimi ricordi, ce lo scrive Silvia da Monza. Beh, che me lo dici, ci sta, bellissimo, cavolo, mai stata, ma secondo me deve essere un posto davvero unico. Oppure, abitando in un paese vicino a Riccione, 4 chilometri, non riesco a pensare a nessun altro posto. Nicolas da San Clemente. Beh, questa è una cosa davvero bellissima, perché a differenza magari di altre persone che dicono che vivrebbero in altri paesi, tu invece non riesci a vedere un paese diverso che non sia il tuo. Una cosa bella, molto bella. Oppure Stefano da Luco Rotondo ci dice che da 3 giorni, insomma, si è trasferito a Camerata Picena con la sua compagna e vi ascolto da Camerata Picena. Bene Stefano, tante belle cose allora, bene. Oppure le Canarie, Fabio da Pavia, vabbè, si sogna in piccolo qua, bello. Oppure in Alaska, almeno è fresco. Beh, non ti posso dare torto. E tu dove vivresti? Al 338 141 1001 le vostre risposte.

0: che bomba, che bomba, ce la siamo cantata a squarciagola. Lo so. Certo che leggendo i vostri messaggi al 338-141-1001 alla domanda qual è il paese dove avevate lasciato il cuore, oppure se doveste mollare tutto e trasferirvi in un'altra città, quale città scegliereste? Beh, c'è chi scrive Quinzano d'Oglio tra campi e vacche. C'è chi rimane umile. Vabbè, ma ci sta, voglio dire, ci sta. Io se dovessi scegliere una città sicuramente non sceglierei una metropoli o altre città, nel senso sceglierei qualcosa di molto più tranquillo, no? Perché così ci sta, cioè, o magari perché sono stata un po' abituata così. Sentiamo, vai!
1: Io rimango ad abitare dove sono nato.
0: Sì.
1: Un piccolo paesino, in provincia di Pesaro Urbino.
0: Beh, ci sta.
1: Si chiama Prontino. 250 anime. Io sono nato lì e non mi sposterò mai.
0: Ah, oh, vedi, un altro.
1: Valentino.
0: Ciao Valentino, vedi, è quello che dicevo io, un po' l'abitudine, un po' il fatto che comunque ti affezioni ad un posto, cioè ci sta, e anche per il fatto che è un paese abbastanza tranquillo, perché parliamo di 250 persone, cioè è una cosa davvero tranquilla, a differenza di Roby, ci scrive: io mi trasferirei immediatamente a Ocean Drive a Miami, dopo averla vista a gennaio sono rimasto estesiato. Insomma, buona serata a tutti da Roby. Ci credo, Miami insomma deve essere un mondo a parte, si può dire. Ah beh, sicuramente. Sentiamo l'ultimo, vai. Dove sta? Vai.
2: Eleonora, buonasera.
0: Ciao
2: Claudio da Rodano.
0: Ciao Claudio.
2: Ma la mia non è proprio una città,
0: sì,
2: dove mi trasferirei. È un'isola che fa parte delle Canarie.
0: Beh, partiamo già bene.
2: Io là ci ho lasciato il cuore. Ogni volta che vado non voglio più rientrare in Italia.
0: Ci credo.
2: Però purtroppo mi tocca. E spero di riuscire ad arrivarci presto là.
0: Te lo auguro.
2: Sono talmente innamorato che mi sono tatuato l'isola di Tenerife.
0: Ah, beh, cosa mi dici?
2: Altro che amore.
0: Ah, io ci sono stata a febbraio, quindi ti posso confermare che anche secondo me è una delle isole più belle, dai, ci sta.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ci siamo! 338-141-1001, da quale parte del mondo state a ballà? Che sa da fa? Intanto salutiamo Roby da Varese, che ringrazio di cuore. Ciao Roby!

San Martino, scusate, o qualche località insomma sul mare Adriatico, nelle Marche. Davide da Reggio Emilia. Ciao Ele, io ho lasciato il mio cuore a Livorno dove ho trascorso 8 mesi di militare nei paracadutisti e sono trascorsi ormai 37 anni, ma il cuore rimane lì. Riccardo da Casarile.

dire, devo dare ragione a Carmela di Vobarno, che lei scrive: io andrei in Giappone dove si ha e si dà. Più rispetto gli uni e gli altri.

Salutiamo Oscar da Cernusco sul Naviglio. Lui vivrebbe a Lecce. Beh, la Puglia. Tra l'altro l'ho detto poco fa che il mare della Puglia è uno tra i più belli in Italia e più pulito. Non lo dico io, lo dicono le statistiche. Salutiamo tutti i pugliesi all'ascolto.

Peggio del prezzemolo, ragazzi miei, ovunque. O meglio, quando c'è Paromix c'è anche lei. Furbetti. Ah, è arrivato il momento di presentare il molleggiatore seriale. Vada, vada, non cincischi, vada.

0: molleggia. Molleggia, molleggia. Molleggia.
1: Scusate, non ho capito che ha detto.
0: Molleggia.

0: Salutiamo Rocco. Buonasera Rocco.
1: Io già so lo sguardo della nostra Karin al nome Rocco.
0: Ciao Rocco, Miki, Mimma e Sonia.

ci siamo anche noi nel Party Time. Chi sono? Beh, Valentino e Anna da Mosca. Ciao ragazzi, benvenuti nel Party Time. Mettetevi scomodi. Avete capito bene? Scomodi.

0: Il nostro Paramix DJ in console. Ci siamo, signori, abbiamo Guido, ce l'abbiamo, vai!
1: Ciao grande Leonora, salvi, si salvi chi può, un anno in più, da martedì che ho un anno
0: tra poco
1: in più.
0: Anch'io,
1: E un grande saluto a Paramix DJ!
0: Ciao Guido, un grande abbraccio! Ce l'abbiamo, Orazio! È proprio lui, signori, l'imbianchino di Cervia. O meglio dire, l'imbianchino.

Tornate da presente, ciao Giorgio. Pronto a farsi pettinare? Ai ai ai. Non siamo la radio giusta per farvi pettinare. Però possiamo fare il contrario.

Emiliano Di Vacri e Dai Pompas. Ciao Emiliano, buonasera. Giuseppe da Gambolò, buonasera, benvenuto. Il nostro Ricky, ciao Ricky. Da Verona, Verona e Butei. Maria Laura, la

0: Marco da Milano sta rientrando dal lavoro. Ciao Marco! Benvenuto, benvenuto. E buon rientro.
1: I can't

0: Wait.
1: Salutiamo Gallinaro, ciao, buonasera. Sta dando da bere alla pianta di pruni, Hai capito? Ci siamo. Andiamo con l'ultimissimo disco, dopodiché ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento per domani sera.

0: Finiamo le ultime macchine e poi si riparte per il rally.
1: Uila.
0: Ciao Fede. Beh, allora buon divertimento. Da Sant'Ippolito, buonasera.

0: noce, la noce. Buon lavoro. Ci siamo, abbiamo concluso così il party time. Invitiamo a venire di qua nell'altra stanza in studio.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Eccoci, ci siamo. Dove l'hai lasciata la fanciulla? Eccola. Eccola, buonasera, buonasera. Wow, con la treccia questa sera. Quella. Il vestitino.
4: Belli.
0: Wow. Belli. Dove stai andando?
5: Da nessuna parte.
0: Da nessuna parte?
5: Il mio faro.
0: Elegante, vedi?
4: È giusta, vedi? Mamma, venerdì
0: per il nostro buon Lorenz, questo è altro.
4: Io venerdì.
0: No. Però vabbè, prima di lasciarvi, vi salutiamo, vi lasciamo in ottima compagnia con il nostro editore Claudio Tozzo.
4: A brevissimo il collegamento da Ibiza.
5: Il nostro Claudio.
0: Il nostro Claudio.
4: Ah, mio.
0: È suo,
4: solo mio.
0: Sì, sai, sì, sì.
5: No, non ci sono.
4: Lui è il figlio. Pacca,
0: sì, gli manca il figlio, eccolo.
4: La figlia.
0: Io
4: maggiore, minore e piccolo.
0: Hai visto, i tre dell'Ave Maria.
4: Bene.
0: Vabbè, detto ciò, vi lasciamo in ottima compagnia. Fa di bravi, ciao.
4: Ciao.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Let's go.
1: Best music. The Dance Station. Radio Studio Più.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì con un rinforzo d'alta pressione su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo sud che vedrà ancora qualche temporale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, torna a farsi sentire il caldo con massime fino a 32-33 gradi. Al centro Italia giornata in prevalenza soleggiata o al più poco nuvolosa. Al sud invece residui temporali che si formeranno su Cilento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud Sardegna, meglio altrove, anche sulla Puglia a tempo più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione!
2: Ci siamo?
1: Attenzione! Il club

Sono normale? No, non sono normale. Infatti, cioè, fino a due giorni fa c'era un caldo pazzesco, non sudavo, oggi le temperature sono abbassate, sudo, ho un caldo allucinante. Vabbè, dopo Ibiza ci siamo spostati di nuovo in Italia. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento, fino a mezzanotte, ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Fidi alle aperte tecniche, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Vi do le coordinate? Ve le do? 338 141 1001. Noi siamo pronti a partire, allacciate le cinture.

0: stavo dicendo prima, sono solo io, alzate la mano, sono solo io che sente caldo? Cioè io fino a due giorni fa, c'erano quasi 40 gradi, ho sofferto il caldo, però non sudavo, cioè stranamente non sudavo. Oggi, che le temperature sono più basse e anche leggermente più freschino, sudo. Forse perché ho bevuto di più? Non lo so, sono fatti miei. Comunque, attenzione perché tra poco giochiamo. Ho paura, Fede, io ho paura. Apri, Fede.
1: Io ho parlato con Toccio, che non glielo facciamo fare più pomeriggio, che te scrocca e che viaggia a babbo morto con tutti gli
0: amici. Ma non è vero,
1: che facciamo fare la sera.
0: Ma non è vero.
1: Solo il sabato pomeriggio, va bene, ok.
0: Ma non è vero.
1: Apri Fede.
0: Aperto.
1: Grazie,
0: ciao, Filippo. Grazie. Comunque io non sono scroccone, eh. Voi mi disegnate così, ma io non sono scroccone. Ogni tanto offro anch'io. Cioè, un po' per uno, non fa male a nessuno.

0: Doors, Rolling Stones su Radio Studio Più. Attenzione amici, perché andiamo a chiamare Mimmo. Mimmo, Mimmo,
1: Mimmo,
2: Mimmo,
1: Mimmo,
3: il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove ho infilato il dito oggi.
0: Attenzione. 338-141-1001. Questa sera dobbiamo indovinare dove ha infilato il dito Mimmo. Dove ha messo questo dito Mimmo? Non è facile, perché uno il dito lo può mettere dove vuole, da qualsiasi parte. Il dito ci sta sempre bene. Non c'è bisogno di usare l'intelligenza artificiale, perché qui dovete sparare qualsiasi cosa, come al solito non si vince niente. C'è un bel bravo bravissimo, applauso applaudissimo, come te non c'è nessuno, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove ho infilato il dito oggi.
0: 338-141-1001. Indovina dove ho infilato il dito oggi.
5: Programma dove tutto è possibile.
6: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
5: Dalle 10 a mezzanotte.
7: On air su Studio Più.

0: ripetitivo, ma questa canzone di Christian Marchi con la voce di Solia mi piace veramente assai. Summer is Magic, Summer is Magic è la canzone perfetta per l'estate, quindi è normale. È uno show, ma è tuo fratello? No, è che mi piace, io dico la verità, altrimenti sto zitto, che meglio. Attenzione amici, vado a leggervi
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove ho infilato il dito oggi.
0: 338-141-1001. Come al solito non si vince niente. Dovete indovinare dove ha infilato il dito oggi Mimmo, capito? Sparate, scrivete qualsiasi cosa, noi leggiamo tutto, capito? Ma anche messaggi audio senza problemi. Partiamo da Andrea da Senigallia, nel barattolo della marmellata. Qui potrei anche fare la canzoncina. Ding ding, ding ding, ding ding, ding ding. C'è qualcosa di dolce, ragazzi, c'è qualcosa di dolce. Scusate, mi è andata anche via la voce, vedi st'umidità? Vabbè. Valentina da Carpi, nel vaso dei fiori, no, no. Luca da Monopoli, nella sabbia? No, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove ho infilato il dito oggi.
0: Non è facile, perché dobbiamo indovinare qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa, insomma, ragazzi, non è facile. Uno dice, qui non c'è la domanda dell'indovinello, dove uno ti fa l'indovinello, ti dà delle indicazioni, tu devi trovare la soluzione. Qui devi solo sparare qualsiasi cosa e usare l'immaginazione, capito? Martina da Porto Recanati, Porto Recanati, nel barattolo dei biscotti, no. Fabio da Sulmona, nella vernice, no. Ragazzi, è molto facile secondo me, è molto facile. Fabio da Elisa da Faenza.

0: specificare, perché se no, può ma... dire mignolo, se può dire l'indice, se può dire l'anulare, eccetera, eccetera.
1: Non è importante, amico. Non è importante. Non è importante qual è il dito, non è importante.
2: Ciao Ronnie, eccoci qua presenti anche ciao, stasera, Cristian. Sempre sul pezzo. A questo giro salto, ho paura di rispondere, ti dico la verità.
1: Lo sapevo, lo sapevo. Poi c'è chi c'è? Sonia da Castel Goffredo, che ha scritto nel barattolo del miele. No, Sonia, no. Apri che c'è Bruno, ho paura, ho paura.
3: L'ha messo un dito in tecco.
1: Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. No, non è lì, non è lì, non è lì. Dai, vi do l'indizio, ragazzi. Il primo. Il dito è. Falla riascoltare intanto, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove ho infilato il dito oggi.
1: Allora, Mimmo ha infilato il dito dentro la tovaglia? No. Dentro nel naso, mi ha scritto Walter da Forlì in Popoli. No. Non è nel naso, la to, ragazzi, l'ha infilato dentro la to, se magna, ti dico che se magna, una cosa che se magna. L'ha infilato dentro l'ha infilato dentro la to, cos'è? Se si mangia, che cos'è? Pensate ai compleanni. Ciao, Elbert in oro, che è? Ragazzi, ma scrivete tutto spezzate. Ciao, in Elbert in oro della Nueva Adriana Dallonato, non ho mica capito. È il baritono della Nueva. Ciao. Ah, ok, spagnolo. Io ho letto Bertinoro. Ciao. Nella Nutella mi hanno scritto. Chi è che l'ha scritto? Adriana Dallonato ha scritto nella Nutella. No, ragazzi, nella to. L'ha infilato nella to. Dove l'ha infilato, ragazzi? Il dito dove l'ha infilato? Nella to, il primo nella to. Ragazzi, nella to. Vado avanti un'ora così.
5: Nell'atto.
1: Ferma, Fede, ferma. Insomma, è una cosa che si mangia, no? È una cosa che si mangia. Immaginate una cosa con tanta panna anche, no? C'è anche la panna. Immaginate, poi le candeline sopra. Nell'atto, cos'è? È facile. Nell'atto, ho detto tutto. Nell'atto. Nell'atto. Nella Toscana, no? Nell'atto. Nella no? Nella. Cosa c'è dopo to? Nella tort. Nella torta, dai, il primo. Non ce la facciamo, Fede. Non ce la facciamo. Nella torta. Oh, allora, il primo. Per me abbiamo mandato il tilt sistema. Apri, Fede, apri.
3: La torta.
1: Non lo so.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove ho infilato il dito oggi. Nella torta di compleanno del mio papà.
1: Ma sì, Bruno, bravo Bruno, oh, nella torta, insomma, che cos'è la torre? La torre di Pisa, no. Quindi si ritorna a giocare dopo le 11 con l'indovinello. Bravo Bruno, un altro applauso, Fede, un altro applauso. Noi andiamo in pubblicità, ma tra poco torniamo con il primo party time di Tiga.
6: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Siamo riusciti a fare anche la pausa al caffè. Chi ha pagato? Indovinate un po', perché mi avete disegnato come lo scroccone della radio, ma io non sono assolutamente scroccone. Ho offerto io caffè a tutta la family, vi dico solo questo. Tutti quelli che sono qui in presenza, capito? Non quelli che stanno al di fuori, cioè solo quelli che sono qui, quindi due, io e Fede. Vabbè, questo è il primo party time, coordinate, Pierina, coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia
0: sì,
1: state
0: ballando.
1: Sì, se ne
0: avete voglia, sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro,
0: sì. Sì.
1: In viaggio,
0: sì.
1: O con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate,
0: sì,
1: per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali,
0: sì,
1: al 338,
0: sì,
1: 141 1001.
0: Grazie Pierina. Fateci sapere dove state ballando, in quale parte d'Italia state ascoltando Radio Studio Più. Questo è il party time dove tutto è possibile. Potete salutare chi volete voi, potete semplicemente dirci guarda, noi siamo qui, stiamo cazzeggiando, stiamo lavorando, siamo in questo bel posto a fare le vacanze, qualsiasi cosa. Comunque 338 141 1001. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV, capito? Se ci volete vedere c'è uno vestito di nero, quello sempre io. Io sempre vestito di nero. Ho provato a vestirmi di bianco, ma sembro il gelataio, allora sono tornato alle mie abitudini. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga, e finché c'è Tiga c'è tanta speranza.

0: Prifede, chi è?
1: Ciao Radio Studio Più.
0: Sì.
1: Strada statale 434, direzione sì. Legnago.
0: Coordinate,
1: Verona,
0: via. Sì.
1: Per andare a festeggiare il compleanno della mio amore Rita. Buon compleanno.
0: Auguri Rita.
1: Sperando che lo pubblicate quasi subito. Grazie sì. Mimmo da Verona. Viva Radio Studio Più.
0: Grazie, auguri Rita, auguri. Buon compleanno. E stasera si festeggia, capito? Dopo dopo la torta, arriva la candelina. Ah no,
2: solitamente pre-

0: rispondete in coro, eh? Ho detto chi è, ma non rispondete in coro.
1: Sicuramente festeggeranno, sì, con i miei piasticini lucidi, lucidi, e la crema super morbida e succulenta.
0: Morbida, morbida, succulenta.
1: Bene, tanti auguri allora a Rita. E
0: auguri
1: a tutti
0: Rita,
1: voi che state ascoltando.
0: Grazie.

0: No, perché uno dice ma non balla mai. No, io ballo, anche perché a me piace ballare, Fede. Tu non ci crederai, ma io una volta ero un bravissimo ballerino.
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie mille, molto gentile, sempre molto carina, eh.

0: apri, Fede?
1: Che brava ballerina che sei!
0: Grazie, grazie, vedi, vedi, sono bravo a ballare, faccio ancora, ballo ancora, guarda che passo, guarda che passo.
2: Ah, bello, che stai a combinare?
0: No, no, stavo scherzando, niente, state tranquilli.

0: Carone, sono Gustavo Tiga. Senti,
1: sì, ciao Gustavo.
0: Mi ha chiesto di dire al DJ Tiga, questo DJ qui che fa citum citum citum, che ci piacerebbe molto ballare la sua musica. Poi mi ha anche detto, guarda, l'ultima volta che è venuto Ronnie non è che mi è piaciuto tanto, perché è molto peloso.
1: Grazie,
0: molto peloso,
1: a parte che non sono mai venuto lì,
0: mi piacciono. Se venisci Tiga sarei più contenta. Se
1: ma io non sono mai venuto.
0: Aspettiamo, buona serata, ciao Ronnie.
1: Sì, grazie, ma io comunque non sono mai venuto dalle vostre parti, non sono mai venuto lì, capito? Quindi
2: Di Wanda, mole un che io ho tutte le goccioline che mi scendono giù per la schiena, mo te?
3: Me asciop.
1: lo so, è caldo, è caldo.

Miscelazione in corso è quel momento dove il DJ mette insieme due dischi e miscela, capito? Alza il volume sinistro, alza il volume destro, alza il volume sinistro e abbassa quello destro, poi fa il contrario, alza quello destro e abbassa quello sinistro, capito? Cioè, deve miscelare questo, capito? Ah, miscela. Ed è solo giovedì.

Volevo salutare anche tutti quelli che sono già partiti per le vacanze e magari sono sintonizzati su Radio Studio Più e stanno ascoltando il Club Connection, e anche tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, perché c'è tanta gente che lavora di sera, di notte,

Salutiamo anche Luca da Rimini che sta facendo il turno di notte, quindi sta lavorando. Ciao Luca, buon lavoro. Poi qui mi scrivono, sempre Manuel, mi ha scritto: quando è la prossima serata che fate in Abruzzo? Non lo so. Ti consiglio di guardare il sito di Radio Studio Più, lì c'è una pagina dove ci sono tutte le nostre live, magari se vi interessa sapere dove sono le prossime serate, lì c'è tutto, insomma.

0: La chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Signore e signori, benvenuti sul programma di Club Nation in diretta qua su Studio Più, la Dance Station d'Italia, con Ronnie Milani. Giovedì 2 sì. luglio, ormai manca sì, un'oretta alla fine. Ciao, stiamo in casa. Vai, Simone.
0: Ciao Simone, grazie. Hai capito Simone, eh?

0: È già volata la prima ora?
1: Ma è possibile, Fede, ma perché?
0: Facciamo qualcosa per fermare il tempo. Cioè, beh, corre troppo, non riusciamo a fare niente. Dura poco questo programma, dobbiamo farlo durare almeno 4, 5, 6, 7 ore di fila. Insomma, facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, ma se avete voglia di giocare con noi non cambiate canale, torniamo subito.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time
3: on Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
5: Spot.
6: La Dance Station d'Italia.
7: Studio Più.
6: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì con un rinforzo d'alta pressione su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo sud che vedrà ancora qualche temporale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, torna a farsi sentire il caldo con massime fino a 32-33 gradi. Al centro Italia giornata in prevalenza soleggiata o al più poco nuvolosa. Al sud invece residui temporali che si formeranno su Cilento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud Sardegna, meglio altrove, anche sulla Puglia a tempo più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
2: Conta sì il denaro.

0: anche noi ogni tanto accontentiamo nel nostro programma i nostri ascoltatori. Canzone richiesta da Luca di Pesaro, Cosa succede in città, Vasco Rossi, aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani ed è arrivato il momento di giocare, quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: Facile, non lo so. Io conosco la soluzione. È facile per me, ma non è molto intuitiva. Vi chiedo, se ce la fate, di non usare l'intelligenza artificiale. Al massimo vi do io un'indicazione, un aiutino, capito? Quindi non usatela, altrimenti non ci divertiamo. Poi, dal momento che non regaliamo niente e non si vince niente, almeno proviamoci, giochiamo. Ecco, come al solito c'è un c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così. C'è una bella pacchettone sulla spalla, c'è anche un ale ale oh oh, c'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Vede?
3: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: È lì, capito, si fermano milioni di persone ogni anno. 338-141-1001. Chi sono?
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: domenica, anche se è giovedì, che buona domenica, è giovedì e quasi venerdì, anzi. Saif, buona domenica su Radio Studio Più. Attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Allora, secondo me avete colto, avete capito che comunque è un'opera d'arte e quindi già è un bel passo avanti, secondo me. Partiamo da Andrea da Fermo. David, no. Valentina di Lugo, il pensatore? No, quello sono io penso io. Ci sono delle giornate che mi siedo fuori nel giardino e penso tanto, non in questo periodo perché è praticamente impossibile, però diciamo che una volta, tempo fa, esisteva anche la primavera e mi sedevo fuori, capito? Mi sedevo fuori e iniziavo a pensare il da farsi della mia vita e ho scoperto che non è servito a niente quello che stavo pensando. Poi c'è Matteo da Vigevano, la pietà? No. Bravi comunque perché avete colto, ma non è la pietà. Kevin da Gallipoli ha scritto la nascita di Venere.

0: No, Elisa da Ferrara, l'ultima cena. No, Fede.
1: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: Allora, capito il sorriso, piccola, poi vi do un indizio. Ogni tanto uno dice, oh, ma che ce l'ho scritto in testa, eh? Oh, ma che ce l'ho scritto in testa, che cosa? Ce l'ho scritto in testa. 338-141-1001. La creazione di Adamo, ha scritto Thomas da Grotta a Mare, no. Martina D'Adri ha scritto L'Urlo, no. Cristian da Follonica ha scritto La ragazza con l'orecchino di perla. No. Fede.
1: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: Secondo me ce la facciamo. E comunque abbiamo tempo fino alle 11:30. Quindi state tranquilli, abbiamo ancora tempo. Pensateci bene, è un'opera tale.

0: questo è l'anno di Robin Schulz, secondo me, Fede, perché ne sta facendo tutte belle le sue canzoni ultimamente. Attenzione, andiamo a fare l'ultimo giro di ruota. Andate piano, mi raccomando, fate i bravi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: 338-141-1001. Prima avevo detto, avete colto negli ultimi messaggi che stanno arrivando, secondo me, anzi in quelli che leggo, secondo me vi state perdendo. Davide da Isernia, è il Colosseo? No. Alessia da Cattolica, la Torre Eiffel, no ragazzi, no, è un'opera d'arte, vi do un indizio, è un dipinto. Noemi da Gubbio, il Duomo di Milano, no. Federica da Matera, la Basilica di San Pietro, no, siamo lontani ragazzi. Luca da Sestri Levante, la Torre di Rocco. No, e allora dai, cos'è la Torre di Rocco? La Torre di Rocco. Oh, noi una sera sì, una sera no, abbiamo quello che scrive la cagata in diretta. Scusa Luca, sei convinto oppure sono io che sono ignorante? Esiste questa Torre di Rocco? Ma vabbè. Comunque no, non è la Torre di Rocco. Fede.
3: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono?
0: È la Torre di Rocco, sì, è la Torre di Rocco. No, non è la Torre di Rocco, io non la conosco sta torre, non la conosco. Fede, apri, chi è? Viene Vantolo?
4: Ciao Ronny, Luca da Modena, per me sì. È la Mona Lisa, la Gioconda, ciao!
0: La Mona Lisa, la Gioconda, il dipinto di Leonardo da Vinci, non lo so. Anche la Bea, leggo che ha scritto Mona Lisa. C'è qualcun altro che ha detto ha scritto Mona Lisa?
5: Ronny, è la Gioconda!
0: Sì, non ti incazzare però. Ciao Ciccio, pronto a incazzare Ciccio? E te stai incazzando, insomma, piano, chi era il primo, Fede, chi
4: ciao
0: era?
4: Ciao Luca da Modena, per me Luca da Modena. La Mona Lisa, la Gioconda, ciao!
0: La Mona Lisa, la Gioconda, non lo so, quanti di voi stanno scrivendo la Gioconda? Fammi dare un'occhiata. Ehi, anche Ezio, il tassista di Milano. Anche lui, ma quanti stanno scrivendo la Gioconda e la Mona Lisa? Quindi chi era, Fede?
4: Ciao Ronny, Luca da Modena, per me Luca, è la Luca Mona da Mo. Lisa, la Gioconda, ciao!
0: Fede, non ho capito, com'è che si chiama?
4: Ciao Ronny, Luca da Modena, per me è la Mona Lisa, la...
0: Chi?
4: Ciao Ronny, Luca da Modena, per me è la Mona Lisa, la Gioconda, ciao!
0: Mi sa che si chiama Luca da Modena, credo, no? Qualcosa del genere. Non lo so, Fede.
3: Il mio sorriso è più famoso del mio nome. Sono piccola più di quanto molti immaginino, ma davanti a me si fermano milioni di persone ogni anno. Chi sono? Mona Lisa.
0: Ma sì, Luca da Modena, il primo che ha indovinato Mona Lisa, la Gioconda, il dipinto più famoso al mondo di Leonardo da Vinci. Mamma mia, capolavoro. Prima o poi, mi piacerebbe questa cosa. Prima o poi la devo vedere dal vivo. Dov'è adesso, Fede? Perché la spostano ogni tanto un po' qua, un po' là. Dove l'hanno messa adesso? Dove sta adesso? Io voglio vedere la Gioconda dal vivo. Fai un altro applauso a Luca da Modena. Quindi, quando si ritorna a giocare, domani no, perché noi domani non ci saremo con Club Connection, ma torneremo sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, capito?

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Fede, siamo in ritardo di 2 minuti, dobbiamo recuperare 2 minuti alla fine, capito? 2 minuti. Chi c'è in console fino a mezzanotte 2 minuti? C'è De Niro? Beh, quando c'è De Niro sono calamari fritti anche, Non solo calamari, ma proprio fritti. Vi do un consiglio, da questo momento alzate il volume a palla, altrimenti godete solo a metà. Arriva DJ De Niro.
2: This is party time. Exclusive Limitronic.

0: Mirina, mi fai un favore, ma batte. No, volevo dire, mi puoi dare le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì, ecco.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì, va bene.
1: Fateci
0: grazie.
1: Sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.

voglio quello vero, io sono viziato, voglio il clacson vero di chi sta ascoltando in questo momento Club Connection. A me quelli finti non piacciono. Oh, vedi, ci facciamo una camomilla, eh?

oggi con scritto su La Gioconda. È la Gioconda, è la Gioconda, sì, è la Gioconda, è la Gioconda, era la Gioconda, era la Gioconda. O se preferite Mona Lisa. Coordinate 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando, cosa state facendo, dove siete, perché, con chi. Oh!

Yeah. To California. Salutiamo anche Giorgia da Campobasso. Presente.

0: Lo senti quanto sono calda stasera?
1: No, non lo sento.
0: Il respiro è già pesante.
1: Sì. Sempre le stesse cose dici,
0: Ho la pelle che brucia.
1: È perché tutto, è caldo.
0: Dappertutto.
1: Dappertutto.
0: Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
1: Addirittura.
0: Mentre sussurri tutto Rocco.
1: Sì.
0: Sono tutto troppo Gigio.
1: Assolutamente no. Non lo farò mai. Non lo fa.
0: Fammi aspettare, amore.
1: Ma ti faccio aspettare, non lo farò mai. Secondo te metto a dire sono Topo Gigio in diretta? Perché sei una gran. Io non le faccio queste cose. Anche se sei una donna bellissima, Topo Gigio in diretta

0: Angela Nazionale che si è svegliata, si era addormentata, si è svegliata perché è passata un'ambulanza, ha scritto, e ha sentito della Gioconda. Sì, abbiamo giocato con l'indovinello e la risposta esatta era la Gioconda, la Mona Lisa, capito? In avanti, chi è?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più. Mi
0: buonasera,
1: presento,
0: buonasera.
1: Sono Antonio di Parma.
0: Ma lo sappiamo chi sei.
1: La buonanotte al mitico e unico Ronnie, a tutto
0: grazie.
1: Il popolo del Club Connection e a tutti
0: grazie.
1: Gli ascoltatori di Studio Più. E quindi
0: sì.
1: Buonanotte, buonanotte. Buon lui.
0: Buenas noches, hasta la vista.
1: Hasta la vista.
0: Ecco, bravo, hasta la vista sempre,
1: Antonio,
0: non può mancare.
1: Ciao Antonio,
0: tanto hai capito? Antonio.
2: Chi è quello?
0: È Antonio, ho detto, è Antonio di Parma, no? Lui tutte le sere si ricorda di mandarci la buonanotte.
2: Chi?
0: Antonio di Parma, capito? Antonio di Parma.
2: Chi è quello?
0: È quello che tutte le sere ci chiama in diretta per farci gli auguri, per darci gli auguri della buonanotte, no?
2: Chi?
0: Antonio di Parma.
2: Chi?
0: Antonio di Parma.
2: Chi?
0: Parma.
2: Chi?
0: An.
2: Chi?
0: To.
2: Chi?
0: Io.

0: citofono, vengo lì, vengo lì.
1: Hai capito?
0: Non te frega una mazza, lo so, non faccio paura, lo so, non faccio paura a nessuno io. Apri, ho capito, apri. Chi bussa a questo convento? Chi è?
2: Io. Una buonanotte anche da noi, Ivone e Joe, sempre da Modena.

0: Non mi piace, voglio quello vero, non mi piace.
1: Sì, c'è una soluzione. La Mona Lisa. Che ho fatto tardi per caso?
0: No, era il gioco di ieri, semplicemente il gioco di ieri, tranquillo. Chi è?
2: Dagli! Hopla!
0: Hopla, dagli! Dai,

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: No, fai il bravo.
2: Come lo suona bene.
0: No, no, no, è come suona bene, non come lo suona bene.
1: Spacca tutto.
0: No, mi state confondendo, ragazzi.
2: Come lo suona bene.
0: Ho capito. A parte che non è che lo suona, lui suona bene.
1: Spacca tutto.
0: Ho capito, ho capito. Oh, va, ci siamo fermati, siamo calmati? Oh.
2: Allora. Come

0: Miscelazione in corso. Abbiamo ancora 10, meno di 10. No, più, no, abbiamo ancora 10 minuti. 10 minuti. 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando, oppure da quale parte del mondo ci state ascoltando. Ci sono ancora 10 minuti. Insomma, 10 minuti sono pochi. 10 minuti, perché i 10 minuti visti dal di fuori sono 10 minuti che non sono visti dal di dentro, capito? Perché l'energia che si infrange va a prendere tutta quella sensazione magica, che va a conoscere un mondo virtuale.
1: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so. Tra l'orario, sa, perché è giovedì. Infatti, miei.

Fede, no, non va bene così, perché lui, capito, sta ballando dentro la tua stanza, quindi è una grande, è una bella soddisfazione, no? Uno che ci sta ascoltando da casa mentre nella sua stanza balla, capito? È una bella cosa, no?

0: quanto mi attizza.
1: No, quello l'ho capito, ma chi? Cioè, chi ti attizza? Che parte che questo modo di parlare non è che mi fa impazzire. Ma chi? Cioè, DJ De Niro, io, chi ascolta la radio, chi?
0: Wow, mamma, quanto mi attizza.
1: Sa dire solo questo, Fede, altre cose?
0: Wow, mamma, quanto mi attizza.
1: Quindi sa dire anche altre cose, da quello che ho capito.
0: Wow, mamma,
1: perfetto.
0: Quanto mi attizza.
1: Quindi lei dice, se

0: De Niro, che vi è solo De Niro, perché molti mi hanno scritto in privato, anzi mi sono venuti a casa, mi hanno suonato il campanello. Io chi è? Uno, sto no, che c'è?
1: No, ma è vero che si chiama De Niro?
0: No, lui si chiama Ignazio, però si fa chiamare De Niro.

Just to debut. Vai piano Fede, perché sennò qui è... De Niro, abbassa un po', perché sennò ti tocca dare un'altra imbiancatina, qui bisogna dare un'altra imbiancatina dopo, capito, nelle pareti, perché si vibra troppo, ci sono troppe vibrazioni.

bisogna rallentare, stiamo entrando in stazione. Di piano, rallenta. Vedi che c'è, la vedi? Dove qua? Dove stai guardando? Dove? No, lì, guarda lì. La vedi? La vedi? La senti questa voce? No, vedi, la vedi? La vedi? Lì? No, a sinistra. Guarda a sinistra. Guarda anche a destra. Guarda in alto. Guarda in basso. Bella giravolta. Dai un bacio a chi vuoi tu. Scrivi una canzone. Chiama a casa. Fai quello che vuoi. Ma ci dobbiamo fermare. Mi viene da piangere.

basta, è un fastidio continuo, io non ne posso più, io devo chiedere l'aumento perché io non mi diverto, dura troppo poco, anzi dura troppo poco, non va bene, dura poco, non va bene, io ho bisogno che duri di più questo programma.

0: mi tocca salutare. Ringrazio Fede la parte tecnica, ringrazio Max, Stiga, Lorena, Sofia, Ricky, Serena. Noi ci risentiamo sabato dalle 16 alle 18. Da Roni Milani è tutto. Buona nottata, ciao.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.